0: Manuale di sopravvivenza ai link senza descrizione, diciamo così, quindi anche rischiosi. Ma noi abbiamo scherzato, però abbiamo fatto anche una parentesi di cyber security che male non fa. Andiamo ai messaggi.
1: Ci scrive Giulia, ciao Giulia.
0: Senza link?
1: Senza, no, ha scritto direttamente senza link finale. Non mi sembra, no, non ci sono, brava redazione.
0: Brava Giulia.
1: Scrive, a me ieri è arrivato un link senza contesto da mia madre. Panico totale. Ho pensato fosse una truffa, invece era un video di un gatto che suona il pianoforte. Ho perso 20 minuti di vita per scoprirlo. E vabbè, ci stanno le mamme, le nonne.
0: No, perché le mamme sai che fanno? Su Facebook magari, ecco.
1: Sì, li trovano.
0: Trovano e te le mandano su WhatsApp.
1: Sì.
0: Non è che
1: sì.
0: comunicano social social.
1: No.
0: Oppure giustamente non hanno Instagram, capito come succede?
1: Eh certo, dici come glielo mando?
0: Su WhatsApp.
1: Ma soprattutto perché glielo mando? Questa è un'altra storia. E poi Francesco scrive, il mio collega mi manda solo link senza spiegazioni. L'ultimo era un documento di 87 pagine.
0: Bella, Pep.
1: Io ho risposto, ah, ah, ah, grande, e spero non me ne parli mai più. Però occhio, Francesco,
0: ma,
1: perché potrebbe
0: grande
1: farti
0: fuori contesto,
1: su poi
0: però.
1: 87 pagine di lavoro, quindi così.
0: Grande.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: E dopo questa lezione sulla cyber security oggi, non scherzo, però cambiamo capitolo tra pochissimo e per concludere la puntata torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, quindi insomma abbiamo diverse categorie, quella di oggi riguarda i neonati addirittura.
1: Le recensioni dei neonati.
0: Cioè immaginate questi pargoli che vengono al mondo e devono recensire parenti, amici di mamma e papà, culle, pannolini, proprio l'approccio alla vita.
1: Figo, però sarebbe
0: stelle da 1 a 5, molto spesso 1/2, ma ne parliamo tra poco.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: hear it, the more you feel it.
1: Siamo pronti, prontissimi, anche perché la stiamo menando da parecchio con sta rubrica che è arrivata finalmente, cioè hashtag flop and roll, oggi recensioni dei neonati. Non vedevo l'ora, fa molto sorridere, vi avviso. Immaginate che i neonati che vengono al mondo, questi pargoli, debbano fare delle recensioni tipo TripAdvisor.
2: Sì, okay? Sul pannolino,
1: su
2: il lettino,
1: varie cose, proprio l'approccio alla vita, visto che sono appena arrivati su questa terra. Allora, cominciamo con... Allora, intanto, appunto, il point of view, il POV, è: sono sulla terra da un mese e mezzo, ecco la mia recensione della famiglia.
2: Bene.
1: Ok? Mamma, 9 su 10. Servizio ristorazione esclusivo, sempre disponibile, sempre calda, sempre buona. Non ho trovato niente di paragonabile sul mercato. Coccole premium, si commuove guardandomi dormire e lo trovo un po' eccessivo, ma apprezzo comunque il suo calore. Perde un punto perché prova a mettermi giù credendo che io non me ne accorga.
2: Ah, carina, carina.
1: Poi abbiamo papà, attenzione, 8 su 10.
2: Dai.
1: Sospettosamente calmo, mi guarda come se fossi la cosa più bella che lui abbia mai visto. Cullatore seriale, ha sviluppato un circuito casa divano camera che percorre anche nel sonno. Profumo buono, mi canta l'inno dell'Inter. Qua io, vabbè,
2: papà
1: in questo caso è interista. Perde punti per il leggero panico, però, durante i cambi. Occhi sbarrati, mani tremanti, la stessa faccia di chi sta disinnescando una bomba. Beh, ma caro neonato mio, sicuramente le bombe le sganci.
2: Eh sì, probabilmente anche tu. E lui deve fare più che un papà l'artificiere.
1: Poi abbiamo fratello. Fratello 12
2: maggiore.
1: Su 10. Il mio fan numero uno. Arriva, mi bacia, riparte. Arriva ancora e mi bacia di nuovo. Concetto di spazio personale sconosciuto. Vuole tenermi in braccio, mostrarmi i suoi amici, portarmi ovunque. È un po' rumorosa, invadente, travolgente, però gli voglio tanto bene. Non ha ancora capito il concetto di piano, ma comunque rimane il mio preferito
2: che
1: della famiglia.
2: Che bella questa cosa. Di solito si dice tra fratelli c'è l'invidia del primogenito. In questo caso
1: no. Piccoli no.
2: È vero, è vero.
1: Scatta quella roba di protezione. E poi abbiamo il cane, ovviamente.
2: Certo.
1: Atena in questo caso, gli abbiamo dato un nome immaginario.
2: Sì.
1: Atena 9 su 10,
2: bene.
1: Servizio di sicurezza
2: più
1: privato.
2: Del papà. Più del papà. Il cane, per adesso il papà è l'ultimo,
1: cioè,
2: in classifica.
1: Abbiamo fratello, mamma, cane, papà.
2: Sì, sì.
1: Poveri papà, che luoghi comuni. Vabbè. Servizio di sicurezza privato, non richiesto ma apprezzatissimo. Professionale, forse un po' eccessiva, non importa, ma dorme fuori dalla mia porta come se avesse firmato un contratto. Quando qualcuno si avvicina troppo lo fissa finché non si allontana. Nessuno ha osato disturbarmi sotto il suo turno, che giustamente
2: certo,
1: si c'hanno i turni. Perde punti per il russare notturno. Siamo in due però a tenere svegli i genitori e onestamente non mi dispiace avere dei complici.
2: Carina.
1: Molto
2: Atena.
1: Bello, molto bello. La struttura 10 su 10, riscaldamento incluso, room service attivo notte e giorno,
2: certo.
1: Personale sempre reperibile, niente bollette, niente pensieri, tutto compreso. Il servizio notturno è un po' caotico, ma si stanno impegnando. La sicurezza è garantita da un cane che russa, ma giura di essere sveglio. Confermo il soggiorno a lungo termine, anzi, a questo punto, a vita.
2: Carino.

0: Abbiamo chiuso col botto con le recensioni dei neonati. Difficile dire dei neonati.
1: Dei neonati.
0: Recensioni dei neonati.
1: È tutto attaccato, detto.
0: Dai, dillo.
1: Recensioni dei neonati.
0: È difficile. Spero di trovarne.
1: Quei kiwi.
0: Spero di trovarne delle altre. Mi appunterò. Redazione, appuntiamo. Allora, rubrica su cosa avevamo detto?
1: Le recensioni.
0: No, recensioni di vari personaggi a questo punto, non solo neonati. E avevamo detto, non mi ricordo se ieri o oggi. Una rubrica su
1: mamma. No, le cose della vita. Sì, no. le cose non mi ricordo.
0: I casi umani ci penso io. I casi umani ci pensi tu?
1: L'abbiamo detto forse prima che vabbè
0: ce lo ricorderemo.
1: Questo fa parte sempre della falsa energia di maggio
0: di cui abbiamo parlato ieri. A riposare, dai, meglio. Domani torneremo più forti di oggi sicuramente. Con anche la nuova rubrica, cioè no, con il titolo, poi con calma.
1: Sì, lo troveremo, per carità.
0: Siamo calmi, sì. E niente, a domani allora con Alessandro Bisogni.
1: E a domani con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Vai, cerca.
0: Non te lo ricordi
1: proprio. Non me lo ricordo.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: Sono le 2:59. 2:59.

0: nuovo con voi, amici a casa, ben ritrovati. Siamo live qua per un'altra puntata con This Time.
1: Inizia puntualissima alle 10 la nostra mattinata insieme. Questa volta dobbiamo assolutamente essere leggeri e divertenti.
0: Sì, vero? Esatto. Buongiorno a tutti da famiglia Walter DC. Guarda, più divertenti di così, perché tra poco parleremo di Elettra Lamborghini.
1: Come dire, c'è sempre da ridere quando si parla di lei, ma no.
0: No, più che da ridere, lei è simpatica, dai.
1: Ah, lei è molto simpatica, è vero.
0: Quindi ci sarà da divertirci. E quindi noi, amici a casa, vi invitiamo a seguire la puntata che va in onda adesso e naturalmente ci beviamo il nostro caffè tra le prossime canzoni.
1: Un rito assolutamente irrinunciabile
0: e impagabile. A tra poco.
2: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non

0: È lei?
1: Ma che per noi addirittura?
0: È lei? Elettra, che notte! Che casino! È un po' un casino per la povera Elettra, amici a casa. Cominciamo la puntata di oggi così. Perché ha confessato sui social la sua grande preoccupazione per un'improvvisa sordità ad un orecchio.
2: Addirittura?
0: Sì, e gli dura da 2 settimane sta cosa qua.
2: Vabbè, ma non da 2 mesi, dai, appunto.
0: Non lo so.
2: Comunque sembra che la cantante abbia collegato il disturbo uditivo a un forte periodo di stress, e fin qui ci sta assolutamente. Dice che l'ha portata a soffrire di un bruxismo notturno. Lo sai cos'è?
0: Quando i denti si muovono, no, cos'è quello?
2: Eh sì, perché infatti ha tensioni anche alla mandibola.
0: Si muove, se sembra che tu stai mangiando.
2: Sì, di grigni.
0: Una grignata. Se sentite quel ronzio fastidioso dopo una serata caotica in discoteca, amici a casa, è tutto normale. Vi siete fatti 4 ore con i decibel a 1000, è ovvio che diventa un incubo poi addormentarsi.
2: E siete sordi praticamente.
0: Sì. Ma...
2: Comunque, a quanto pare la Lamborghini, per sbloccare l'udito, ha anche provato il metodo della candela di cera.
0: Ma non funziona, ma che brutta roba.
2: Infatti anche lei ha detto che non c'è stato alcun successo. Ha ammesso che dal suo orecchio non è uscito assolutamente nulla.
0: Ma non avevamo dubbi, ma quella lì è una buffonata, quella lì della cera, della candela.
2: È talmente una buffonata che un mio carissimo amico è andato in pronto soccorso con l'orecchio pieno di cera.
0: Amici a casa, c'è qualcuno di voi che è riuscito a sturare con la candela? Ce lo scrivete al nostro WhatsApp 334 31 99 120.
2: Vogliamo saperlo, siamo tutto orecchi.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: WRN, your radio station.

0: questo prossimo intervento come potremmo intitolarlo? Il mondo degli scemi è sempre pieno?
1: Esatto,
0: una roba così. Amici a casa, abbiamo questa notizia da raccontarvi: una nuova follia che arriva dai social. Un gruppo di minorenni ha bloccato la linea Milano-Venezia,
1: ecco,
0: quella del treno, posizionandosi sui binari per scattare dei selfie estremi. Io dico, ma che deficienza è?
1: Ma non lo so, guarda, ma veramente non avete niente da fare durante la giornata, davvero? Magari lucidarli i binari, così almeno.
0: Guarda.
1: Comunque, questo fenomeno si chiama Daredevil Selfie.
0: Daredevil.
1: Praticamente, sì. È una sfida al pericolo che, insomma, spinge gli adolescenti a cercare delle validazioni online tramite azioni letali.
0: Con Daredevil, quello dei fumetti.
1: Quello lì, esatto.
0: Vabbè. Mentre state aspettando il vostro treno, amici a casa, pensate che lo scontrino della tua giornata potrebbe lievitare o il tuo viaggio interrompersi per la bravata di un click. Perché, perché se ritardano i treni, magari trovano sui binari qualcuno e aumenta tutte le ore che state sul treno.
1: Spero di non essere mai su uno di quei treni.
0: Esatto,
1: guarda.
0: Sì, guarda.
1: Comunque, pensate che in India esiste un no selfie zone in alcune stazioni ferroviarie, e questo è stato dovuto praticamente nascere, diciamo, questo no selfie zone, proprio per misura drastica per fermare l'impennata di morti.
0: Ma era così pesante, una roba del genere? Boh,
1: ma loro sono veramente dei pazzi, cioè loro viaggiano sui treni, anche sui tetti.
0: Sì, sui tetti,
1: cioè.
0: Sì, esatto.
1: E il peccato che ci siano i cavi d'alta tensione, che insomma
0: ci si vedono delle scene in India imbarazzanti, veramente bruttissime. Comunque, amici a casa, niente selfie sulle rotaie.

0: lunedì a venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: cari amici, continuano le nostre, come possiamo chiamarle, disavventure. Racconti di disavventure
1: strane.
0: Esatto, racconti di disavventure, perché adesso vi parliamo di una passeggera che al 7° mese di gravidanza ha dato alla luce un bambino durante il volo ITA Airways AZ855, decollato da Dakar e diretto a Roma.
1: Così, cioè, voi immaginate che siete seduti tranquilli e la vostra vicina partorisce.
0: Ma sei fuori, questa vez si mette a urlare che oddio partorisco. Ma...
1: che meraviglia. Però vabbè, il bambino, diciamolo subito, sta bene, si chiama Mohamed Alessandro.
0: Cioè Mahmoud.
1: E pensate, è il primo bambino nato a bordo di un aeromobile nella storia della compagnia di bandiera italiana.
0: Sì, però Mohamed Alessandro sarebbe il nome stesso di Mahmoud. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Adesso voglio dire.
0: Non entriamo in particolari.
1: Esatto.
0: Cioè, ma infatti, se voi state lì a dormire, cioè all'improvviso c'è arriva il medico di bordo, perché questa qua si mette a urlare come una pazza e grida: non è un'esercitazione, mi raccomando, è un miracolo tra le nuvole. Adesso la facciamo partorire. Oddio.
1: Io continuo a immaginare la tua faccia.
0: Ma sei fuori, io l'avrei fucilata. Il genere.
1: Poverina.
0: Una roba pazzesca.
1: Comunque sappiate che in effetti partorire in volo è rarissimo.
0: Te credo.
1: Accade statisticamente solo una volta ogni 26 milioni di passeggeri trasportati a livello
0: però
1: globale.
0: Però quella volta lì che sei seduto lì vicino capita a te, anche no.
1: Ma che
0: ma poi la domanda è tremenda, perché forse ne avevamo anche parlato qua di Stein. E dove è nato il bambino? È nato in volo, quindi in che città lo scollocano nella carta d'identità?
1: Tu pensa se in quel parapiglia che c'era in quel pensavano a questo.
2: Me gusta mi reggae.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.

0: Cioè, chiudiamo così in bellezza oggi.
1: Chitarrata.
0: Ma la voce è lei.
1: Ma è lei.
0: Mariah Carey.
1: La divina.
0: Ma Cale divina la chiamano?
1: No, l'ho chiamata io così.
0: Ah, ok. Pensa che ha dato ufficialmente la notizia lei, la donna del Natale.
1: Sì.
0: La natalessa la potremmo chiamare. Che è detta così un'altra roba. Ha dato, è in vendita il suo leggendario attico, che è un triplex a New York. Ma cioè, cos'è? Io non sapevo dell'esistenza dell'attico triplex, sarà una roba enorme.
1: Sta di medicinale, vabbè,
0: che si trova nel quartiere Tribeca.
1: Sì.
0: Chiedendo la cifra record, cioè lei vuole per sto attico,
1: sì,
0: 26 milioni di dollari.
1: Ma vabbè. Ma scusa, vabbè, capisco, è un attico triplex a New York, in effetti. Vabbè, diciamo subito, la proprietà è di oltre 1200 metri quadri, facile da pulire, ci metti un attimo.
0: C'ho sette maggiordomi per pulire. Sì,
1: appunto. Sì. L'ha acquistato nel 1999 ed è famoso anche per i suoi interni opulenti, perché sono firmati Mario Boatta.
0: Ah, un italiano, probabilmente un italiano.
1: Evidentemente. E soprattutto perché ha una vista a 360 gradi su Manhattan.
0: Quindi, amici, se state passeggiando per Manhattan, guardate in alto,
1: così prendete un
0: verso
1: palo
0: l'Empire State Building.
1: Sì.
0: Se lì, da quelle parti lì, probabilmente c'è l'attico triplex di Mariah Carey.
1: Ok. Vabbè.
0: Così.
1: E oltretutto nel salone ha un pezzo di storia,
0: cioè
1: del cinema, ovviamente, perché custodisce il pianoforte a coda bianco appartenuto a Marilyn Monroe, acquistato all'asta per oltre 600.000 dollari.
0: Ora, ricapitolando, 27 milioni di dollari li vuole lei, poi 600.000 sì, dollari li ha spesi per il pianoforte.
1: Vabbè, sto già male.
0: E poi
1: basta,
0: c'è un'altra cifra che era venuta fuori, no?
1: No, per fortuna no.
0: Ma tutto questo con i soldi guadagnati per il disco di Natale.
1: Voglio
0: quindi
1: farne gli attici.
0: Con tutti i soldi che gli entrano, come fa a contarli?
1: Non lo so, non ci voglio pensare.
2: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Grazie di offrire questa occasione, in effetti, di m'esprimere come je m'y étais engagé.
4: Bove è flacher geworden, es bleibt nach wie vor so, sie muss so.
2: This Time.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: sai che la Carey ci ha fatto ci ha fatto perdere un sacco di tempo col suo
1: causa.
0: Col suo attico. Guarda. Ci sentiamo domani, amici a casa, da Fabio Meli e Walter DC è tutto. Domani altra puntata con This Time.
1: Puntualissimo, mi raccomando, alle 10. Per il momento, buona giornata a tutti. Ciao,
0: ciao a tutti.

0: RN Radio. Bellissima.
1: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: Spot.
3: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
4: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
0: Sono le 3 e 58 minuti. URL.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon martedì. Si dice che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana. Oggi è il 12 di maggio, ma noi cerchiamo di sfatare questo mito. Sono Francesca Romana Macri, ciao a tutti, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, il programma che dedichiamo all'Italia. Beh, una dedica speciale della quale siamo anche un po' di parte. Siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi e quindi ovviamente il primo argomento, ma anche l'ultimo che affronteremo oggi, sono a tema Italia. Torna infatti tra pochissimo un appuntamento con lo sport, azzurro in questo caso, perché parleremo dello scudetto del Verona. Si torna un po' indietro nel tempo a quel 1985, a quelle gesta leggendarie. Non solo questo, ma poi da Verona dritti dritti a Capri per parlare della caprese, non quella con pomodoro e mozzarella, ma anzi quella dolce al cioccolato. Non solo questo, ma anche l'agenda, i compleanni e tanto altro. Solo qui, siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via a questo martedì 12 di maggio. Sono Francesca Romana, con noi c'è Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Verdi, bianchi e rossi. Comincia, tagliamo il nastro. Mas. Lorenzo è un famoso agendologo.
1: Chiaro.
0: Chi più ne ha più ne metta.
1: Lo sanno ormai.
0: Sì. Un affezionato di verdi, bianchi e rossi, come lo siete anche un po' voi. Quindi partiamo con un qualcosa che non può mancare: l'agenda e le date che hanno segnato nelle annate la storia del nostro paese. Da dove partiamo oggi?
1: Dal 113 d.C., inaugurazione della colonna Traiana a Roma. 1832, al Teatro della Cannobiana di Milano, prima rappresentazione dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. 1948, Einaudi presta il giuramento come secondo presidente della Repubblica Italiana. 1974, referendum per l'abrogazione della legge del divorzio, vincono i no con il 59,3%. Concludo col 1995, la cantante italiana Mia Martini muore all'età di 47 anni per arresto cardiaco.
0: E quindi la ricordiamo proprio così.
1: Volentieri, certo.
0: In questo giorno, grandissima artista. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri a Andrew Au, atleta con doppia cittadinanza italiana e statunitense, che arrivò secondo nel salto in lungo nei mondiali del 2007. Passiamo poi ai santi. Santi Nereo e Achilleo, San Pancrazio e San Germano. Ben,
0: allora,
1: quattro santi.
0: Sono dei nomi molto particolari.
1: Vero?
0: Però noi ci teniamo a fare gli auguri di buon onomastico,
1: certo,
0: a tutte le persone che portano appunto questi nomi. Dice Pancrazio,
1: Nereo
0: Achilleo
1: e Germano.
0: E Germano. Passiamo al proverbio del giorno, ultimo ma non meno importante, che non può mancare sicuramente.
1: Faccio un salto indietro di 2 giorni e nomino un altro santo. Il giorno di San Cataldo sparisce il freddo e arriva il caldo.
0: Meno male, non vediamo l'ora.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: I vostri messaggi del martedì, beh, questi sono i primi dell'appuntamento di oggi, sono come sempre tanti, vi leggiamo e vi leggeremo tutti. Oggi assieme a Lore, ciao Lore ancora,
1: ciao Fra.
0: Abbiamo scelto i messaggi di...
1: Hanno vinto Luisa e Mauro.
0: Beh, che hanno vinto? Vabbè, la lettura qui a Verdi Bianchi.
1: Certo.
0: Ciao Luisa, ciao Mauro.
1: Ciao ragazzi, Luisa ci ha scritto, almeno tu nell'universo, Minuetto, Piccolo Uomo e tante altre. Mia Martini, te ne sei andata troppo presto.
0: Sì, che poi ricordiamoci fu tutta una storia particolare legata a Mia Martini. Al fatto che non si sentisse particolarmente a suo agio,
1: sì,
0: nel settore dello spettacolo e della canzone italiana. Qualcuno, leggevo anche che in maniera molto infelice la additò come per portare sfortuna. Insomma, questa è la leggenda purtroppo metropolitana che si narra e si cela anche dietro ad un periodo di grande difficoltà di Mia Martini.
1: Passiamo invece a Mauro, che ci ha fatto strappare un sorriso.
0: Ciao Mauro.
1: Ci ha scritto, grazie al referendum del 74 sono tornato single. Evidentemente non ce la faceva più e spero comunque tu Mauro, che da single sei tornato ad essere felice. Questo ovviamente te lo auguriamo, spero che sia stato così.
0: Oh, magari ascoltando anche Verdi Bianchi e Rossi.
1: Perché no?

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: Your radio station.

È martedì, siamo insieme a Verdi, Bianchi e Rossi e già questa è un'ottima notizia. Parliamo d'Italia e questa è la seconda ottima notizia. La terza ottima notizia è che si torna indietro nel tempo, perché torna l'appuntamento con Sportivamente Italiani, quindi vediamo delle eccellenze dello sport e un qualcosa che ci ha reso particolarmente orgogliosi come Italia. Si torna nel 1985 e parleremo dello scudetto del Verona. C'è qualche tifoso tra voi? Fatecelo sapere e raccontateci anche i vostri ricordi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: questo del martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, io sono Francesca Romana, con noi torna Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E diamo di nuovo il via al nostro appuntamento con una rubrica di Verdi, Bianchi e Rossi, sportivamente italiani. Quindi torniamo indietro nella storia dell'Italia e andiamo a vedere un evento. Si torna nel 1985 e si parla di una squadra, giusto Lore?
1: Esattamente, di un miracolo sportivo.
0: Addirittura miracolo.
1: Beh sì, dai, il Verona campione d'Italia, la prima volta e l'unica.
0: Allora aspetta, qui dobbiamo fare un attimo, dobbiamo mettere un po' d'ordine, perché io immagino che ci siano degli ascoltatori che come me non sono dei grandi esperti di Champions League, blah, blah. E quindi campione d'Italia, qual è la coppa, la competizione per cui si gioca?
1: Il campionato, ovviamente.
0: Il campionato.
1: Proprio Serie A.
0: Dove quindi ci sono tutte squadre italiane.
1: Esattamente, ovviamente, fino a qua ci siamo.
0: E, fin qui.
1: E poi c'erano delle grandi squadre all'epoca, non proprio come oggi, cioè la Juventus di Platini, il Napoli di Maradona, il Milan di Van Basten e compagnia bella. Però riuscì a vincere nell'85 il Verona, completamente a sorpresa. E fu la prima, tuttora anche, l'unica squadra non capoluogo di regione a vincere lo scudetto, a parte quelli in passato, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando praticamente i campionati si decidevano forse anche in un solo giorno, praticamente, quindi tutt'altra epoca. Qual è stata però la particolarità, ed è qui che mi voglio soffermare, che vinsero con il sorteggio arbitrale.
0: Che significa?
1: Cioè non con le designazioni dirette, praticamente tu decidi quale arbitro deve arbitrare quella partita, a sorteggio. Quindi capito, poi dici uno pensa male, perché poi in futuro ovviamente tante volte per alcuni le grandi sono state un po' aiutate dagli arbitri. In quell'anno, scusami, proprio l'arbitro che fu scelto a caso vinse il Verona. Quindi fu qualcosa di unico in assoluto e non venne poi più ripetuto.
0: Ok, quindi se non si è più ripetuto si vede che quella volta è bastata e avanzata, per ora.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: WRN Radio.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: Sono le 5:01.
4: URL.

0: Abbiamo parlato del 1985, quindi siamo tornati calcisticamente indietro nel tempo con il nostro appuntamento italiano, Made in Italy, sportivamente italiano ovviamente. E non l'avessimo mai fatto, ci sono arrivati tantissimi vostri messaggi, testimonianze, ricordi proprio di quella vittoria dell'85, giusto Lore?
1: Chi esattamente, ci scrive? Paolo e Franco, tanti nostalgici, perché giustamente Paolo ha scritto: che Serie A fantastica era quella, i più grandi giocavano tutti in Italia. Infatti, come dicevo prima, Maradona, Platini, Van Basten e tanti palloni d'oro giocavano in quel momento in Serie A.
0: Adesso non vorrei fare una grande digressione, ma fu l'Italia dei 90, del 90, giusto?
1: Beh, era
0: quella
1: lì vicino,
0: delle nostre
1: sì,
0: magiche.
1: Esattamente.
0: Quindi,
1: sì,
0: comunque, se c'era qualche giocatore del Verona che ha preso parte alla nazionale azzurra?
1: Mi fai una domanda interessante, non lo so, perché comunque il Verona ha vinto lo scudetto nell'85.
0: Vabbè, però comunque da
1: poi successivamente non hanno avuto poi molti successi, capito, il Verona, poi c'erano anche comunque un po' di stranieri. Non lo so, secondo me no, però quell'anno intanto è bastato per far godere una città intera. Quello è poco ma sicuro. Poi Franco ci scrive: gli anni della prima volta come Napoli e Sampdoria, perché Maradona riuscì a far vincere lo scudetto al Napoli per la prima volta, poi per ben due volte.
0: Il Pibe d'Oro.
1: Esattamente, proprio lui, mentre Mancini e Vialli riuscirono nel 91, se non erro, a far vincere lo scudetto alla Sampdoria. Furono comunque anche in quelle circostanze due eventi unici. Hold it.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

Dulcis in fundo, è il caso di dire con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, perché quando arriviamo in questa parte del programma parliamo di cose buone da mangiare. Oggi ci concentriamo sul mondo dei dolci perché voglio raccontarvi, anzi io e Lorenzo vogliamo raccontarvi la storia della caprese. Non parliamo di quella comunemente intesa salata con la mozzarella e il pomodoro, ma la caprese nel mondo dei dolci contiene le mandorle e il cioccolato e viene da Napoli. Quindi restate con noi perché c'è una leggenda molto interessante che si cela dietro questo dolce. Ne parliamo tra pochissimo insieme, restate con noi!

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: Bellissima.
8: Più l'ascolto.

0: Dolcis in fondo nel nostro martedì di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati, cari amici. Beh, è proprio il caso di sederci a tavola quando siamo arrivati in questo punto. Perché ho detto dolcis in fondo? Perché Lorenzo già ride. Perché parliamo di cose buone, cose dolci che appartengono alla cultura del Made in Italy. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi andiamo a Napoli a scoprire, secondo me, a parte sì, la sfogliatella, che sia riccia o che sia frolla, però andiamo a scoprire un po' più distante da Napoli, nelle isole meravigliose quali Ischia e più precisamente Capri, un dolce che, vi dico solo questo, mia mamma fa la meraviglia. Parliamo della caprese.
1: Quindi prima o poi ce la farà assaggiare, sono curioso.
0: Sì.
1: Esatto, parliamo della caprese, che è nata nel 1920, ma per errore, Fra.
0: Allora, molti confondono la caprese, sì, con la torta al cioccolato, e invece no, assolutamente no, c'è una grande differenza, perché la caprese, uno, è fatto con cioccolato fondente e mandorle, sminuzzate ovviamente, però è anche più bassa, cioè poco lievitata,
1: esatto,
0: più compatta, più cioccolatosa rispetto a una torta comunque normale al cioccolato.
1: E nacque nella bottega di Carmine Di Fiore perché, udito udite, vennero tre personaggi, diciamo, un po' pericolosi, perché erano tre sodali di Al Capone. Non vi devo spiegare chi è Al Capone, ovvero noto boss italo-americano degli anni 30. E volevano una torta apposta per Al Capone, soltanto che, preso un po', diciamo, dall'ansia, Carmine Di Fiore sbagliò completamente la ricetta.
0: Si dimenticò, chi voleva fare una torta al cioccolato?
1: Esatto,
0: okay.
1: Ma si dimenticò il lievito e la farina. E però uscì fuori questa delizia che accontentò il boss, anche questi tre personaggi,
0: credo.
1: Ma soprattutto poi nei decenni successivi, tutto il mondo, perché è conosciuta non soltanto a Capri in Italia, ma anche nel resto del mondo.
0: Anche se devo dire una cosa, come la caprese si fa a Napoli, a Capri, insomma, non la fanno da nessun'altra parte. Diffidate dalle

Termina qui la seconda puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Anche oggi siamo arrivati alla fine, cari amici. Ringrazio Lorenzo per essere stato con noi, ma ringrazio voi per i tantissimi messaggi. Arriviamo alla fine di questo martedì, ma poi ci sentiremo anche domani, che sarà mercoledì, sempre insieme a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
8: Sono le 6:02.
9: 2 RM.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

Hit Station. Ramona do ricordo da massivo do cuore non c'è mai dove vai, tu furto tutti. Tu sia bella notizia, tu sia fumo vinto, che non dire ma si sempre. Tutti i più grandi successi in rotazione 24

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
5: The more you hear it, the more you feel it.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 12 maggio. Ariete, un avvio di giornata piuttosto difficile a causa della luna che vi mette subito di fronte a qualche imprevisto antipatico. L'amore richiede una grande attenzione. Toro, siete di ottimo umore e inizierete la giornata di buona lena. È il giorno ideale per prendere decisioni. In serata dovete riposare. Gemelli, l'inizio della giornata vi vedrà piuttosto pigri. Non avete tanta voglia di affrontare argomenti spinosi sul lavoro. Molto meglio in serata, quando sarete di ottimo umore. Cancro, ottime notizie in arrivo per voi. Mercurio in Toro vi permette ancora di incassare, dandovi l'occasione di incontrare persone importanti. L'amore regala emozioni. Leone, molto nervosi a causa di luna e sole che possono logorarvi fisicamente e mentalmente. In serata avrete bisogno di riposo. Non fate azzardi sul lavoro. Vergine, la luna difficile per gran parte della giornata vi rende incostanti, indecisi, volubili. La vita di coppia riserva dei contrasti. Sul lavoro potete cominciare a prendervi le vostre rivincite. Bilancia, luna molto positiva per allacciare nuovi contatti sul lavoro. Riceverete anche notizie inattese. Anche in amore si respira un'atmosfera rilassata. Scorpione, l'amore può regalarvi delle emozioni straordinarie. Oggi addirittura la vostra mente sarà rapita da mille pensieri. Evitate di commettere errori sul lavoro. Sagittario, cautela è richiesta dalla luna in tutti i campi. Sul lavoro siete animati da uno spirito battagliero e intraprendente. In famiglia dovete essere più disponibili. Capricorno, la luna vi aiuta ad affrontare la giornata con tranquillità. Riuscirete ad organizzare lavoro e vita privata nella maniera migliore. In amore c'è ancora qualche scaramuccia. Acquario, luna molto buona per il lavoro, quello manuale, fisico. Se invece dovete contrattare e comunicare, allora tutto diventa più complesso. In amore sarà bene tenere gli occhi aperti. Pesci, una giornata molto ricca di avvenimenti che riguardano l'amore. La luna vuole aprire il vostro cuore. Un corteggiamento potrebbe andare a buon fine. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:03.
0: VRN Radio.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Martedì mattina, buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci, benvenuti, 132esimo giorno del calendario. Il sole anticipa ancora l'alba ed è sorto alle 5:50 minuti e ci saluterà alle 20:25. Apriamo assieme la nostra giornata.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
4: WRN. Your radio station.

Era il 12 maggio del 1974 quando in Italia si votava per il referendum abrogativo sul divorzio. L'Italia è un paese moderno, grande vittoria della libertà, il popolo italiano fa prevalere la ragione, il diritto, la civiltà, sono alcuni dei titoli apparsi sulle prime pagine dei giornali a commento del risultato del referendum abrogativo della legge sul divorzio, che scrive per l'Italia un orizzonte diverso nei costumi sociali e nel rapporto tra opinione pubblica e religione.

0: for you. E vediamo quello che è capitato il 12 di maggio. Partiamo dal 1497, quando Papa Alessandro VI scomunicava Girolamo Savonarola. 1797, l'ultimo doge di Venezia, Ludovico Manin, è costretto ad abdicare e la città viene consegnata a Napoleone Bonaparte. 1967, alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra, i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico. 2002, l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, divenendo il primo presidente degli Stati Uniti d'America in servizio o meno a visitare l'isola dalla rivoluzione del 1959. 2017, un attacco ransomware coinvolge milioni di computer nel mondo.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

0: transita su una sola corsia del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.

0: WRN e la favola del giorno.
1: Fiabimbi Terra dei Sogni presenta Le Moraline, mini favole per ogni età. Il colibrì e la goccia. C'era una volta un piccolo colibrì che viveva nella grande foresta. Un giorno scoppiò un incendio. Tutti gli animali scappavano, tranne il colibrì. Volava veloce al fiume, raccoglieva una minuscola goccia d'acqua nel becco e la lasciava cadere sulle fiamme.
2: «Sei matto!» lo prese in giro il leone. «Con una sola goccia non spegnerai il fuoco!»
1: Il colibrì sorrise e rispose: «Faccio la mia parte!» Vedendolo così coraggioso, anche gli altri animali si unirono. Il leone trasportava secchi, gli elefanti spruzzavano acqua, le rane cantavano per chiamare la pioggia e alla fine, insieme, spensero l'incendio. Anche il gesto più piccolo conta, soprattutto se lo si fa insieme. Arrivederci alla prossima moralina! Se volete vedere il video e riascoltare questa favola e tutte le favole di questa rubrica, visitate il canale YouTube Fiabimbi Terra dei Sogni.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Giornata nel complesso stabile con ampi spazi soleggiati sull'Italia ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
5: Sono le 8:02.
0: WRN.

0: Martedì 12 maggio, ciao a tutti, ben ritrovati amici del Comedy Radio Show. Siamo con Alessandro Bisogni
1: e siamo con Alessandra Bellotti.
0: Ah, ce l'hai fatta a presentarmi, meno male, va. Ogni tanto ci ricordiamo
1: maggio,
0: di chi siamo.
1: Maggio, è maggio, la nuova luce di maggio che mi ispira.
0: Abbiamo detto che maggio è una finta energia.
1: E vabbè, la settimana scorsa
0: comunque comincia a fare veramente caldo, ma vabbè, non entriamo in
1: luoghi
0: comuni.
1: Ma lo dici perché puzzo, no?
0: No, perché sto proprio distrutta dalla vita.
1: Si sbuffa. Accendere l'aria condizionata qui dentro redazione.
0: Comunque da quando io ho visto il nostro vicino di balcone che salda le cose, oggi sto guardando il balcone e non c'è. Io aspetto che lui si affacci. Beh, perché ora mi
1: avrà
0: manca.
1: Finito ieri la salda,
0: sì, ieri
1: o forse non
0: finito.
1: C'è più lui,
0: no.
1: Si è saldato.
0: Si spera di no. Allora, oggi la storia mai raccontata.
1: Sì, oggi parliamo di un altro uomo che ha inventato un tasto fondamentale. Non quello del ricordare la password della settimana scorsa, ma un altro fondamentale.
0: Tu hai fatto un archivio di uomini che inventano tasti.
1: Eh sì, poi passeremo alle donne che hanno inventato tasti e poi andremo avanti agli animali che hanno inventato tasti.
0: Va bene, senti, a cosa dobbiamo sopravvivere invece oggi con il manuale di sopravvivenza?
1: Beh, oggi sopravviviamo in ambito lavorativo siamo, ma non solo. Chi ti scrive? Possiamo fare una call?
0: Mamma mia.
1: Allora, già call. Possiamo fare una telefonata, una chiamata.
0: Sì, ti posso
1: Facciamo
0: chiamare.
1: Una call. È già solo lì un pugnetto, no? Dato verso il muro per non darlo poi agli altri, perché sennò inizia una guerra.
0: Call
1: però,
0: per programmare cose che poi non si faranno
1: mai.
0: Sì,
1: tra l'altro.
0: Bene. Vabbè, è un capitolo da affrontare. Sì, grazie per le tue perle che ci donerai oggi, già lo so, sulla fiducia. E poi, per concludere, come sempre, hashtag flop and roll. Per la tua gioia, caro Alo, tornano le battute brutte.
1: Olè!

0: ci siamo, inizia il nostro martedì insieme come ogni martedì con la storia mai raccontata.
1: E la storia mai raccontata oggi riguarda un uomo che ha inventato un tasto molto importante, e il tasto annulla invio. La storia di un eroe silenzioso.
0: Sì.
1: Un uomo che ha salvato relazioni, carriere, amicizie e gruppi WhatsApp. L'uomo che ha inventato il tasto annulla invio. Capitolo 1, l'uomo si chiamava Rodolfo. Oggi non Gualtiero. Questa
0: però
1: volta
0: sempre
1: Rodolfo.
0: Un nome regale.
1: Molto particolare. Si chiamava Rodolfo, lavorava in un open space rumoroso e aveva un problema. Scriveva troppo in fretta. Troppo. Così in fretta che spesso mandava messaggi che non avrebbe mai voluto mandare. Un giorno scrisse al capo: ok, ci vediamo dopo, ciao amore. E capì che la sua vita era finita. Capitolo 2, il disastro. Rodolfo era famoso per tre cose: inviare messaggi incompleti, inviare messaggi sbagliati, inviare messaggi che non doveva inviare.
0: Beh, non diamo la colpa al rumore però di fondo.
1: Ma quella era
0: Rodolfo era un po' distratto.
1: Esatto, anche se fosse stato in un ambiente silenzioso. Una volta scrisse: arrivo subito, alla chat del calcetto. Peccato che fosse sul divano, in pigiama, e fossero le 23:40. Capitolo 3, l'illuminazione. Dopo l'ennesimo errore, Rodolfo urlò al telefono: perché non posso tornare indietro? Così, proprio epico.
0: Mamma mia.
1: E il telefono, forse per pietà,
0: Io vorrei sottolineare che tu fai teatro, eh.
1: Allora, lo rifaccio. Dopo l'ennesimo errore, Rodolfo urlò al telefono: perché non posso tornare indietro?
0: Meglio.
1: E il telefono, forse per pietà, forse per disperazione, sembrò rispondere: prova a inventarlo tu. Fu lì che nacque l'idea, il sogno, la redenzione. Capitolo 4, l'invenzione. Rodolfo propose un pulsante rivoluzionario: annulla invio. I colleghi risero, il reparto tecnico disse: è troppo rischioso. Il capo rispose: serve solo a chi sbaglia. E Rodolfo, con la dignità di chi sbaglia ogni giorno, disse: appunto. E vinse. Capitolo 5, l'eredità. Da quel giorno milioni di persone hanno cancellato messaggi imbarazzanti, impulsivi, sbagliati, troppo sinceri o troppo stupidi. Ogni volta che premi annulla invio da qualche parte, Rodolfo sorride. O forse no, perché ha appena cancellato anche lui un messaggio. E questa era la storia mai raccontata dell'uomo che ci ha salvati da noi stessi. Il santo patrono del non volevo inviarlo.
0: Posso aggiungere? Allora, bene, vero, bello tutto. Però, insomma, è da perfezionare questo pulsante, perché in diversi contesti alla fine un po' ti freghi comunque. Su WhatsApp si vede messaggio cancellato.
1: Certo.
0: E poi lo puoi cancellare solo se l'altro non lo ha visualizzato.
1: Ah, beh, certo.
0: Perché se lo visualizza, tu lo puoi cancellare solo per te stesso dalla chat. Ma
1: e lui ormai l'ha visto, soprattutto tra le notifiche.
0: E invece, per quanto riguarda le mail, perché a me succede spesso, puoi fare annulla invio, ma entro i primi 5 secondi, sì, esagerando. Perché sennò altrimenti.
1: Forse lo sai che con Gmail, forse Gmail, abbiamo fatto pubblicità.
0: Sì, sì, sì. Gmail.
1: Hai un po' più di tempo.
0: Tre o 5 secondi. Non
1: solo secondi?
0: Sì.
1: Andiamo
0: sì,
1: a controllare.
0: Sì. Non lo so.
1: Vado a mandare un'email sbagliata.
0: Lo so, perché ne ho fatte di castronerie. Ah.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: smembrato il termine castronerie, che ho ripreso non so da quale meandro della mia mente. Andiamo avanti con i messaggi. Parlavamo del Rodolfo?
1: Sì, Rodolfo.
0: Per il capitolo della storia mai raccontata, dell'uomo che inventò il tasto annulla invio. Ci sono delle cosine che andrebbero sistemate.
1: Vabbè, Rodolfo ha lanciato l'idea,
0: certo,
1: ha inventato il prototipo.
0: Qualcuno dovrebbe proseguire con quest'idea, perché appunto sì, a volte i messaggi si possono cancellare, ma ne rimane la traccia di un messaggio cancellato.
1: Adesso i proseliti di Rodolfo provvederanno a migliorare la sua invenzione. Ma vediamo i messaggi.
0: Ecco,
1: Elena,
0: che non sono cancellati.
1: No, sono stati inviati e sono quelli, insomma, per il momento no. Elena scrive: io senza la nulla invio sarei single, disoccupata e senza amici.
0: Addirittura.
1: Una volta ho scritto ti amo al gruppo della palestra invece che al mio ragazzo. Ho annullato in 0,3 secondi. Rodolfo è il mio santo protettore.
0: Qualche giorno fa, non mi ricordo quando, parlavamo anche dei refusi da mail.
1: Ah sì, certo.
0: Io per messaggio mi capita spesso di, e anche lì ho fatto spesso cancella, sì, o modifica è meglio.
1: Anche sì.
0: Di mandare l'emoticon al posto del pollice all'insù, il dito medio. Sbaglio sempre.
1: Sa come mai?
0: Segno.
1: Che poi non sono nemmeno vicini, mi sa.
0: Mi sa che ce li ho vicini perché li uso entrambi spesso.
1: Ah, ecco, perfetto.
0: Andiamo avanti.
1: Marco scrive: ciao Marco, ho usato la nulla invio più volte del clacson. L'ultima volta stavo per mandare al mio capo un vocale di 2 minuti in cui parlavo del mio capo.
0: Ah, mamma mia.
1: Rodolfo mi ha salvato la carriera.
0: Grazie.
1: Sai cosa ho fatto io una volta? Io ho un gruppo dove scriviamo, dove solo uomini, proprio maschiacci,
0: sì,
1: tipo, sai, Macho Salfa, la serie.
0: Sì, sì.
1: Allora, noi lì scriviamo e diciamo le peggio cose.
0: Ok.
1: Però rimane sempre nella cosa goliardica.
0: Posso sapere il titolo del gruppo?
1: Los Porcones.
0: Bene.
1: Vabbè, scriviamo delle cose. Un giorno io avevo appuntamento per fare un book fotografico con un mio amico fotografo,
0: okay,
1: con cui ho meno confidenza che con questi amici. Lui mi scrive: dove sei? Io sono già qui. E io gli volevo rispondere, cioè gli ho risposto: arrivo, ci sono quasi, ora cerco parcheggio. Come faccio un po' con te?
0: Ma il solito tuo, invece?
1: Io poi avevo sentito un messaggio dei miei amici su Porcones e ho deciso di mandare un vocale così, un po' così.
0: Un po' casereccio.
1: L'ho mandato al fotografo, lui mi dice: Ale, tutto bene? E vabbè, è andata
0: vabbè,
1: così.
0: Adesso nel fuori onda. Allora, possiamo dire,
1: sì,
0: che dalla redazione,
1: dire, sì,
0: la nostra Rita,
1: sì, sì, sì, sì,
0: ci ha portato la merendina.
1: Ale!
0: Amici,
1: si merenda.
0: Allora, tra poco il comedy, il prossimo capitolo. Noi andiamo, ciao.
1: Ciao.

cari amici del Comedy, vi abbiamo salutato poco fa tra un brano e l'altro dicendo che avremmo fatto la merendina. Vi devo dire la verità, si continua, ma io Alo l'ho perso, non so dove è andato. Cioè, sarà andato a prendersi il caffè, incredibile. Vabbè, comunque, tra poco il capitolo sarà proprio il manuale di sopravvivenza, quindi il manuale del nostro Alo, che oggi ci racconta come sopravvivere a chi ti scrive. Possiamo fare una call? Fastidiosissimo. Magari sarebbe bello anche sopravvivere a questo martedì con Alo, che è sparito, quindi non so. Ma arriverà, arriverà, eh!

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: Adesso a tradimento ti introduco nella diretta. Ma ti sembra il caso di sparire in questa maniera? Noi abbiamo detto che facevamo la merendina. Abbiamo fatto la merendina, ma cioè io sono tornata in tempo. Tu dov'eri?
1: No, ero pronto. Mi sono fatto anche un caffè.
0: Ecco, lo sapevo.
1: E non
0: infatti,
1: te l'ho portato.
0: E infatti ho detto sarò andata a farsi il caffè. Vergognati, vergognati. Comunque, siamo pronti adesso per il manuale di sopravvivenza.
1: Eh sì.
0: Come dobbiamo sopravvivere a che cosa oggi?
1: A chi ti porta la merendina? No,
0: a chi non te la porta. A chi non ti porta il caffè.
1: A chi ti scrive. Possiamo fare una call? La nuova minaccia del 2026. La frase che trasforma un giorno normale in un giorno di ansia. Vediamo il manuale cosa prevede per sopravvivere a ciò. 1. Riconoscere il pericolo. Possiamo fare una call? Non è una domanda, è un avvertimento.
0: Sì.
1: Significa, quello che sto per dirti non posso scriverlo. Quello che sto per dirti non vuoi sentirlo. Prepara cuffie e pazienza.
0: Però almeno ti avvisano, dai.
1: Beh, certo. 2. Analizzare il mittente. Se te lo chiede un collega è lavoro e non è una buona notizia. Un amico vuole sfogarsi. Un parente non sa usare i messaggi vocali.
0: Dai, ma chi è il parente che ti dice possiamo fare una call?
1: Ci sa, evidentemente.
0: Sia Belarda, possiamo fare una call.
1: Possiamo fare una call. Una persona che ti piace, panico, sudore, tachicardia.
0: Aia, è tipo dobbiamo parlare.
1: Pensa alla crush che ti fa, possiamo fare una call. E che è?
0: Ti passa subito, red flag subito.
1: Esatto. 3. La trappola dell'orario. Quando sei libero? Tu non sei mai libero, ma rispondi dimmi tu. E loro scelgono l'unico orario in cui non puoi. Ci avete fatto caso?
0: Vero.
1: Sempre quando non puoi o a
0: pranzo. Io spesso prenoto le call in macchina, ok?
1: Anche
0: con
1: beh.
0: L'auricolare,
1: certo.
0: Che ci dobbiamo vedere nella telecamera,
1: non, certo,
0: ci, non serve, no?
1: È una call. È una video call.
0: Esatto. E spesso no, tante persone non vogliono. No, vabbè, ma poi no, ma come? Cioè in macchina è il momento perfetto invece, vabbè,
1: tra l'altro. O al bagno. Poi 4 la preparazione.
0: Mi sembra caso.
1: Senti solo un po' ovattato. 4 la preparazione mentale. Prima della call devi sistemare i capelli. Vabbè, perché ce li ha, io non li sistemo. Controllare lo sfondo. Fingere entusiasmo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo subito dal tratto urbano della Roma Teramo. Ci sono lunghi incolonnamenti tra il raccordo e via di Fiorentina in direzione del centro. Mentre la situazione del traffico sul grande raccordo anulare in interna file tra le uscite di Diramazione Roma Sud e Appia, mentre in esterna si rallenta tra la Flaminia e Cassia, e un incidente crea lunghi incolonnamenti all'altezza dello svincolo Ardeatina. Sulle consolari i rallentamenti e code interessano la Cassia tra la Storia la Giustiniana, incolonnamenti poi sulla via Flaminia e Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali. A sud della capitale sulla via Appia, code su via dei Lachi e via delle Capannelle, tutto in direzione del centro. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Celuffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
5: Sono le 9:01.
0: VRN Radio.
6: The Comedy. The Comedy.

0: Prendiamo i messaggi. Abbiamo letto il manuale di sopravvivenza a tutti coloro che ci scrivono: possiamo fare una call? Che la maggior parte delle volte è una video call e non ti avvisano, o comunque riguarda qualcosa di inutile, cioè tempo a discutere su come programmare cose che, se al posto di programmarle le si fanno subito, ma si risparmia tempo.
1: Comunque ad alcuni quanto vi piace proprio organizzare, facciamo una call, ma di
0: parlare del nulla ore,
1: ma mandami un'email.
0: Sì, vabbè. anche andiamo ai messaggi. Silvia,
1: sì.
0: E Davide.
1: Silvia e Davide, ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Silvia scrive: a me ieri hanno scritto possiamo fare una call alle 18:59.
0: mamma mia,
1: ho avuto un calo di pressione immediato. Ho risposto domani e non mi hanno più scritto. Funziona sempre. Mm-mm. Quello di scrivere facciamo domani, che adesso devo andare a prendere i bimbi all'asilo. Mm. Ma non hai né moglie né
0: figli.
1: Non ti preoccupare.
0: I bimbi da un altro.
1: I bimbi, bambini in generale. Funziona sempre.
0: Attenzione, perché potreste essere arrestati.
1: Sì, cioè, per un altro, cioè, vi salvate dalla call, ma non vi salvate da un arresto. Poi Davide scrive: il mio collega mi chiede sempre di fare una call per cose che poteva scrivere in 3 parole. L'ultima volta la call è durata 14 secondi. Ho passato più tempo a cercare le cuffie che a parlare. Sì, a volte sono, guarda.
0: Beh, una volta, te la sei cavata però in 14
1: secondi. Sì, no, infatti, anzi, una volta organizzarono una call un capo, quando lavoravo normale, lavori normali.
0: Lavoravo normale.
1: Sì, mi chiamava tutti, no, una call, capo nuovo. Mm-hmm. Ah, una call, dobbiamo fare una call, eh? Tutti, chissà che ci vorrà dire. Alle 13:30, sì. Cioè nel mezzo della pausa pranzo, sì. Che è alle 13:14. Fa questa call, no, vi voglio parlare, insomma, del fatto è, sono felice di essere qui a Roma e spero mi darete una mano.
0: Basta, finito.
1: Cioè, non con queste parole, ma il concetto era,
0: vabbè,
1: questo.
0: Vabbè, dai, era un ingresso, ma di presentazione.
1: Ma porta i cornetti e i salatini,
0: beh, sì,
1: e
0: certo.
1: Fallo davanti a del
0: prosecco.
1: L'amico
0: del balcone.
1: Non ci credo.
0: Guarda.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: continua tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Noi nel fuori onda continuiamo col tormentone del tipo del balcone.
1: Sì, è vivo, è vivo.
0: Chissà per quanto ci accompagnerà durante questa settimana. Secondo me è la sua settimana dedicata ai lavori sul balcone.
1: Sai che comunque non è che un balcone lo metti in sesto in una giornata
0: comunque
1: sola.
0: Comunque mi viene da ridere perché stiamo facendo congetture e complottismi si dice. Vabbè, complotti. Vabbè, stiamo inventando storie sull'amico del balcone. Gli diamo un nome, ti prego. L'amico
1: Sal,
0: del
1: Sal da balcone.
0: Ah, è Sal.
1: Sal da balcone.
0: Adesso oggi non ci credo. Guarda, oggi c'è il, come si chiama? Non è il saldatore, ma
1: lo silicone.
0: O il sì, lo stucco, mi veniva da dire. No. Va bene, ma non è importante. Andiamo avanti tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Le battute brutte.
1: Battute brutte.

0: Five. On your radio. Swim, swim. Waterfalling
1: on your skin. Swim, swim. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Bellissima.

0: Apriamo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, questo capitolo dedicato oggi alle battute brutte che tanto piacciono al nostro Alo. Ti avverto, oggi sono veramente brutte e
1: vediamo,
0: sono anche poche, così almeno via il dente, via il dolore. Cominciamo con: facendo l'amore si consumano circa 300 calorie, ieri ne ho consumate 200. Wow, e quante volte l'hai fatto? Una. Scusami, e le altre 1700 calorie? Beh, per convincerla. Io mi vorrei far vedere la faccia di Alo che cerca insomma di avere delle reazioni, ma a volte ti stordiscono queste battute.
1: No, non me l'aspettavo.
0: Vabbè. Maresciallo, stanno arrivando i monsoni. Fermateli subito. Ma i monsoni sono 20 e quindi fermateli tutti a 20.
1: Ah, beh, certo. Beh, questa mi sembra la barzetta. Quanto fa 20 per 20?
0: Quanto fa?
1: Burrasca.
0: Che comunque è meglio della mia.
1: Sì.
0: La rapina al casinò è andata male. Come mai? Beh, siamo entrati, abbiamo puntato le armi, ma le abbiamo perse subito.
1: Questo è molto carino.
0: Questo è carino.
1: Questo è molto carino.
0: Basta, poi direi basta. Ti potrei dire questa, ma è abbastanza superflua.
1: Allora, ti dico questa. Poi te ne dico una.
0: Vai, dilla tu.
1: Tizio, sei un tipo. Un tizio entra in un caffè splash.
0: Okay.
1: Un tizio entra alle terme. Splashum.
0: Alle terme
1: splashum.
0: Oddio, mi ha fatto ridere.
1: Che è la tia, certo.
0: Mi è arrivata dopo. Vabbè, comunque, come salutano i vari popoli al telefono? Tipo i francesi?
1: Salut. No, au revoir.
0: Bravo. Gli inglesi?
1: Okay. Hello, bye bye.
0: Ok. Gli spagnoli?
1: Hola, adios.
0: Adios. E gli italiani?
1: Ah, sì, la so.
0: Gli italiani, la sai?
1: Ciao. Sì, è vero.
2: Se

0: Direi che abbiamo concluso non proprio al meglio, ecco, questa puntata di oggi, ma va bene così, va bene così.
1: Perché mi sembra, perché lo sai cosa? No, te lo dico io, perché noi siamo distratti dalle vicende del saldatore, da salda balconi che comunque continua a fare di tutto su
0: quel
1: balcone.
0: Allora, ieri o l'altro ieri stava saldando con senza protezioni.
1: Sì. Oggi sta siliconando. Oggi sta siliconando sempre in camicia, sempre da bello figheiro, sempre senza protezione.
0: Oggi col silicone, domani chissà.

0: domani con le vicende del nostro Sal Balconi e con ovviamente il programma del Comedy Radio Show con Alessandro Bisogni
1: e con l'appassionata di saldature Alessandra Bellotti,
0: sempre qui, lo ridiciamo, al Comedy Radio

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo subito dal tratto urbano della Roma Teramo. Ci sono lunghi incolonnamenti tra il raccordo e via di Fiorentina in direzione del centro. Mentre la situazione del traffico sul grande raccordo anulare in interna file tra le uscite di Diramazione Roma Sud e Appia, mentre in esterna si rallenta tra la Flaminia e Cassia, e un incidente crea lunghi incolonnamenti all'altezza dello svincolo Ardeatina. Sulle consolari i rallentamenti e code interessano la Cassia tra la Storia la Giustiniana, incolonnamenti poi sulla via Flaminia e Salaria rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali. A sud della capitale sulla via Appia, code su via dei Lachi e via delle Capannelle, tutto in direzione del centro. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali. In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
5: 10:01.

0: Amica.
1: Di nuovo con voi amici a casa, ben ritrovati, siamo live qua per un'altra puntata con This Time.
2: Inizia puntualissima alle 10 la nostra mattinata insieme, questa volta dobbiamo assolutamente essere leggeri e divertenti.
1: Sì, vero? Esatto, buongiorno a tutti da Fabio Mele e Walter DC. Guarda, più divertenti di così, perché tra poco parleremo di Elettra Lamborghini.
2: Come dire, c'è sempre da ridere quando si parla di lei, ma no.
1: No, più che da ridere, lei è simpatica, dai.
2: Lei è molto simpatica, è vero.
1: Quindi ci sarà da divertirci. E quindi noi, amici a casa, vi invitiamo a seguire la puntata che va in onda adesso e naturalmente ci beviamo il nostro caffè tra le prossime canzoni.
2: Un rito assolutamente irrinunciabile.
1: E impagabile. A tra poco!

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Ma è lei?
2: Ma è che con noi addirittura?
1: È lei? Elettra, che notte, che casino. È un po' un casino per la povera Elettra, amici a casa. Cominciamo la puntata di oggi così, perché ha confessato sui social la sua grande preoccupazione per un'improvvisa sordità ad un orecchio.
2: Addirittura.
1: Sì, e gli dura da 2 settimane sta cosa qua.
2: Vabbè, ma non da 2 mesi, dai, appunto.
1: Non lo so.
2: Comunque sembra che la cantante abbia collegato il disturbo uditivo a un forte periodo di stress, e fin qui ci sta assolutamente. Dice che l'ha portata a soffrire di un bruxismo notturno. Lo sai cos'è?
1: Quando i denti si muovono, no, cos'è quello?
2: Eh sì, perché infatti ha tensioni anche alla mandibola.
1: Si muove, se sembra che tu stai mangiando.
2: Sì, di grigni.
1: Una grignata. Se sentite quel ronzio fastidioso dopo una serata caotica in discoteca, amici a casa, è tutto normale. Vi siete fatti 4 ore con i decibel a 1000, è ovvio che diventa un incubo poi addormentarsi.
2: E siete sordi praticamente.
1: Sì. Ma...
2: Comunque, a quanto pare la Lamborghini, per sbloccare l'udito, ha anche provato il metodo della candela di cera.
1: Ma non funziona, ma che brutta roba.
2: Infatti anche lei ha detto che non c'è stato alcun successo. Ha ammesso che dal suo orecchio non è uscito assolutamente nulla.
1: Ma non avevamo dubbi, ma quella lì è una buffonata, quella lì della cera, della candela.
2: È talmente una buffonata che un mio carissimo amico è andato in pronto soccorso con l'orecchio pieno di cera.
1: Se, amici a casa, c'è qualcuno di voi che è riuscito a sturare con la candela, ce lo scrivete al nostro WhatsApp 334 31 99 120.
2: Vogliamo saperlo, siamo tutto orecchi.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: VRN Radio, più l'ascolto.

0: questo prossimo intervento, come potremmo intitolarlo? Il mondo degli scemi è sempre pieno?
1: Esatto,
0: una roba così. Amici a casa, abbiamo questa notizia da raccontarvi: una nuova follia che arriva dai social. Un gruppo di minorenni ha bloccato la linea Milano-Venezia,
1: ecco,
0: quella del treno, posizionandosi sui binari per scattare dei selfie estremi. Io dico, ma che deficienza è?
1: Ma non so, guarda, ma veramente non avete niente da fare durante la giornata, davvero? Magari lucidarli i binari, così almeno.
0: Guarda.
1: Comunque, questo fenomeno si chiama Daredevil Selfie. Praticamente, sì. È una sfida al pericolo che, insomma, spinge gli adolescenti a cercare delle validazioni online tramite azioni letali.
0: Con Daredevil, quello dei fumetti?
1: Quello lì, esatto.
0: Vabbè. Mentre state aspettando il vostro treno, amici a casa, pensate che lo scontrino della tua giornata potrebbe lievitare o il tuo viaggio interrompersi per la bravata di un click. Perché se ritardano i treni, magari trovano sui binari qualcuno e aumenta tutte le ore che state sul treno.
1: Spero di non essere mai su uno di quei treni.
0: Esatto,
1: guarda.
0: Sì, guarda.
1: Comunque, pensate che in India esiste un no selfie zone in alcune stazioni ferroviarie, e questo è stato dovuto praticamente nascere, diciamo, questo no selfie zone, proprio per misura drastica per fermare l'impennata di morti.
0: Era così pesante una roba del genere. Boh,
1: ma loro sono veramente dei pazzi, cioè loro viaggiano sui treni anche sui tetti.
0: Sì, sui tetti, sì, esatto.
1: E poi si fotografano. Il peccato che ci siano i cavi d'alta tensione, che insomma.
0: Sì, si vedono delle scene in India imbarazzanti, veramente, sì, bruttissime. Comunque, amici a casa, niente selfie sulle rotaie.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: cari amici, continuano le nostre, come possiamo chiamarle, disavventure. Racconti di disavventure
1: strane.
0: Esatto, racconti di disavventure, perché adesso vi parliamo di una passeggera che al 7° mese di gravidanza ha dato alla luce un bambino durante il volo ITA Airways AZ855, decollato da Dakar e diretto a Roma.
1: Così, cioè, voi immaginate, vi siete seduti tranquilli e la vostra vicina partorisce.
0: Ma sei fuori, questa qui si mette a urlare che oddio partorisco. Ma...
1: che meraviglia. Però vabbè, il bambino, diciamolo subito, sta bene, si chiama Mohamed Alessandro.
0: Cioè Mahmoud.
1: E pensate, è il primo bambino nato a bordo di un aeromobile nella storia della compagnia di bandiera italiana.
0: Sì, però Mohamed Alessandro sarebbe il nome stesso di Mahmoud. Vabbè, lasciamo
1: perdere. Adesso voglio dire.
0: Non entriamo in particolari.
1: Esatto.
0: Cioè, ma infatti, se voi state lì a dormire, cioè all'improvviso arriva il medico di bordo, perché questa qua si mette a urlare come una pazza e grida: non è un'esercitazione, mi raccomando, è un miracolo tra le nuvole, adesso la facciamo partorire. Oddio,
1: io continuo a immaginare la tua faccia.
0: Ma sei fuori, io l'avrei, cioè, fucilata.
1: Poverino.
0: Una roba pazzesca.
1: Comunque sappiate che in effetti partorire in volo è rarissimo.
0: Te credo.
1: Accade statisticamente solo una volta ogni 26 milioni di passeggeri trasportati a livello
0: però
1: globale.
0: Però quella volta lì che sei seduto lì vicino capita a te, anche no.
1: Ma che
0: che no. Ma poi la domanda è tremenda, perché forse ne avevamo anche parlato qua di Stein. E dove è nato il bambino? È nato in volo, quindi in che città lo scollocano nella carta d'identità?
1: Tu pensa se in quel parapiglia che c'era pensavano a questo.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
0: Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: cioè chiudiamo così in bellezza oggi.
1: Chitarrata.
0: Ma la voce è lei.
1: Ma è lei.
0: Mariah Carey.
1: La divina.
0: Ma Cale, divina la chiamano?
1: No, l'ho chiamata io così.
0: Ah, ok. Pensa che ha dato ufficialmente la notizia lei, la donna del Natale.
1: Sì.
0: La natalessa la potremmo chiamare. Che è detta così un'altra roba. Ha dato, è in vendita il suo leggendario attico, che è un triplex a New York. Cioè, cos'è? Io non sapevo dell'esistenza dell'attico triplex, sarà una roba enorme.
1: Sta di medicinale, vabbè.
0: Che si trova nel quartiere Tribeca.
1: Sì.
0: Chiedendo la cifra record, cioè lei vuole per sto attico, sì, 26 milioni di dollari.
1: Ma vabbè. Ma scusa, vabbè, capisco, è un attico triplex a New York, in effetti. Vabbè, diciamo subito, la proprietà è di oltre 1200 metri quadri, facile da pulire, ci metti un attimo.
0: C'ho sette maggiordomi per pulire. Se,
1: appunto, sì. L'ha acquistato nel 1999 ed è famoso anche per i suoi interni opulenti, perché sono firmati Mario Boatta.
0: Ah, un italiano, probabilmente un italiano.
1: Evidentemente. E soprattutto perché ha una vista a 360 gradi su Manhattan.
0: Quindi, amici, se state passeggiando per Manhattan, guardate in alto,
1: così prendete un
0: verso l'Empire State Building.
1: Sì.
0: Se lì, da quelle parti lì, probabilmente c'è l'attico triplex di Mariah Carey.
1: Ok. Vabbè.
0: Così.
1: E oltretutto, nel salone ha un pezzo di storia.
0: Cioè?
1: Del cinema, ovviamente. Perché custodisce il pianoforte a coda bianco appartenuto a Marilyn Monroe, acquistato all'asta per oltre 600.000 dollari.
0: Ora, ricapitolando, 27 milioni di dollari li vuole lei, poi 600.000 sì, dollari li ha spesi per il pianoforte.
1: Vabbè, sto già male.
0: E poi
1: basta.
0: E basta, c'è un'altra cifra che era venuta fuori, no?
1: No, per fortuna no.
0: Ma tutto questo con i soldi guadagnati per il disco di Natale.
1: Voglio farne gli attici.
0: Con tutti i soldi che gli entrano, come fa a contarli?
1: Non lo so, non ci voglio pensare.

0: Sai che la Carey ci ha fatto ci ha fatto perdere un sacco di tempo col suo
1: causa.
0: Col suo attico. Guarda. Ci sentiamo domani, amici a casa, da Fabio Mele, Walter DC è tutto. Domani altra puntata con This Time.
1: Puntualissimo, mi raccomando, alle 10. Per il momento, buona giornata a tutti. Ciao,
0: ciao a tutti. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati con l'informazione in tempo reale di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Sulle carreggiate del grande raccordo anulare in interna ci sono coda a tratti per traffico intenso tra Nomentana allo svincolo con la Roma Teramo e più avanti tra gli svincoli Appia e Pontina. Stessa situazione sul tratto urbano della Roma Teramo tra via dei Fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale. In entrata verso il centro code sul viadotto della Magliana a partire dall'Anza del Tevere, mentre in uscita un incidente crea disagi con code all'altezza di via Isacco Newton. È tutto, grazie per l'attenzione e l'ascolto, a più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:01.
0: URL Radio.

0: love you.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon martedì. Si dice che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana. Oggi è il 12 di maggio, ma noi cerchiamo di sfatare questo mito. Sono Francesca Romana Macri, ciao a tutti, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, il programma che dedichiamo all'Italia. Beh, una dedica speciale della quale siamo anche un po' di parte. Siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi e quindi ovviamente il primo argomento, ma anche l'ultimo che affronteremo oggi, sono a tema Italia. Torna infatti tra pochissimo un appuntamento con lo sport, azzurro in questo caso, perché parleremo dello scudetto del Verona. Si torna un po' indietro nel tempo a quel 1985, a quelle gesta leggendarie. Non solo questo, ma poi da Verona dritti dritti a Capri per parlare della caprese, non quella con pomodoro e mozzarella, ma anzi quella dolce al cioccolato. Non solo questo, ma anche l'agenda, i compleanni e tanto altro. Solo qui, siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via questo martedì 12 di maggio. Sono Francesca Romana, con noi c'è Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Verdi, bianchi e rossi, comincia, tagliamo il nastro. Mas. Lorenzo è un famoso agendologo.
1: Chiaro.
0: Chi più ne ha più ne metta.
1: Lo sanno ormai.
0: Sì. Un affezionato di verdi, bianchi e rossi, come lo siete anche un po' voi. Quindi partiamo con un qualcosa che non può mancare: l'agenda e le date che hanno segnato nelle annate la storia del nostro paese. Da dove partiamo oggi?
1: Dal 113 d.C., inaugurazione della colonna Traiana a Roma. 1832, al Teatro della Cannobiana di Milano, prima rappresentazione dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. 1948, Einaudi presta il giuramento come secondo presidente della Repubblica Italiana. 1974, referendum per l'abrogazione della legge del divorzio, vincono i no con il 59,3%. Concludo col 1995, la cantante italiana Mia Martini muore all'età di 47 anni per arresto cardiaco.
0: E quindi la ricordiamo proprio così.
1: Volentieri, certo.
0: In questo giorno, grandissima artista. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri a Andrew Au, atleta con doppia cittadinanza italiana e statunitense, che arrivò secondo nel salto in lungo nei mondiali del 2007. Passiamo poi ai santi. Santi Nereo e Achilleo, San Pancrazio e San Germano, ben
0: allora,
1: quattro santi.
0: Sono dei nomi molto particolari.
1: Vero?
0: Però noi ci teniamo a fare gli auguri di buon onomastico,
1: certo,
0: a tutte le persone che portano appunto questi nomi. Dice Pancrazio,
1: Nereo
0: Achilleo
1: e Germano.
0: E Germano. Passiamo al proverbio del giorno, ultimo ma non meno importante, che non può mancare sicuramente.
1: Faccio un salto indietro di due giorni e nomino un altro santo: il giorno di San Cataldo sparisce il freddo e arriva il caldo.
0: Meno male, 9

0: with your swim top still wet.
1: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
2: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
3: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando
3: tua radio.

0: I vostri messaggi del martedì, beh, questi sono i primi dell'appuntamento di oggi, sono come sempre tanti, vi leggiamo e vi leggeremo tutti. Oggi assieme a Lore, ciao Lore ancora,
1: ciao,
0: abbiamo scelto i messaggi di...
1: Hanno vinto Luisa e Mauro.
0: Beh, che hanno vinto? Oh, la lettura qui a Verdi Bianco.
1: Certo.
0: Ciao Luisa, ciao Mauro.
1: Ciao ragazzi, Luisa ci ha scritto, almeno tu nell'universo, Minuetto, Piccolo Uomo e tante altre. Mia Martini, te ne sei andata troppo presto.
0: Sì, che poi ricordiamoci fu tutta una storia particolare legata a Mia Martini. Al fatto che non si sentisse particolarmente a suo agio,
1: sì, vero,
0: nel settore dello spettacolo e della canzone italiana. Qualcuno, leggevo anche che in maniera molto infelice la additò come per portare sfortuna. Insomma, questa è la leggenda purtroppo metropolitana che si narra e si cela anche dietro ad un periodo di grande difficoltà di Mia Martini.
1: Passiamo invece a Mauro, che ci ha fatto strappare un sorriso.
0: Ciao Mauro.
1: Ci ha scritto, grazie al referendum del 74 sono tornato single. Evidentemente non ce la faceva più. E spero comunque tu Mauro che da single sei tornato ad essere felice. Questo ovviamente te lo auguriamo, spero che sia stato così.
0: Oh, magari ascoltando anche Verdi Bianchi e Rossi.
1: Perché no?

E martedì siamo insieme a Verdi, Bianchi e Rossi e già questa è un'ottima notizia. Parliamo d'Italia e questa è la seconda ottima notizia. La terza ottima notizia è che si torna indietro nel tempo, perché torna l'appuntamento con Sportivamente Italiani, quindi vediamo delle eccellenze dello sport e un qualcosa che ci ha reso particolarmente orgogliosi come Italia. Si torna nel 1985 e parleremo dello scudetto del Verona. C'è qualche tifoso tra voi? Fatecelo sapere e raccontateci anche i vostri ricordi qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: È il suono questo del martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, io sono Francesca Romana, con noi torna Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E diamo di nuovo il via al nostro appuntamento con una rubrica di Verdi, Bianchi e Rossi sportivamente italiani, quindi torniamo indietro nella storia dell'Italia e andiamo a vedere un evento. Si torna nel 1985 e si parla di una squadra, giusto Lore?
1: Esattamente, di un miracolo sportivo.
0: Addirittura miracolo.
1: Beh sì, dai, il Verona campione d'Italia, la prima volta e l'unica.
0: Allora aspetta, qui dobbiamo fare un attimo, dobbiamo mettere un po' d'ordine, perché io immagino che ci siano degli ascoltatori che come me non sono dei grandi esperti di Champions League, bla bla. E quindi campione d'Italia, qual è la coppa, la competizione per cui si gioca?
1: Il campionato, ovviamente.
0: Il campionato.
1: Proprio Serie A.
0: Quindi dove ci sono tutte squadre italiane.
1: Esattamente, ovviamente, fino a qua ci siamo.
0: E, qui.
1: E poi c'erano delle grandi squadre all'epoca, non proprio come oggi, cioè la Juventus di Platini, il Napoli di Maradona, il Milan di Van Basten e compagnia bella. Però riuscì a vincere nell'85 il Verona, completamente a sorpresa. E fu la prima, tuttora anche, l'unica squadra non capoluogo di regione a vincere lo scudetto, a parte quelli in passato, prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando praticamente i campionati si decidevano forse anche in un solo giorno, praticamente, quindi tutt'altra epoca. Qual è stata però la particolarità, ed è qui che mi voglio soffermare, che vinsero con il sorteggio arbitrale.
0: Che significa?
1: Cioè non con le designazioni dirette, praticamente tu decidi quale arbitro deve arbitrare quella partita, a sorteggio. Quindi capito, poi dici uno pensa male, perché poi in futuro ovviamente tante volte per alcuni le grandi sono state un po' aiutate dagli arbitri. In quell'anno, scusami, proprio l'arbitro che fu scelto a caso vinse il Verona. Quindi fu qualcosa di unico in assoluto e non venne poi più ripetuto.
0: Ok, quindi se non si è più ripetuto si vede che quella volta è bastata e avanzata. Per ora. Verde.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
11: Sono le 12:03.

0: Abbiamo parlato del 1985, quindi siamo tornati calcisticamente indietro nel tempo con il nostro appuntamento italiano, Made in Italy, sportivamente italiano ovviamente. E non l'avessimo mai fatto, ci sono arrivati tantissimi vostri messaggi, testimonianze, ricordi proprio di quella vittoria dell'85, giusto Lori?
1: Chi ci scrive? Esattamente, Paolo e Franco, tanti nostalgici, perché giustamente Paolo ha scritto: che Serie A fantastica era quella, i più grandi giocavano tutti in Italia. Infatti, come dicevo prima, Maradona, Platini, Van Basten e tanti palloni d'oro giocavano in quel momento in Serie A.
0: Adesso non vorrei fare una grande digressione, vai, ma fu l'Italia dei 90, del 90, giusto?
1: Beh, era
0: quella
1: lì vicino,
0: delle nostre,
1: sì,
0: magiche.
1: Esattamente.
0: Quindi, comunque,
1: sì,
0: se c'era qualche giocatore del Verona che ha preso parte alla nazionale azzurra?
1: Mi fai una domanda interessante, non lo so, perché comunque il Verona ha vinto lo scudetto nell'85.
0: Vabbè, però comunque da
1: poi successivamente non hanno avuto poi molti successi, capito, il Verona. Poi c'erano anche comunque un po' di stranieri. Non lo so, secondo me no, però quell'anno intanto è bastato per far godere una città intera. Quello è poco ma sicuro. Poi Franco ci scrive: gli anni della prima volta come Napoli e Sampdoria, perché Maradona riuscì a far vincere lo scudetto al Napoli per la prima volta, poi per ben due volte.
0: Il Pibe d'Oro.
1: Esattamente, proprio lui, mentre Mancini e Vialli riuscirono nel 91, se non erro, a far vincere lo scudetto alla Sampdoria. Furono comunque anche in quelle circostanze due eventi unici.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot!
4: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
5: VRN Radio, più l'ascolti.

Dulcis in fundo è il caso di dire con noi di Verdi, Bianchi e Rossi, perché quando arriviamo in questa parte del programma parliamo di cose buone da mangiare. Oggi ci concentriamo sul mondo dei dolci perché voglio raccontarvi, anzi io e Lorenzo vogliamo raccontarvi la storia della caprese. Non parliamo di quella comunemente intesa salata con la mozzarella e il pomodoro, ma la caprese nel mondo dei dolci contiene le mandorle e il cioccolato e viene da Napoli. Quindi restate con noi perché c'è una leggenda molto interessante che si cela dietro questo dolce. Ne parliamo tra pochissimo insieme, restate con noi!

0: esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

0: Aura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRM Radio. Bellissima.
4: Your radio station.
5: Scusa, son...

0: Eccoci in fondo nel nostro martedì di verdi, bianchi e rossi. Ben ritrovati, cari amici. Beh, è proprio il caso di sederci a tavola quando siamo arrivati in questo punto. Perché ho detto dulcis in fondo? Perché Lorenzo già ride. Perché parliamo di cose buone, cose dolci che appartengono alla cultura del Made in Italy. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi andiamo a Napoli a scoprire, secondo me, a parte sì, la sfogliatella, che sia riccia o che sia frolla, però andiamo a scoprire un po' più distante da Napoli, nelle isole meravigliose quali Ischia e più precisamente Capri, un dolce che, vi dico solo questo, mia mamma fa la meraviglia. Parliamo della caprese.
1: Quindi prima o poi ce la farà assaggiare, sono curioso.
0: Sì.
1: Esatto, parliamo della caprese, che è nata nel 1920, ma per errore, Fra.
0: Allora, molti confondono la caprese, sì, con la torta al cioccolato, e invece no, assolutamente no, c'è una grande differenza, perché la caprese, uno, è fatto con cioccolato fondente e mandorle, sminuzzate ovviamente, però è anche più bassa, cioè poco lievitata,
1: esatto,
0: più compatta, più cioccolatosa rispetto a una torta comunque normale al cioccolato.
1: E nacque nella bottega di Carmine Di Fiore perché, udite udite, vennero tre personaggi, diciamo, un po' pericolosi, perché erano tre sodali di Al Capone. Non vi devo spiegare chi è Al Capone, ovvero noto boss italo-americano degli anni 30. E volevano una torta apposta per Al Capone, soltanto che, preso un po', diciamo, dall'ansia, Carmine Di Fiore sbagliò completamente la ricetta.
0: Dimenticò... E chi voleva fare una torta al cioccolato?
1: Esatto,
0: okay.
1: Ma si dimenticò il lievito e la farina, e però uscì fuori questa delizia che accontentò il boss, anche questi tre personaggi,
0: credo.
1: Ma soprattutto poi nei decenni successivi tutto il mondo, perché è conosciuta non soltanto a Capri in Italia, ma anche nel resto del mondo.
0: Anche se devo dire una cosa, come la caprese si fa a Napoli, a Capri, insomma, non la fanno da nessun'altra parte. Diffidate dalle imitazioni.

0: Termina qui la seconda puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Anche oggi siamo arrivati alla fine, cari amici. Ringrazio Lorenzo per essere stato con noi, ma ringrazio voi per i tantissimi messaggi. Arriviamo alla fine di questo martedì, ma poi ci sentiremo anche domani, che sarà mercoledì, sempre insieme a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Gebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma insieme ai legali che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza della procura di Pavia. I legali di Sempio hanno deciso di ricorrere ad una psicoterapeuta criminologa per redigere una consulenza sulla personalità dell'assistito. Disposti anche esami del DNA e dopo anni spunta una nuova impronta di Stasi nel bagno di casa Poggi. Gli inquirenti avrebbero rinvenuto la nuova traccia sul contenitore per sapone liquido che era nel bagno al piano terra. A Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo, la presentazione della ricerca Socialcom realizzata con la piattaforma Social Data. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: L'Europa suscita ancora timore quando è associata a regolamenti e burocrazia, ma nonostante tutto il Made in Europe riscuote successo tra i cittadini italiani. È quanto è emerso dalla ricerca Socialcom presentata durante l'evento L'Europa vista dagli italiani, speranze e incertezze sul Made in Europe tenutosi a Bruxelles. Luca Ferlaino, presidente di Socialcom.
2: L'Europa è un tema centrale sia per i cittadini italiani che per i cittadini europei. C'è tanta critica, ma anche tanta speranza. La risposta, diciamo, europea alle sfide che il mondo globale ci porta, anche sui social, emerge con forza. E questa è la cosa che maggiormente mi lascia sperare.
1: Per quanto riguarda il comparto agroalimentare, per alcuni le politiche comunitarie sono troppo rigide. Marco Falcone, eurodeputato, Forza Italia.
3: Ma io credo che oggi l'Europa abbia l'esigenza di rafforzare il proprio prestigio, la propria autorevolezza. Lo deve fare con fatti concreti.
1: Per rilanciare il settore agricolo e la qualità del Made in Italy serve un approccio scientifico che garantisca le differenze tra i vari stati membri, ha spiegato l'eurodeputato di Forza Italia, Ruggero Razza.
4: Che alcuni prodotti possano fare male alla salute umana non lo deve dire l'Unione Europea, lo sanno gli italiani ben più di quanto possa saperlo chi vive al di fuori. Basti pensare che la dieta mediterranea è patrimonio della nostra cultura e che l'alimentazione è la prima forma primaria di prevenzione.
0: Ed è tutto, a più tardi.
5: Sono le 13:02. 2:03

riscaldati i motori. Ieri pomeriggio, no? Lunedì, oggi è martedì e siamo in piena corsa, e con la hit che avete appena ascoltato è partito Telesuono. Buon pomeriggio cari amici miei, ovunque voi siate sparsi in questo pazzo mondo. Io sono Sergio ed è partito un nuovo appuntamento di Telesuono su VRN. Le hit del momento tutte giù di un fiato durante la nostra pausa pranzo, le notizie prese dal web più o meno bere, più o meno curiose, questo è Telesuono. E in questo giorno nel 1955 Marcellino Pane Vino al cinema, nell'elenco delle pellicole evergreen per genitori e figli, occupa un posto speciale il bambino che aveva per famiglia un gruppo di frati e per amici l'immaginario Manuel e Gesù. E quindi è un film che credo tanti di noi abbiamo visto quando eravamo piccoli. Questo è quello che accadeva nel 1995, nasceva Steve Jobs, e nel 1931 nasceva anche Marta Marzotto.

Come si fa sempre in avvio, i contatti giusti per poter rimanere con noi: 375-863-2965, la WhatsApp line. E vi consiglio di aggiungere questo numero nella vostra rubrica del vostro smartphone, in modo da poter avere sempre a portata di mano la WhatsApp line di Telesuono e anche di Zona Rock, perché la utilizziamo nel weekend per Zona Rock. I social della nostra radio: Facebook, Instagram, TikTok e X. C'è qualcuno anche che utilizza True, il social di del presidente degli Stati Uniti Donaldino. Non lo so se l'ho utilizzato. Io l'altro giorno ho dato così un'occhiata. E poi ovviamente le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi, e l'infotainment delle nuove automobili, dove ci trovate il tastino web. Quindi se siete fuori dal bel paese, in giro per il mondo, potete cercare la nostra radio sull'infotainment delle nuove automobili e stare con noi. Tra un po', dopo le prossime hits, vi parlo di vacanze, perché c'è un numero esatto di

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: WRN. Your radio station.

servono 7 vacanze all'anno per togliersi di dosso lo stress accumulato. Secondo uno studio dell'University of Pittsburgh, concedersi pause regolari dal lavoro può ridurre lo stress, pensate, fino al 30%. Anche brevi fughe fanno la differenza: novità, relax e cambio di routine migliorano l'umore, favoriscono un sonno più profondo e aiutano a tornare energetici e produttivi. Le ricerche collegano i viaggi frequenti a livelli più bassi di cortisolo, l'ormone dello stress, e una maggiore soddisfazione personale. Insomma, volare, andare in crociera o anche in auto non è solo voglia di partire, ma potrebbe essere anche una strategia anti-burnout. Questo è quello che ci sta scritto su questo articolo che stavo leggendo su internet. 7 vacanze l'anno, secondo voi sono troppe o sono poche o sono giuste? O magari voi siete della serie che nei weekend partite sempre, quindi sono, insomma, più di 7 durante l'anno. Insomma, avete già la valigia in mano?

voi che tipo di donne piacciono? Perché sembrerebbe che agli uomini piacciono le donne economicamente indipendenti. In una coppia è importante guadagnare più o meno uguale. Questo è quello che ci sta scritto in questo articolo. Quando gli uomini hanno accanto una moglie indipendente, si sentono più sicuri, non solo economicamente, ma anche in quello che è il rapporto tra donna e uomo. L'indipendenza femminile attrae davvero? In coppia è meglio avere stipendi simili o magari deve esserci uno più ricco o meno ricco? Perché gli uomini, se voi donne siete più ricche, si sentono più sicuri, hanno meno timore di dover perdere il lavoro, sono sereni perché nell'eventualità che si possa perdere il lavoro, perché si sa, no? In una coppia l'uomo è quello che dovrebbe fare da traino in queste cose, però l'uomo in generale, se ha accanto una donna economicamente stabile, si sente più sereno. Voi come la pensate? Perché insomma io dico che forse sì, la donna dovrebbe lavorare, però insomma non c'è bisogno che sia magari più ricca, si può essere uguali e contribuire entrambi.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con noi.

Living in the Past di questo martedì, lo facciamo sempre giunti a quest'ora nella nostra pausa pranzo musicale, giorno per giorno le curiosità e compleanni dei personaggi più amati e le uscite da non dimenticare. Ci andiamo indietro al 1967, quando nasce a Salerno il cantante Carlo Ragone. Nel 1974 Lucio Battisti è primo nella hit parade con La collina dei ciliegi. Nel 1987 Lorella Cuccarini entra in classifica con Tutto matto. Nel 1990 Nino D'Angelo lancia il disco Amo l'estate. L'anno dopo, nel 91, Raff pubblica la canzone Interminatamente. Nel 1995 Senza parole di Vasco Rossi è tra le canzoni italiane più ascoltate. Scendiamo un po' giù ai giorni nostri, perché nel 2015 Carmen Consoli pubblica L'abitudine di tornare. Nel 2017 J-Ax e Fedez rilasciano il disco Comunisti con Rolex, e nel 2023 i Maneskin rilasciano l'album Rush.

Lenti lenti, quatti quatti, siamo arrivati anche alla fine di questo martedì, cari amici miei, le hits, perché è plurale, durante questi 50 minuti di telesuono hanno pululato e ci saranno ovviamente anche domani, ma anche nel corso dell'intera giornata su VRN. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato domani e mi raccomando, rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura subito due incidenti che creano disagio alla viabilità. Il primo sulla Cassia Bis all'altezza di via della Giustiniana per chi sta procedendo verso Viterbo. Il secondo a sud della capitale sulla via Nettunense che crea code nelle due direzioni all'altezza della località Pavona. Invece rimosso l'incidente sul tratto urbano della Roma Termo altezza Togliatti in direzione del raccordo anulare. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

e si è accesa la luce, vuol dire che tocca a noi. Eccoci qua, puntata del martedì di 5 in condotta. Ci siamo. Allora aspetta, devo riordinare le notizie e le idee. E allora si parte con una nuova puntata di 5 in condotta.

Oh, come sta la benzina oggi? Mannaggia! No, è che questo è il momento in cui anche stiamo programmando le vacanze. E beh, insomma, uno dice: caspiterina, devo fare le vacanze vicino a casa. Con questi costi della benzina, del carburante, dei voli aerei. No, quest'anno saranno davvero delle vacanze appena fuori porta.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: VRN Radio. Più l'ascolti.

ma sta cos'è sto hantavirus? Che poi tutto è stato innescato da un topo e da un uccello. Mannaggia, cioè adesso, insomma, cioè voglio dire, bisognava proprio andare lì da questo uccello che vive in mezzo a tutta sta discarica, che si chiama il caracara. Ma io ne avevo già sentito parlare del caracara. Sì, vabbè, cioè è carino da fotografare, ma pur sempre un uccello, ecco. Sembra che siano stati proprio loro, sto uccello e sto topo, ad innescare la miccia dell'antavirus.

vabbè, non lo so, non lo so se era era ancora a carico questa bomba. Allora capita, no? Soprattutto per chi magari nel passato, un po' di anni fa, andava in montagna, nelle zone dove magari si è combattuta la prima guerra mondiale, di trovare delle bombe inesplose, magari degli ordigni inesplosi. Capita. Beh, questo ragazzo alla lezione di storia ha detto: io porto qualcosa di bello, faccio un figurone. Ecco, ha portato un proiettile di mortaio che risalirebbe alla prima guerra mondiale, in buono stato di conservazione, e l'ha portato lì, l'ha mostrato al professore. Il professore ha detto: no, fermo, nessuno si muova, anzi fuori tutti, evacuata la scuola. Sono arrivati i carabinieri e insomma poi il proiettile è stato messo in sicurezza. Beh, il liceo, ecco, insomma, vabbè. La lezione di storia è diventata un po' anche una lezione su come non ci si deve comportare con gli ordigni bellici. Chiaro.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
3: The more you feel it.

Il calcio è una passione che ti prende dentro e poi ecco non ci sei più con la testa, non c'era più con la testa neanche quest'uomo di 43 anni di Reggio Emilia che ha violato la sorveglianza speciale per vedere la partita della Juve, perché poi le partite vanno viste in compagnia, c'è poco da fare, no? Ecco, questo era in libertà vigilata, sì, insomma ha violato l'obbligo di permanenza notturna in casa per vedere con l'amico la partita. La poteva guardare anche a casa sua, la partita. E è accaduto in provincia di Reggio Emilia, questo uomo di 43 anni. Adesso la partita la vedrà lì, dietro le sbarre.

0: Ah beh, lui è simpaticissimo e allora congratulazioni, congratulazioni per il matrimonio di Rudy Zerbi con Chris Racca, che è la figlia di un noto imprenditore nel settore dell'abbigliamento, di Daniel Racca. Ecco, ma soprattutto per lui è il suo grande amore, bella, bella davvero, e si è sposato, quindi tanti auguri, congratulazioni da parte nostra.
1: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo,
2: 5 in condotta! 5 in condotta! WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto,
1: che hai fatto un figlio con un altro.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
13: Sono le 15:01.

le varie generazioni. Allora ci sono i boomers e poi c'è la generazione X, la generazione Y, che sono poi anche i millennials, detti anche così, insomma, millennials, la generazione Z, e adesso i giovanissimi, quelle più piccole, insomma, sono la nuova generazione Alpha. Io non lo so questi come saranno, ma per quanto riguarda le generazioni, le nostre generazioni, insomma, dai boomer a dagli X e gli Y, ecco, siamo sempre più, voi intelligenti, no, sempre più stempiati, sì, ce lo dice questa associazione di tricologi, che negli ultimi 5 anni dicono sono aumentate del 20% le richieste dei ragazzi, anche giovani, e i medici specialisti dei capelli, perché in Italia circa metà della popolazione manifesta questa cosa, l'alcopecia androgenetica, cioè praticamente, ecco, perdiamo i capelli. Beh, io ce l'ho da un pezzo, pazienza, dai, su, via.

Lo sappiamo che le tendenze valgono anche in cucina, ma non sapevo che valessero anche per la pizza. Cioè, la pizza è la cosa più tradizionale che c'è e pensavo che insomma, sì, ci sono diversi tipi di pizza, quella napoletana, quella romana e così via. Beh, attenzione, invece la tendenza c'è anche lì e ci dice che la richiesta, insomma, quelle che sono più di moda sono le pizze, quelle col cornicione alto e bruciato, che poi non fa tanto bene, no, il cornicione bruciato, ma quel bel cornicione alto che si gonfia, insomma, tipico della pizza napoletana, è quello che piace di più. Pensate che questa cosa del cornicione bruciato, ma io non ci credevo quando l'ho letto, ma è una tendenza che arriva dal Giappone. Ma come dal Giappone? Ma com'è possibile?

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop! Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

stavo ancora leggendo sta cosa della pizza con il cornicione alto, ed è una tendenza che arriva dal Giappone. Io non ci credevo, invece sì, addirittura ha preso il nome, la Tokyo Pizza Style, che a differenza della pizza napoletana, la pizza napoletana il cornicione alto è morbidezza dell'impasto, ecco invece la versione Tokyo punta su equilibrio e leggerezza, segue una filosofia opposta, dicono, da quella napoletana. L'impasto giapponese è più sottile e croccante, con un cornicione meno pronunciato di quello alto e soffice tipico di Napoli. E poi insomma anche gli ingredienti, naturalmente, no? Perché la pizza napoletana, la base è proprio la pizza, la margherita, no? Pomodoro e mozzarella. E invece i giapponesi ci mettono di tutto e di più, con tanto di spezie. How did

E vabbè, ci sono i risultati per quel che riguarda i regali della festa della mamma, che si è celebrata domenica scorsa. Ecco, il 46% delle mamme ha ricevuto piante e fiori. Del resto, insomma, è un fiore sempre l'ideale per dire ti voglio bene, ti amo ad una persona. Quindi ci sta, no? E poi siamo in primavera, un bel fiore, una pianta da mettere magari sul davanzale, sta sempre bene. E il 14% però non ha ricevuto nulla. Ai ai ai. Bye.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP

Ma io non lo so cosa sta succedendo ai VIP, forse pure loro, pure loro sentono la crisi che c'è, ma ecco, anche Sting mette in vendita ogni settimana, ecco, abbiamo un appartamento, una villa in vendita in posti fantastici. Sting ha messo in vendita il suo attico con vista su Central Park, quindi questa volta non parliamo di Los Angeles, ma parliamo di New York, e la cifra, se le avete, se le avete, beh, ne vale davvero la pena. 45 milioni di dollari.

Luca che sta lavorando dice 45 milioni di dollari, non li vedo manco in 3 generazioni, e ci credo. Ed è che siamo arrivati ai saluti, con questo è tutto anche per questo martedì, grazie, ci risentiamo domani, ciao da Ivano Visonato.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo due incidenti, il primo sulla Cassia Vientana e il secondo sulla Statale Aurelia, che provocano code rispettivamente tra il raccordo anulare via della Giustiniana verso Viterbo e tra Marina di San Nicola e la Dispoli nei due sensi. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, rallentamenti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Stessa situazione in interna tra Flaminia e Salaria e più avanti tra l'autostrada Roma Teramo e la Prenestina. Sul tratto urbano della Roma Teramo code tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima. Infine sulla via del mare si sta in coda tra raccordo anulare e Vitinia verso Ostia. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59.
0: VRN Radio.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Kaliolov, anche oggi siamo prontissimi per iniziare il nostro consueto appuntamento nel magazine con tante notizie, con anche musica da ascoltare. Tra poco parliamo di amore. Trovare l'amore vero, l'amore raro è difficile, trovare l'anima gemella è ancora più difficile, ma la cosa più complicata è farlo funzionare per tanti anni, soprattutto negli ultimi periodi, nell'ultimo periodo.

All'interno di The Mag, come primo argomento di oggi, ho scelto di parlare di una cosa che riguarda un po' la vita di tutti, no? L'anima gemella, trovare quella persona che porteremo avanti per anni nel percorso, nel tragitto della nostra vita. C'è chi ci riesce, c'è chi non ci riesce, c'è chi si fidanza sin da bambino e poi porta avanti l'amore per tutta la vita, cosa oggi molto molto rara. Ma c'è una cosa ancora più interessante: secondo uno studio solo il 3% o il 5% ha la probabilità di incontrare veramente una persona molto compatibile con noi. Ma il punto non è tanto trovarla, ma è costruire quella relazione, perché le storie durature non vivono solo di scintille iniziali, ma vivono di equilibri, di comunicazione, di capacità di crescere insieme, soprattutto di una cosa sottovalutata: sentirsi visti, capiti, ascoltati davvero. Ecco, non esiste una formula magica, no? Mettiamola così, ma c'è una combinazione di fattori che, se messi insieme, tengono in piedi tutto. E forse la verità è questa: l'amore non deve essere visto come un colpo di fortuna, ma è un po' un lavoro non retribuito, fatto bene da entrambe le parti.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
3: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
5: VRN Radio, più l'ascolti,

Tra poco, amici di The Mag, parliamo di multe. Vi dico già un numero: quasi 4 milioni di euro tra Potenza e Matera, e fanno discutere, ma soprattutto fanno incassare.

0: sono tante cose brutte che possono accadere durante una giornata, una di quelle per gli automobilisti è ricevere così dal nulla una multa, no? Sapere che magari quella spesa non c'era e poi dobbiamo pagare una multa. Se vi trovate a Potenza e Matera, beh, la possibilità di ricevere una multa è abbastanza alta. Infatti proprio qui Potenza e Matera le sanzioni stradali nel 2025, pensate, hanno portato nelle casse quasi 4 milioni di euro e sono assolutamente numeri importanti, raccontano due realtà diverse. A Potenza l'incasso è molto più alto rispetto a Matera, anche in rapporto agli abitanti, ma il dato che colpisce è un altro: la multa non è più solo una sanzione, ma è diventata anche una voce di bilancio, e qui nasce appunto un dibattito molto forte. Servono davvero a migliorare la sicurezza o stanno diventando uno strumento economico? Ecco, la risposta probabilmente sta nel mezzo, un po' come in tutte le cose della vita.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

Allora, oggi, cari amici di The Mag, per trovare l'amore abbiamo veramente tanti modi, no? Tanti mezzi a nostra disposizione, partendo dalle app di incontri, ce ne sono tante che vanno veramente forte, quindi ci sono i match. C'è un dato che sorprende, però il 70% delle coppie in Italia nasce ancora offline, quindi niente algoritmi, niente notifiche, amici in comune, lavoro, eventi, momenti casuali. È lì che succede ancora tutto, no? Ci sono ovviamente quelli che continuano a sentirsi tramite applicazioni, ma restano una piccola parte delle conoscenze reali, perché alla fine il contatto diretto è qualcosa che nessuno schermo riesce a replicare, perché guardando una persona dal vivo tu ti rendi conto subito delle cose che ti piacciono e che non ti piacciono, lo sguardo, un gesto, l'intesa, no? Che non passa da un filtro, è come se nonostante tutto il cuore continuasse a preferire la strada più semplice, quella reale, quella della realtà, real, quella del guardarsi dal vivo, parlarsi, conoscersi sin da subito, perché un telefono, come ben sappiamo, può avere veramente tanti filtri.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo martedì. Ci risentiamo domani, se vi va, solito orario, solito posto, nel nostro magazine qui con The Mag. Grazie a tutti, fate bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Sei così bambina ed io così maturo, che non può funzionare, ma c'ho bisogno d'amore.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura sull'autostrada 1 Firenze-Roma segnaliamo code e residue per un incidente risolto tra Magliano Sabina e Ponziano Romano verso Roma. Sul tratto urbano della Roma Teramo è chiuso l'allacciamento con la tangenziale est per un incidente avvenuto su quest'ultima, con code a partire da Fiorentini per il traffico proveniente dal raccordo anulare. Sulla Nomentana bis code nei due sensi all'altezza di Torlupara a causa di un incidente. È attivo senso unico alternato. Sulla Cassia Vientana risolto l'incidente avvenuto in precedenza, circolazione al momento scorrevole tra raccordo anulare e via della Giustiniana verso Viterbo. Ci spostiamo sulla statale Aurelia, risolto anche qui l'incidente avvenuto in precedenza, la circolazione al momento risulta scorrevole tra la Dispoli e Marina di San Nicola nei due sensi. Andiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Stessa situazione in interna tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e Prenestina. Da Daniele Siro e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:00.

Buon martedì a tutti, si comincia l'altra puntata di Super Hits con Fabio Meli ai microfoni di VRN Radio. Tra pochissimo iniziamo un altro nostro viaggio musicale, sempre a proporvi notizie per quanto riguarda la storia della musica, ma anche le uscite discografiche e quant'altro. Quindi restate lì, salutiamo in regia il nostro buon Miguel, che adesso schiaccia il button. Schiaccia Miguel, cominciamo, vai!

Io ogni volta che sento questa canzone, comincia bene il martedì, ragazzi. La nostra rubrica che riguarda le Spice Girls, un po' che non se ne parlava. Pensa, lo sapevate che c'era un musical sulle Spice Girls? Viva Forever, proprio questo. Nel 2013 cala definitivamente il sipario. Il musical ispirato appunto alle Spice Girls chiude i battenti a Londra dopo appena 6 mesi dal suo debutto. Ma che peccato, ma perché non lo riprende qualcuno? Sarebbe queste musiche fatte a musical, secondo me diventa una roba sul palco veramente straordinaria se hai un bel cast. Era stato scritto questo musical dalla comica Jennifer Saunders e prodotto da Judy Kramers. Lo show ha provato a replicare il successo di Mamma Mia, quello degli ABBA, usando le hit della band, ma non è stato un successo. Diciamo che la critica l'ha affondato. Ma perché? Sono musiche bellissime, metterle in musical secondo me è... Cioè già le vedo voi amici a casa che state lì a sguarciagola a cantare Wanna Be, Viva Forever. Specie le ragazze, no? Con tutte le loro amiche. Però purtroppo è successo a tante ragazze in Inghilterra che si trovavano tra di loro, ma le sedie in parte erano vuote. Cioè c'è pochissima gente a vedere sta roba qua. Ma che peccato, ma cosa? Vabbè, mi spiace. Gary Halliwell e le altre ragazze sono rimaste così deluse dal flop, ci hanno detto no, noi non ci andiamo più. Beh, diciamo che per le Girl Power questo è stato un po' un incubo. Non ne vogliono proprio più sapere.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Stop!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: WRN. Your radio station.

0: questo era l'inizio della canzone di Ivan Graziani, canzone triste, ripresa poi recentemente appunto da Marrakesh. E questa è la versione di Marrakesh.
1: È finita la pace.
0: È finita la pace.
1: Se n'è andato anche il cane.
0: Marrakesh sbarca ufficialmente al cinema col suo primo docufilm, ragazzi. King Marrakesh si intitola. È un viaggio tra carriera e vita privata nelle sale dal 25, 26, 27 maggio, quindi a fine mese. Lo potete andare a vedere al cinema. Questo docufilm è diretto da Pippo Mazzapesa. Il progetto ripercorre il percorso di Fabio Rizzo, ovvero Marrakesh, dalle origini della Barona fino al traguardo storico dei concerti negli stadi. E quest'anno mi sa che dei concerti di Marrakesh si sarà tutto sold out. Pensate a trovarvi nel, che ne so, nel cuore del live del concerto di San Siro, circondato da migliaia di persone che urlano i versi della canzone del re del rock, del rap. Qualcuno dice che ufficialmente Marrakesh è il re del rap italiano? Ha superato tutti? Vabbè, concordo, poi non so, fateci sapere amici a casa. Lo sapevi che il nome d'arte Marrakesh è nato perché da ragazzino gli amici lo chiamavano Marocchino? Beh, un po' i tratti li ha, però vabbè. Da lì è nato il mito, Marrakesh. Tutti al cinema a vedere questo docufilm.

È un po' che a Super Hits non trattavamo l'argomento Metallica. L'argomento, il gruppo, sì. Lo facciamo oggi perché i Metallica hanno annunciato una reloaded del 30° anniversario per il 26 giugno, un monumentale cofanetto che uscirà in versione deluxe che include 5 LP, 15 CD e 4 DVD pieni di rarità e live. Gli amici a casa, ragazzi, fan dei Metallica, preparatevi a questa roba qua. Il 7° album della band, pubblicato originariamente nel 1997, fu registrato durante le famose sessioni di ai Plant Studios, insieme al precedente Load, con cui doveva inizialmente formare un doppio album, invece poi l'hanno diviso in due album. Di solito si alza il volume in macchina a palla quando partono i Metallica, no? Già vi vedo col braccino fuori dal finestrino, un po' presto, dobbiamo aspettare giugno però. Sapevate che la controversa copertina dell'album non è un'esplosione di fuoco ma un'opera di Andreas Serrano? È stata realizzata mescolando sangue di bovino e urina tra due lastre di plexiglass. Non ho parole. Solo i Metallica potevano chiedere una copertina di un album così. Esattamente pazzesco. Era la rubrica Metallica qua su Super Hits.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.

quando c'è questa musica è un po' scontato, no? È un gioca facile. State ascoltando Super Hits con Fabio Meli. Questi sono gli U2 che si preparano a lanciare un nuovo singolo entro l'estate 2026. Lo anticiperanno l'atteso 16° album della band in studio con questo singolo previsto per il prossimo autunno. L'intero album è previsto per il prossimo autunno. E prima sono stati pubblicati gli EP un po' a sorpresa, Days of Ash e Esther Lalai, dove la band ha confermato il pieno recupero di Larry Mullen Jr. e il ritorno a sonorità rock decise. E voi amici a casa siete lì che aspettate, siete fan degli U2, passerete tutta l'estate in attesa dell'autunno per sapere questo nuovo album degli U2 come sarà. Noi sapevate che Bono ha descritto il nuovo materiale come irragionevolmente colorato. Ha aggiunto anche che secondo lui è caotico, quasi a voler creare una colonna sonora per chi vuole sfidare il mondo. Pensate un po' che idee c'ha Bono. Ma che incredibile. Quindi gli U2 tornano dopo l'estate, dopo l'estate ad autunno tornano gli U2.

Siamo in chiusura per quanto riguarda la giornata di martedì. L'appuntamento è rinnovato domani con un'altra puntata di Super Hits. Che altre curiosità vi racconteremo? Dovete scoprirlo domani dalle 17 in poi. Ciao a tutti da Fabio Meli, grazie di averci seguito, a domani.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalle redazioni di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal tratto urbano della Roma Teramo, dove segnaliamo un incidente che provoca code tra Togliatti e Fiorentini verso la tangenziale est. Più avanti, riaperto l'allacciamento con la tangenziale est, chiuso in precedenza a seguito di un incidente ora risolto avvenuto su quest'ultima. Permangono code a partire da Portonaccio per il traffico proveniente dal raccordo anulare. In direzione del raccordo anulare, code a tratti per traffico intenso tra Togliatti e Torcervara. Andiamo sulla Nomentana bis, code nei due sensi all'altezza di Torlopara a causa di un incidente. È attivo senso unico alternato. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Stessa situazione in interna tra Cassia bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e Prenestina. Infine su via Cristoforo Colombo, code tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e 58 minuti.
0: VRN Radio.
1: VRN Radio. Solo grandi successi.
4: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
5: Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
6: Sulle onde della musica, oggi è martedì 18, 17:58. Ho iniziato un minutino prima, anzi 59 in questo momento, in diretta come sempre qui su VRN Radio. Iniziamo con una trasmissione oggi, iniziamo con Christoph Cruise, una trasmissione oggi è un po' particolare, beh, particolare così, in modo di dire, ma come sempre capita spesso qui sulle onde della musica a quest'ora, qualche volta, magari anche più di qualche volta, un'atmosfera un po' così, la

Una bella atmosfera sicuramente con questo gruppo svedese Physics, Living Monte Carlo, il brano abbiamo ascoltato, un brano che è un singolo che ha fatto parte, faceva parte e fa parte di una compilation

0: radio station.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot, dall'Olanda, Alex Curtis, un artista olandese, appunto, con Catwalk, un brano del 2001.

1989 l'album famosissimo Letter from Home, Pat Metheny Group, il brano che abbiamo ascoltato, Better Days Ahead, sulle onde della musica.

0: radio station.
1: Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima Here We Go di Brian Humes, un brano contenuto l'album famosissimo Li Ho Tutti di Brian Humes, One to One del 1990.

Che bella atmosfera, bella fresca e dolce questa Summer Nights di Rocco Ventrella, contenuto nell'album Colors del 2019. Rocco Ventrella, sax, soprano, sassofonista e compositore di Bari. Pensavo fosse di Molfetta, vabbè, capirai, da Bari a Molfetta mezzo di bicicletta.

Charles Freeman, il fondatore dei The Rippingtons, Paris Groove, il brano che abbiamo ascoltato, contenuto nell'album Modern Art del 2009 sulle onde della musica.

un classico di Peter White, Venice Beach, un brano del 1996 contenuto nell'album Caravan of Dreams. Sta per finire sulle onde della musica e lo fa con Day and Nights, un brano di Willie Walker, un singolo del 2024. Noi ci sentiamo come sempre domani, sempre alla stessa ora, sempre su VRN Radio, mi raccomando, puntuali come sempre. Vi auguro una buona serata a tutti, buon proseguimento d'ascolto su VRN Radio, ciao, a domani.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalle redazioni di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna code per incidente tra la Via del Mare e la Roma Fiumicino e più avanti sempre per incidente tra Boccea e Casal del Marmo. A seguire code per traffico intenso tra Nomentana e Prenestina. In esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud e a seguire tra Prenestina e Tiburtina. Sulla Roma Fiumicino code per incidente tra Ansa Tevere e Via del Cappellaccio verso l'Eur. Andiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, si rallenta per traffico intenso tra la tangenziale est e i Fiorentini e più avanti tra Togliatti e raccordo anulare nei due casi verso quest'ultimo. Infine su via Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

0: Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: radio. La tua radio.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.

0: CVRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
12: Sono le 20:01.

0: Ci siamo, martedì sera scocca allora fatidica di stare con noi, con tutti i colori dell'arcobaleno, di ridere, divertirsi, emozionarsi, chiacchierare e anche confrontarsi. Bentrovati a tutti, io sono Saverio Senzio, non posso mai essere da solo perché senza lui io non esisto. Signore e signori, Pasquale Auletta.
1: Mamma mia, buonasera, è martedì. Quella giornata strana però, in cui il weekend è già un ricordo lontanissimo, però il venerdì sembra ancora un miraggio nel deserto. Noi siamo qui per tenervi compagnia, quasi un'ora con notizie curiose, tecnologia, salute, viaggi mentali e poi questa sera libri e naturalmente tante risate se riusciamo a farvele venire con questo nostro modo di fare. Questa sera parleremo di cibi da evitare prima di dormire, parleremo del ritorno delle cuffie con il filo, quindi altro che futuro, stiamo tornando al 2003, poi andremo a scoprire quali sono le città italiane dove si vive più a lungo e poi nel nostro spazio libro consiglieremo una lettura perfetta per chi ama emozionarsi davvero. Cosa leggeremo questa settimana?
0: Stasera parleremo di politica.
1: Di politica.
0: E di Trump.
1: Da quando... Aspetta le elezioni, sempre tutto ruota attorno
0: ma
1: alla
0: non
1: politica.
0: È vero, ma meno male che non me ne preparo io i libri, meno male.
1: Anche stasera con una bella giacchettina, una bella camicina, altro comizio probabilmente.
0: Ragazzi, ma sono le battute finali.
1: Restate con noi, alzate il volume, sistematevi sul divano oppure in auto nel traffico perché Rainbow sta per partire.
0: Gaetano Maria, facci viaggiare e vai con la buona musica di Rainbow, tutti i colori della settimana. In questi giorni.

0: Allora, Saverio, domanda seria, Tu di notte fai gli assalti ai frigoriferi? Al frigorifero, che ne è uno solo a casa, me,
1: no, esatto.
0: Spero.
1: Cioè, voglio dire, ne è uno. No, a volte mi capita però di dover bere.
0: Io no, però ti vedo come uno che apre il frigo e il frigo ti guarda già rassegnato, almeno così ti immagini.
1: No.
0: Allora, no. Secondo alcuni esperti, ci sono almeno 5 cibi che sarebbe meglio evitare prima di andare a dormire. Tra i principali imputati ci sono cibi molto grassi e pesanti, tipo pizza super condita, fritture, hamburger enormi, quindi tutto ciò che di solito sembra un'idea geniale dopo mezzanotte. Il problema è che rallentano la digestione, possono disturbare il sonno. In pratica, vai a letto stanco e ti svegli ancora più stanco di prima.
1: Ma poi, cioè, non so se succede solo a me o succede anche a te o succede anche a voi ascoltatori, no? Io prima riuscivo a mangiare tutto senza problemi. Faccio un esempio pratico, ok? I peperoni. Io sono un grande estimatore dei peperoni. Però adesso se li mangio la sera...
0: Ti restano sullo stomaco per 3 giorni.
1: È la fine, capito? Ci sono cose che purtroppo... Oppure ecco, mi ritrovo molto, no? Il sabato. Cioè io sono diventato uno del sabato sera da pizza margherita. Semplice. Perché la pizza elaborata...
0: ti resta sullo stomaco.
1: Ragazzi, questo è un altro sinonimo di vecchiaia.
0: Comunque, anche i cibi troppo speziati possono causare reflusso e fastidi notturni. Attenzione pure alla caffeina nascosta, quindi non solo caffè, ma anche tè forti, gli energy drink, il cioccolato fondente possono darvi problemi e quindi la notte la fate svegli oppure con lo stomaco che va su e giù.
1: Eh no, invece no, la notte bisogna riposare o fare cose più interessanti, questo non ve lo devo dire io né VRN, ma capisci a me.
0: E poi
1: dire.
0: Soprattutto, a prescindere da questo, perché dopo magari siete anche più dinamici, cercate di cenare non tardissimo,
1: esatto.
0: Quindi anticipate di un paio d'ore, perché se mangiate e poi andate subito a letto, e soprattutto come diceva Saverio, pretendete anche di fare altro. Il peso, la digestione lì si fa sentire, perché il sangue da una parte deve arrivare.
1: Allora,
0: o arriva allo stomaco per la digestione.
1: 19 o, cena, 20 rainbow tutti i colori della settimana, dopo
0: 24,
1: vi preparate, 24.
0: Siete belli e dinamici, siete belli e dinamici.
1: Vai!
0: E con questa immagine meravigliosa del dopo le 24
1: vi abbiamo organizzato la serata, ragazzi.
0: Ci ascoltiamo un po' di musica, è meglio.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

0: Stanno tornando di moda le cuffie con il filo. Lo sapevo. Allora, dovete sapere. Lui ogni tanto caccia sto scatolino con le mentite. Allora, noi facciamo tanto per l'antipop, il filtro, esatto. Tutto. Poi, per evitare le F sparate nel microfono. Ecco, questa caramella.
1: Poi arriva
0: in
1: la mentina e
0: scende. Comincia a sballarsi tutto.
1: Facciamo in serie. Vai.
0: Torniamo indietro. Dicevamo. Stanno tornando di moda le cuffie col filo. Prima le avevamo buttate, avevamo abbandonato il tutto per andare al Bluetooth. Pare invece che stiamo rivalutando i CD, gli MP3 e anche le cuffiette cablate, abbandonando il Bluetooth, quindi tornando alle vecchie maniere.
1: Come mai questa cosa?
0: Perché pare che queste cuffie si scaricano subito, pare che ci siano delle interferenze, pare che la qualità delle cuffiette legate al filo sia superiore rispetto a queste Bluetooth.
1: Vedi, ecco.
0: Quindi poi c'è anche un discorso estetico, le nuove generazioni vedono il filo come qualcosa di vintage e quindi per loro è più divertente esternare queste cuffie col filo.
1: Hai capito?
0: Noi le vedevamo come qualcosa che si annodava ovunque possibile. E
1: si annodava se non ti strozzava.
0: Lo vediamo ancora qui in radio, perché noi utilizziamo queste cuffie e questi microfoni col filo. Comunque la tecnologia gira in cerchio, quindi prima eliminiamo i fili, poi li rimpiangiamo.
1: Bene, un passo indietro che non vuol dire andare indietro, ma vuol dire anche guardare avanti con la consapevolezza di ciò che è stato.
0: Un po' come le tastiere dei vecchi telefoni. Quindi prima volevamo il touch, poi improvvisamente, quando scrivevo bene con quel modello Nokia. Quindi belli questi corsi e ricorsi storici.
1: Assolutissimamente sì. E qual è il vostro corso e ricorso invece nella vostra storia personale? Scrivetecelo.

0: Ma tu continui a utilizzare le cuffie col filo o quelle Bluetooth?
1: Io non utilizzo proprio le cuffie.
0: Ma tu sei un caso clinico tecnologico.
1: No, spiego anche perché mi suonano troppo. Io già sono goffo e stonato di mio, cioè non solo le cuffie.
0: Bah, parliamo di longevità.
1: Ce l'ho, guarda, se vedi uno stupido ce l'ho le cuffie, però...
0: Parliamo di longevità adesso.
1: Vai.
0: Sono uscite alcune classifiche sulle città italiane dove si vive più a lungo.
1: Bene.
0: Quindi se vedete qualcuno che prepara le valigie per Trento o per Bolzano, probabilmente non vuole solo aria pulita, vuole vivere pure 100 anni. Alcuni posti hanno una vita meno frenetica e sono soprattutto molte città del nord che risultano in alto nelle classifiche. Quindi abbiamo detto di Trento e di Bolzano, ma ci sono anche Udine, Treviso, Parma, Firenze e Rimini. Quindi anche dal punto di vista poi alimentare in questi posti, in questi paesi, aiuta a vivere più a lungo. La dieta mediterranea comunque resta il nostro superpotere nazionale, quindi frutta, verdura, olio d'oliva, pesce, tutte cose che spesso all'estero cercano di copiare.
1: Poi in Trentino, ragazzi, già proprio respirare, no? La mattina ti svegli, respiri anche con gli occhi, no? Ti sazi, ti nutri anche con gli occhi, perché sicuramente l'atmosfera, l'ambiente che trovi in questi posti, i paesaggi che ti offrono questi posti, sono anche nutrimento dell'anima e della psiche.
0: Poi altri elementi importanti sono anche la socialità, quindi le persone che mantengono relazioni, amicizie, attività sociali tendono a stare meglio. E questo soprattutto si verifica nei piccoli paesi, magari in questi paesi del nord. E quindi anche la chiacchiera fuori al bar praticamente aiuta la vita.
1: In Trentino,
0: ma le chiacchiere fuori al bar anche a Napoli.
1: A Bolzano.
0: Sono tutti fuori il bar a Napoli.
1: Al sud io immagino che sia questa cosa. Invece non lo so se è un luogo comune, tanto i nostri amici ci smentiranno, dovesse essere il contrario, però io so che al nord sono molto invece fiscali con gli orari, con
0: sì,
1: le
0: però
1: visite.
0: Hanno molti più luoghi di aggregazione, cioè, quei circoli, i locali dove si riuniscono, magari dalle nostre parti ne abbiamo di meno. Anche un'altra cosa importante è quella di camminare, perché in molti paesi piccoli gli anziani camminano tantissimo ogni giorno, quindi anche questo aumenta la longevità, mentre noi cerchiamo parcheggio anche per entrare nel supermercato.
1: Vero, questo è vero.
0: Quindi vivere bene conta più che vivere velocemente, quindi tiriamo un po' il freno, rallentiamo i nostri ritmi, mangiare meglio, dormire meglio, muoversi di più e prendersi momenti veri di tranquillità.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it, feel it.
4: Radio. Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capisco.

è martedì e parliamo di libri, e parliamo del libro di Matteo Ferraresi, Dentro la testa di Trump. Donald Trump ha ricostruito a propria immagine il Partito Repubblicano, lanciando un movimento popolare eterogeneo con il cappellino rosso MAGA in testa, grazie alle sue doti carismatiche e sfruttando risentimenti e complotti. La razionalità del discorso politico non gli appartiene, anzi, ha fatto dell'antiintellettualismo una bandiera. Dietro l'apparente caos del Trump pensiero, però, si è aggregato un movimento molto più strutturato di quanto si creda. Una galassia di intellettuali, attivisti e politici che ha elaborato una critica radicale alla democrazia liberale americana. Questa galassia si divide in tre aree: i post-liberali, i liberali e i iperliberali. I primi includono accademici come Patrick Deanin e Adrian Vermeulen, che vedono nella democrazia liberale un sistema logorato dalle proprie contraddizioni. I liberali comprendono i nazionalconservatori, l'hub della destra globale installato in Ungheria sotto il patrocinio di Viktor Orban, e i neorazionari guidati idealmente da Curtis Yarvin sotto le insegne dell'illuminismo oscuro. Infine gli iperliberali, libertari convinti del valore del sistema liberale ma favorevoli a una sua trasformazione radicale, tra cui l'investitore Peter Thiel, seguiti da Elon Musk e da una battaglia di visionari transumanisti e colonizzatori dell'altrove. All'incrocio tra questi mondi si colloca il vicepresidente J.D. Vance, il più intellettuale tra le figure che circondano Trump. Con rigore giornalistico e ampio sguardo filosofico, Matteo Ferraresi ricostruisce il fermento culturale che precede e sopravvive a Trump, mostrando come la battaglia per la grandezza dell'America riguarda innanzitutto il senso stesso della democrazia liberale in questa fase storica. Dalla profezia di Alexander Solzhenitsyn sull'Occidente totalitario, pronunciata ad Harvard nel 78, alla crisi degli oppioidi, dalla lotta di Seattle contro la globalizzazione, al discorso di Putin a Monaco nel 2007. I segnali di una trasformazione profonda erano già tutti lì.

0: Siamo arrivati alla fine anche di questo martedì sera insieme. Abbiamo parlato di sonno, di cuffie vintage, di città longeve e di libri che fanno riflettere. Grazie come sempre a tutti voi che ci ascoltate ogni sera con affetto.
1: Grazie a Pasquale.

0: ragazzi, lo possiamo fare anche noi. Seguite questo suggerimento. Stasera dedicatevi 5 minuti.
1: La scorsa settimana sono stato a casa della sorella di mia moglie, che è un'insegnante, e stava correggendo dei compiti. Posso dirti che ho letto un tema adolescenziale, quindi una ragazzina, e ancora oggi ci sto riflettendo su quel tema.
0: Vedi? I ragazzi,
1: quindi,
0: se stimolati...
1: Se avesse capacità reale di ascolto di questi ragazzi e ci fossero delle strutture, delle situazioni, degli assistenti sociali che potrebbero essere veramente a disposizione di queste persone, sarebbe davvero un mondo stupendo.
0: Sono d'accordo con te.
1: Speriamo bene per il futuro.
0: Con questa riflessione, ringraziando di nuovo Gaetano Maria e ringraziando ognuno di voi, vi lasciamo la nostra buonanotte e ci ritroviamo domani.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: castelli, tornei e battaglie nella Spagna dell'undicesimo secolo. In Senza macchia, senza paura, il giovane Lorenzo della Torre parte dall'Italia per diventare cavaliere e si ritrova nel cuore della Reconquista, accanto al leggendario Cid Campeador. Ma tra ideali cavallereschi e la dura realtà della guerra, scoprirà quanto sia difficile restare fedeli all'uomo che sognava di diventare fin da bambino. Sono Stefano Cozzi e Senza macchia, senza paura è il mio nuovo romanzo, pubblicato da Bookrod Editore.
1: Da leggere.
2: Misoghi, danzando tra le orche, di Riccardo Di Giulio, pubblicato da Edizioni Il Viandante, con prefazione di Giovanni D'Alessandro. È il racconto di un viaggio nel mare e dentro se stessi, in cui il protagonista affronta la sua paura degli animali, arrivando a nuotare nel circolo polare artico tra orche e balene, in un'impresa fragile, più umana che eroica. Una storia di respiro, autoironia, profondità e libertà.
3: Da leggere.
4: Un padre che ha perso una figlia suicida affronta il tema suicidio con il contributo tramite comunicazioni medianiche di anime che hanno volontariamente abbandonato la vita terrena e di maestri illuminati. Il suo è un libro dedicato soprattutto a chi non ha avuto l'opportunità di sentire la richiesta di aiuto di una persona disperata. Sono pagine che aiutano a perdonarsi, perché la vita continua per tutti, al di qua e al di là, e noi rimasti sulla terra dobbiamo scegliere di continuare a vivere con determinazione e amore. Claudio Maneri, Non salvatemi, Hermes Edizioni.
1: Da leggere.
5: Firenze, oggi. 3 tassisti uccisi, uno ogni venerdì notte, segnano l'inizio di una serie di delitti che scuotono la città. Spetta al commissario siciliano indagare, affiancato dal vicequestore Lanzi della Buon Costume, rivelando una rete di usura e vendette. Il prezzo della notte, nuovo romanzo poliziesco di Fabrizio De Sanctis, NPS Edizioni.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21:01.

qui Marco Del Vais, pronto per un'altra grande puntata di Super Sound. La musica degli anni 80 e 90 qua è sempre la protagonista, ed in particolar modo le prime tre canzoni che stanno per arrivare. Saremo nella decade degli anni 90. Troviamo una grande cantante americana, si chiama Shanice. La canzone di grandissimo successo era I Love You Smile, e l'ascolteremo tra pochi istanti. 1995 con Liam e Noel Gallagher suonano questa canzone che è diventato un pezzo storico, si chiama Wonderwall. E poi la musica del 1997 da Dimmi cosa succede sulla Terra. È uscito nel 1997 questo album grandissimo di Pino Daniele, dove ascolteremo la canzone che si intitola Dubbi non ho. Bentrovati in Super Sound.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Con calma, le canzoni degli anni 80 e 90 le ascolteremo tutte. Se siete amanti degli Wham, beh, rimanete qua per i prossimi 4 minuti, perché abbiamo il duo Andy e Michael con The Age of Heaven, grande successo del 1986. Amate la musica di Lenny Kravitz? Beh, ha fatto questo disco che si chiama Mama Said, dove dice di questa canzone che poteva essere un grandissimo successo, ma non la voleva pubblicare, voleva rimanere un artista underground. Noi però la ascoltiamo, la canzone si chiama It Ain't Over Till It's Over. E poi lei è stata scoperta da Paul Weller, è stata corista degli Jam e degli Style Council. Arriva insieme a noi Tracy Young con Invitation. Buon ascolto, ancora del Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: La prima delle canzoni che stiamo per ascoltare è italiana, con una grande cantautrice, lei si chiama Giorgia. È una canzone pubblicata nel 1999 ed è stato il secondo estratto da questo quarto album che si chiama Girasole. Entreremo nel mondo di questa formazione di musica elettronica inglese, si chiamano Opus 3 o Opus 3, con It's a Fine Day. E poi loro sono una costola dei Talking Heads, grande formazione degli anni 80. Si chiamano Tom Tom Club, marito e moglie, diventano protagonisti di Wordy Rapping Good, una canzone molto particolare che qualcuno di voi sicuramente ricorderà. Era il 1981 e queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Ci sono tre canzoni bellissime, sarà protagonista il 1998. Con questa formazione, loro nascono nel 1997, sono un gruppo di rock alternativo americano. Fanno la musica fino al 1999 e comunque hanno lasciato questa grandissima canzone. Si chiamano New Radicals, li ascolteremo con You Get What You Give. Si chiamano Moloko invece, si pensava fosse solo una bionda, che poi è Roisin Murphy. Ma no, c'era anche un altro componente, la canzone più importante che hanno fatto, Sing It Back. E poi, 1986, fotografando la prima raccolta ufficiale della musica di Loredana Bertè. Ascoltiamo proprio con la canzone che dà il nome all'album. Si chiama Fotografando. Ancora, buon ascolto di Super Sound.
3: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.

0: 80 e 90.
1: Scende la lacrimuccia. Perché il programma è finito? Perché stiamo per ascoltare una canzone del 1987 che è veramente un pezzo dolcissimo con il gruppo degli Whitesnake. Formazione che era rock inglese. Formazione che ha fatto tantissime canzoni. Ma questa sicuramente ve la ricorderete forse meglio di altre. Si chiama Is It Love. Io vi saluto, sono Marco Del Baes. Ci sentiamo su questa radio ancora con Super Sound per visitare il meglio degli anni 80 e 90. Ciao ciao.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
10: Mio?
9: Sì, e anche di tutti gli altri.
11: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
9: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
10: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
11: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
12: Sono le 22:01.
0: VRN Radio.

0: E cari amici di Border Knights di Web Radio Network, eccoci qua pronti per un'altra notte ai confini. In quest'oggi 12 maggio siamo qua ancora, poi maggio e poi giugno, poi basta, perché ci fermeremo per, come al solito, per la pausa estiva. Chissà, Paolo, che poi le ultime due di giugno non ci inventeremo, saluto ovviamente Paolo Franceschetti, non ci inventeremo quell'esperimento di onde nella notte a cui tu tieni tantissimo. Ho dovuto frenarti tutto l'anno, Paolo, aspetta, secondo me forse le ultime due di giugno potremmo farle con questa formula, dove in realtà tu non devi preparare niente in diretta, ovviamente, come sempre del resto, ma con il contributo degli ascoltatori, e dalle 22 a mezzanotte, perfetto, no?
1: Non ho sentito purtroppo.
0: Sicuramente però onde nella notte lo faremo quando faremo il viaggio di San Francesco. Se prende in quei posti sperduti dell'Abruzzo, se prenderà internet, lo faremo molto molto volentieri.
1: Temo che non prenderà.
0: Va bene, allora vediamo un po' cosa succede questa sera. Chi saranno i nostri ospiti? Con noi sarà tra poco il biologo molecolare Leonardo Guerra, che ci racconterà quello che sta accadendo in Veneto, dove hanno introdotto una vaccinazione sperimentale per il pollame, per i tacchini, eccetera, e si tratta di prodotti del tutto simili a quelli umani a RNA, e quindi ci si chiede che effetto poi avranno sulla carne che arriva in tavola, anche perché non è che lo scriveranno sull'etichetta. E allora Leonardo Guerra ci racconterà quello che sta avvenendo. Poi nella seconda parte invece avremo ospite un addestratore cinofilo che si chiama Vincenzo De Padua, che ha scritto un libro che si chiama Sei felice, e ribalta un po' quello che è il rapporto tra l'uomo e gli animali, e soprattutto tra l'uomo e il cane, animale chiaramente la compagnia per antonomasia. E spesso ci si chiede se il cane rende felice l'uomo, ma mai se il cane invece sia felice del ruolo che gli viene attribuito, anche perché ci sono molti rapporti disfunzionali con questi cani, trattati come fossero figli, insomma con modalità sicuramente non molto forse sane come rapporto. E Vincenzo ci racconta come dovrebbe essere un rapporto virtuoso tra l'uomo e il cane. Tra l'altro lui è anche un esperto di comunicazione, che si chiama Animal Communication, quindi riesce anche a instaurare un tipo di comunicazione con gli animali, con i cani in particolare, e quindi ci racconterà tutto questo, e sarà quindi molto interessante. Paolo Franceschetti invece prosegue il suo percorso con San Francesco.
1: Sì, questa volta però parleremo proprio di Santa Chiara. Non so se farò in tempo a parlare del rapporto con Chiara e poi anche del rapporto col femminile sacro, il cosiddetto femminile sacro, a cui abbiamo già accennato, però proprio brevemente, per spiegare proprio bene questo concetto e poi vedere come è trattato in Francesco nei vari scritti. Ne ho reperito uno, per esempio, che è veramente pazzesco, cioè dove il demonio parla del rapporto tra Francesco e Chiara, e negli scritti francescani, non è una cosa però sottovalutato, anzi io l'ho trovato leggendo direttamente le fonti, non è uscita mai nessuno sto lavoro, che invece è fantastico, penso che sia il pezzo più eclatante di tutta la storia di San Francesco. Comunque, al di là di questo, casomai ne parleremo la prossima volta, e però cercheremo di capire proprio la Chiara che viene fuori dagli scritti, non quella che poi si sono inventati molti autori New Age, ipotizzando un rapporto tra Francesco e Chiara, se si amavano, se hanno fatto sesso, tutta sta roba qua, cioè sono illazioni. Ho cercato di andare a trovare la vera Chiara sugli scritti, non solo quelli che riguardano direttamente Francesco, ma su degli scritti indiretti, e ci sono delle cose, sì, che effettivamente sono completamente diverse da come ce la raccontano e si vede chiaramente perché delle tracce qua e là, nonostante cerchino di occultarle, abbiano cercato di occultarle nei secoli, comunque delle tracce ci sono rimaste e sono anche tracce proprio evidentissime. Comunque poi ne parleremo.
0: Ne parleremo molto bene, ma sicuramente c'è spazio, perché gli ultimi tuoi interventi duravano 18-19 minuti, quindi secondo me ci sarà spazio anche per questa parte qua. E poi non so più cosa succederà questa sera, perché ci sono delle fluttuazioni nei contributi che ci arrivano, quindi vedremo se riuscirà Don Bosco a collegarsi, oppure se invece vi faremo ascoltare un'altra cosa molto interessante che abbiamo pronta, ma inutile che ve lo annunci, la troverete strada facendo eventualmente, e poi nel finale chiaramente ci ritroveremo con Paolo. Voglio cominciare, Paolo, l'altro giorno, perché ho letto un'intervista sulla versione online del Corriere della Sera, Paolo, a Roberto Baggio, che come sai è stato ed è uno degli esponenti più famosi a livello, chiamiamoli, di VIP, esponenti insomma del credo buddista. Siccome gli hanno fatto anche delle domande, l'intervista è di Cazzullo, credo, sì, di Cazzullo e Passerini insieme, non è così frequente che Baggio insomma rilasci interviste, e innanzitutto volevo chiederti se tu non segui il calcio ovviamente, ma se nel tempo ti è arrivata questa fede buddista di Baggio, e che cosa ne hai pensato magari all'epoca quando ancora giocava, se ti è arrivata come notizia.
1: Sì, come no, ecco. Certo che mi è arrivata, perché Daisaku Ikeda, che è stato fino a pochi anni fa, è morto 2 o 3 anni fa, il leader della Soka Gakkai, ha narrato spesso il rapporto con Baggio, e Baggio stesso ha raccontato alcune cose. Ad esempio, prima di una partita importante, adesso non ricordo quale, Ikeda gli predisse che avrebbe segnato un gol importante. Infatti lui poi segnò un gol decisivo per la vittoria dell'Italia, così come gli aveva predetto Ikeda. E poi vabbè, c'è tutta la storia insomma del suo rapporto col buddismo, di come gli abbia dato un impulso proprio straordinario e fondamentale per la sua esperienza di vita. E quindi, che dire, mi aveva colpito di Ikeda il fatto che pubblicizzasse molto Baggio, ma c'erano altri due personaggi nella Soka Gakkai che erano un po', diciamo così, di portata, potremmo dire, internazionale. Una era Ornella Muti, un'altra che non so se adesso pratichi ancora, un'altra era Moana Pozzi, però non se ne parlava mai, e mi domandavo perché, non certamente per una questione, specialmente poi Ornella Muti non è che ha destato scandalo, chissà che motivo c'era di non presentarla. Moana Pozzi magari uno potrebbe pensare che è una porno star, quindi non è una bella immagine, no? Però molti della Soka Gakkai sono molto aperti di mente, quindi non credo che il motivo sia perché Baggio era un vero credente, Moana Pozzi e Ornella Muti erano due infiltrate nella Soka Gakkai con altre motivazioni, e quindi non sono mai state nominate.
0: Allora, gli viene chiesto, crede in Dio? Roberto Baggio risponde: credo negli esseri umani, credo nella forza che ognuno di noi porta dentro, anche quando non la vede, anche quando pensa di non averne più. Non penso tanto a un Dio esterno che decide per noi, quanto a una forza interiore che va cercata, coltivata, rispettata. Dentro ciascuno c'è una possibilità enorme, quella di trasformarsi, di rialzarsi, di raggiungere obiettivi che sembravano impossibili, però bisogna lavorarci con umiltà ogni giorno. Alla domanda "le sue vite precedenti come sono state?", Baggio risponde: "Non posso avere certezze naturalmente, però dentro di me ho sempre sentito che forse in una vita precedente non mi sono comportato bene. Lo dico con molta semplicità, senza voler insegnare nulla a nessuno. In questa vita ho dovuto affrontare tante ostilità, tanto dolore fisico, tante difficoltà. A volte ho avuto la sensazione di essere arrivato qui con un karma pesante, qualcosa da trasformare, da alleggerire attraverso l'impegno e la sofferenza. Forse sto scontando qualcosa, forse sto imparando qualcosa. In ogni caso cerco di non sprecare quello che il dolore mi ha insegnato. E il giornalista chiede: scontando qualcosa? Lei è da 40 anni una delle persone più amate d'Italia, ha avuto successo. E Baggio risponde: l'amore della gente mi fa un piacere enorme e mi commuove, perché non è mai una cosa scontata. Quando qualcuno mi ferma ancora oggi, quando mi dice una parola buona, io sento gratitudine. Il successo, però, secondo me va maneggiato con delicatezza. Bisogna rimanere umili, lavorare sodo, tenere i piedi per terra. Io ho cercato di farlo sempre con passione e con rispetto. Forse l'affetto che ho ricevuto nasce anche da questo, però nel profondo sento anche che le sofferenze fisiche e mentali che ho attraversato appartengono al karma che mi porto dentro, che mi porto dietro. L'amore ricevuto non cancella il dolore, ma lo illumina. E nella prossima sarà migliore? Risposta: sto ponendo le basi per ripulire il mio karma e per arrivare a una prossima vita portandomi dietro più fortuna di quella che sto vivendo oggigiorno. Quello che mi ha insegnato il buddismo è diventare una persona migliore. Non posso dire quanto migliore sarà la mia prossima vita, ma di sicuro mi sono impegnato per arrivare più preparato. Ma spero anche di diventare una persona migliore in questa vita. Il buddismo mi ha insegnato che la trasformazione non è una parola astratta, è un lavoro quotidiano. Non so quanto io sia riuscito a migliorare, questo non spetta a me dirlo, però so che mi sono impegnato. L'aldilà quindi non esiste? Credo che di noi rimanga quello che abbiamo costruito dentro, il cuore, l'anima, le intenzioni, le azioni. Il buddismo lo chiama karma, è qualcosa che ci accompagna, che determina ciò che siamo e forse anche ciò che saremo, dove andremo, come continueremo il nostro cammino. Non immagino l'aldilà come un luogo preciso, ma sento che nulla di ciò che facciamo va perduto. Ogni gesto lascia una traccia. E lei nasce in una famiglia cattolica nella provincia veneta degli anni 60. Com'è stata la sua conversione? Ho conosciuto il buddismo a fine anni 80 grazie al mio amico Maurizio Boldrini, che aveva un negozio di dischi dove mi fermavo dopo gli allenamenti. Fu lui ad introdurmi al buddismo e mi spiegò che avrebbe potuto farmi stare meglio in uno dei momenti più bui della mia vita. Da quel momento ho iniziato un impegno costante a lavorare dentro di me, che dura ancora oggi. Non ho mai saltato un giorno di preghiera, una volta la mattina e una volta la sera. All'inizio avevo paura a dirlo ai miei, in Veneto all'epoca erano tutti cattolici. Il buddismo è stato sicuramente il mio rifugio, mi ha formato come persona, portandomi a lavorare su aspetti del mio carattere a cui prima non facevo caso. Mi ha dato la forza quando ne ho avuto più bisogno e il coraggio di non mollare mai. Ecco, questa è la parte, diciamo, che poi ci interessa, perché poi credo, non mi pare dopo ritorni a parlare insomma, di questo aspetto religioso, che dopo insomma va a parlare, ecco, sul calcio, il rigore sbagliato, i famosi mondiali negli Stati Uniti del 94. Allora, mi ha colpito intanto la prima parte, quando anche il giornalista dice: no, ma come sta scontando? Cioè, lei, come dire, è famoso, aveva guadagnato un sacco di soldi, eppure lui dice: sto scontando un karma. Che ne pensi, Paolo?
1: Ma guarda, è bellissima questa intervista. Beh, dice una cosa che è scontato per chi fa un percorso spirituale, cioè che il successo esteriore non è che fa la felicità. Può essere molto più felice una persona che non ha niente, ma vuol dire, è banale, tutti i saggi dell'India, i Rishi, gli eremiti, vabbè, piuttosto che uno che ha miliardi, perché se dentro c'è una sofferenza atroce te la porti dentro con i miliardi e senza miliardi. È vero che si dice meglio piangere una Rolls Royce che una 500 però secondo me il punto è che quando c'è una sofferenza interiore te ne freghi se c'è una Rolls Royce o una 500. Quindi sta dicendo una cosa molto bella, insomma, è anche molto giusta, cioè sta dicendo: guardate che ho avuto successo, un sacco di soldi, ma voi non sapete quello che io ho passato realmente. Anche perché il successo a certi livelli comporta una serie di compromessi, di doversi scontrare con delle persone, con delle situazioni, con delle forze che ti vorrebbero piegare a certe cose, eccetera. Non è affatto semplice come la gente pensa. Fare il cantante e diventare famoso ha un prezzo altissimo, così come diventare molto ricco. Sì, puoi avere milioni di euro, un sacco di proprietà, dopo ti scontri con una serie di forze, chiamiamole proprio così, che sono in parte umane, in parte no, e che non è che proprio la vita sia una passeggiata. Quindi è quello che conta, è la felicità interiore. Infatti, io perché ho amato il buddismo, tuttora è la religione, se devo parlare di religioni, che amo di più, perché è proprio semplice, immediata e punta subito l'attenzione su questo concetto fondamentale. Noi dobbiamo essere felici qui, subito, oggi, non domani, fra varie vite, con un percorso spirituale importante che dura anni, di cui poi alla fine, se tu hai lavorato interiormente, avrai una serie di frutti, l'alchimia, il processo alchemico che si fa facendo tutto un lavoro che non ci si capisce un cazzo di quale lavoro devi fare in realtà, perché non te lo spiegano subito, poi magari dopo lo capisci dopo anni. No, il buddismo dice, il buddismo di Nichiren recita Nammyo Renge Kyo, cambi subito, lo vedi subito il cambiamento interiore, e da lì parte un processo di trasformazione che poi non si ferma mai, non è così semplice. È un messaggio straordinario, e Baggio certamente l'ha capito in pieno ed è l'esempio più perfetto di questo contrasto tra la felicità interiore e quella esteriore. Cioè lui sostanzialmente sta dicendo: a me di tutto il successo che ho avuto non me ne frega niente, io ho cercato la felicità interiore e me l'ha data il buddismo, non me l'ha data il successo.
0: E questo mi ricollego anche ad altri autori, no, che abbiamo avuto in questi anni, che confermerebbe questo, perché il dolore fisico forse a cui si riferisce Baggio, no, lui ha avuto anche dei gravi infortuni, che racconta in questa intervista, anche delle operazioni dolorosissime, quindi un dolore fisico enorme. E quello che ci hanno detto, dicevo, altri autori, è che spesso, o qualcuno dice anche sempre, i personaggi che vediamo in vista, quindi che siano politici, che siano appunto personaggi famosi di vario tipo, personaggi di potere, sono molto più indietro nella scala evolutiva delle anime, cioè nel senso sono più indietro di noi rispetto alla scala di vita in vita, diciamo, all'evoluzione. Cioè di solito sono anime, chiamiamole così, secondo questa visuale, che devono ancora fare un cammino molto lungo rispetto, ecco, magari a chi sempre in questa epoca, ad esempio, non ha una posizione di potere. Ti ci ritrovi in questo tipo di ricostruzione?
1: No. Cioè, diciamo che quando c'hai il potere, il successo, i soldi, è più difficile rimanere centrati e fare un percorso spirituale, questo sì, perché c'hai maggiori stimoli esterni, maggiori forze contrarie, quindi sì, è più difficile. Però noi abbiamo avuto e abbiamo degli artisti che sono straordinari e hanno fatto un percorso interiore nonostante il successo talvolta a livello mondiale. Un Battiato era un iniziato e faceva, infatti il suo lavoro più importante, lui lo diceva, è quello interiore, non è il lavoro sui dischi, su questo, è il successo, di cui anche a lui non gliene fregava sostanzialmente niente, o meglio, ci teneva pure. Ci sono degli episodi della sua vita che dimostrano come ci tenesse. Un giorno raccontano i due discografici, i due suoi amici, che lui arrivò e disse, stava facendo musica sperimentale all'epoca, insomma erano alle prime armi con musica un po' complicata, e disse: ragazzi, da oggi cambia tutto, da oggi avremo successo. Perché? Perché faremo canzonette. E infatti poi uscì L'era del cinghiale bianco, che ebbe un successo straordinario, ma non era una canzonetta. Lui stava dicendo che aveva trovato il modo per veicolare dei messaggi spirituali tramite canzoni che apparentemente sembravano canzonette e sarebbero andate ascoltate insieme a altre magari più leggerine, magari a un Pupo dell'epoca o ai Pooh, per quanto pure i Pooh facessero testi abbastanza impegnativi a un certo punto della loro carriera, più o meno diciamo nella prima parte, diciamo nella prima fase. Comunque alcuni personaggi, penso anche a Kitaro, hanno una forte spiritualità, e anzi il loro successo deriva da quello. perché veicola un tale messaggio con una tale potenza che poi hanno anche un successo internazionale. La maggior parte hanno degli artisti hanno un successo internazionale grazie a tutta una serie di forze e di compromessi che nulla hanno a che vedere col percorso interiore e spirituale, vabbè, ma questo è normale. E, anzi, quando passano ad avere una sorta di conversione spirituale, a volte proprio vengono a quel punto cancellati dalla TV, dai media, eccetera, perché i media non tollerano i personaggi spirituali, a meno che non siano tipo Battiato, che la gente manco se ne accorgeva perché il loro messaggio non era così esplicito, così immediato. Penso per esempio a personaggi televisivi come Bragadin, come quello che lavora sugli Enzo Braschi, ecco, sugli indiani d'America. Erano famosi finché facevano i comici, oppure queste macchiette, insomma, questi programmi un po' così generalisti che andavano il pomeriggio per i ragazzi, così. E poi quando hanno avuto la loro conversione spirituale e cominciavano a far passare dei messaggi più evidenti, la televisione li ha cancellati completamente. Quindi, però, ecco, non è vero che tutti, cioè che il successo mondiale deriva solo e sempre da, diciamo, che arriva, insomma, a personaggi che non hanno un'elevazione spirituale. Lo stesso Pantani, per esempio, per carità, non ha mai parlato di spiritualità, ma il suo comportamento era profondamente spirituale, ebbe un successo mondiale, poi gliel'hanno fatta pagare, infatti, e l'hanno pure ammazzato, però ci è arrivato a quel livello.
0: Ne torneremo a parlare tra poco, quantomeno continueremo la nostra chiacchierata. Adesso è il momento, caro Paolo, di far partire la nostra sigla.
1: Vai.
2: VRM presenta Border Nights, la notte ai confini. Una voce può raccogliere una vita.

0: be. La musica degli Who Wonder con Technicolor Beat, è un duo alt pop britannico formato da Josephine van der Gucht e Anthony West, coppia anche nella vita. Il tratto distintivo è questo pop molto intimo, notturno, adatto proprio al nostro, alla nostra trasmissione, elegante, voci che si intrecciano, l'avete sentito, quasi sussurrate, con un'elettronica abbastanza morbida, pianoforti minimali, melodie un po' malinconiche ma che attraggono anche. Un progetto esploso tra il 2014 e il 2015, pubblicavano una canzone al mese su SoundCloud, costruendo un pubblico prima ancora che uscisse il primo disco, Oh Wonder, del 2015. Abbiamo ascoltato questo Technicolor Beat, quindi non sono una band da ritornello, ma questi brani sono, questo brano che abbiamo sentito è certamente uno dei più rappresentativi di quel periodo. E allora, Paolo, tornando al discorso di prima, che ci riporta un po' anche alle nostre origini, io devo dire, Paolo, quando la prima volta che mi avevi nominato il Nammi Oren Kikyo, non sapevo minimamente che cosa fosse, non avevo proprio mai sentito parlare, nonostante appunto l'adolescenza passata anche a leggere tanti libri di spiritualità e di altro, e poi ci facemmo anche un piccolo ciclo di trasmissioni molto arcaiche che trovate sul canale vecchio Border Nights Archivio su YouTube, dedicate proprio al Nammi Oren Kikyo, e colpì proprio questo fatto, colpiva molto questo fatto del, parlavamo molto anche all'epoca dei mantra, quello che hai detto tu, cioè chi riesce ad avere la costanza, soprattutto ti riferivi ad esempio a chi era nel tunnel della depressione, chi era insomma in un momento particolare, e recitare il Nammi Oren Kikyo tendenzialmente riesce a sbloccare la situazione. E io raccontai all'epoca che i primi tempi feci questa metafora, ricordo, è come se quando per un periodo insomma l'avevo recitato, io lo facevo anche con delle musiche che tra l'altro potete ascoltare anche su Spotify, su altre piattaforme, cioè ci sono dei brani che rende più secondo me rendeva più facile la recitazione, no? Che la continua ripetizione Nammi Oren Kikyo, Nammi Oren Kikyo, no? Che magari non tutti magari all'inizio possono avvicinarsi così, attraverso comunque delle melodie la cosa era più agevole. E ricordo che notai che i primi tempi veniva fuori anche qualche casino, nel senso che mi dava la sensazione che sbloccasse e facesse cadere giù degli eventi che erano in qualche modo sospesi nell'aria e che cadevano giù tutti insieme, quindi avevi l'impressione che stava succedendo un casino, no? Anche di contrattempi, di cose e solo, solo il primo periodo, dopo invece questo effetto, anche se smetti e lo rifai dopo anni, almeno con me non si è ripetuto, quindi solo all'inizio. E tu infatti mi ricordo che mi dicesti che era una cosa abbastanza comune.
1: Sì, perché sostanzialmente il daimo, quel Nammi Oren Kikyo, come qualunque altro mantra, però ognuno ha magari effetti leggermente diversi, comunque smuove una serie di energie, ti dà più energia, aumenti la tua forza di attrazione, si può dire che potenzia la legge d'attrazione, e quindi vai a smuovere tutta una serie di energie e non ti arrivano solo cose belle, ti arrivano in contemporanea anche dei casini. Oppure mettiamo che tu per esempio c'hai mancanza di soldi e vuoi recitare per avere più soldi, è possibile che in un primo momento ti arrivino tutte tasse arretrate e casini. Perché? Perché hai smosso delle energie per avere soldi, si smuove anche, tu quando smuovi qualcosa di positivo smuovi anche qualcosa di negativo, di conseguenza ti arrivano delle cose apparentemente negative perché sono il preludio a un tuo, come dire, rafforzamento per poi attirare tutta una serie di cose positive che andranno a parificare tutto. Viene spiegata normalmente nell'ambito della Soka Gakkai questa cosa con la metafora dell'acqua sporca, cioè se tu c'hai un secchio in cui sul fondo c'è depositato tutto uno strato di sporco, l'acqua sembra apparentemente pulita. Se tu per pulire l'acqua cosa fai? Cominci a versare da un rubinetto esterno dell'acqua pulita. Lì per lì si smuoverà tutto, cioè la parte che sta sotto, che era incrostata e sedimentata, si smuoverà e sporcherà inizialmente quell'acqua che sembrava pulita, però poi piano piano quell'acqua si purificherà e tutta quella melma che era deposita sull'interno va a essere buttata fuori. Questo è un po' il concetto, ecco. Quindi sì, è successo a tante persone che conosco che lì per lì gli si è smosso un casino, dice: ma come, ho litigato con un sacco di gente. Il punto è che con quelle persone avresti litigato comunque, hai solo smosso delle cose e le hai velocizzate. Ecco, possiamo dire che il mantra è una sorta di acceleratore, accelera il karma, quindi ma accelera lo scioglimento del karma. Va detto che comunque statisticamente io nell'80% dei casi, quando le persone cominciavano a recitare, smuovevano delle cose positive, insomma.
0: Sì, sì, indubbiamente. Ricordo che all'epoca poi, ad esempio, quando parlammo dei mantra, anche della mia Renge Kyo, ad esempio con Carpe Oro, mi ricordo che diceva che però una recitazione inconsapevole dei meccanismi non era positiva, cioè che non basta una recitazione così asettica, ma che poteva essere anche dannosa, ma mi ricordo che diceva che ci doveva essere però anche una consapevolezza di base sugli effetti che questi mantra smuovono.
1: Allora, il mantra funziona comunque, che tu conosci la teoria che c'è dietro, il suo funzionamento o no. Certo, poi se vai a studiare, approfondire il meccanismo è meglio. Però qual è il vantaggio del buddismo di Nichiren, del Nam-myoho Renge Kyo? Che tu non hai bisogno di iniziare a studiare chissà che, tu puoi cominciare solo a recitare senza sapere nulla, come ho fatto io poi per settimane, e questa è anche la mia esperienza. Vedi che cambia qualcosa e da lì comincia a informarti, da lì parte un percorso. Normalmente se uno comincia a recitare, gli cambiano delle cose, poi non si interessa a cosa c'è dietro, non si interessa al meccanismo, dopo un po' smette. Perché? Perché succede un meccanismo di assuefazione, cioè tu ti abitui a un certo benessere e lo dai per scontato, non fai nessuno sforzo per mantenerlo, quindi dici: vabbè, sai che c'è, oggi non recito, ma tanto non succede niente. Infatti non è che smetti di recitare e t'ammali o muori, smetti di recitare e apparentemente non succede nulla. Poi smetti la seconda volta per un secondo giorno, dici: in fondo, se ieri non è successo nulla, anche oggi no. È un po' come le diete: quando mangi male, tu cominci a mangiare bene, ti senti bene, in forma, a un certo punto dici: ma sai che c'è, se mangio una pizza non succede nulla, ma sì, mangiamoci una fetta di torta, non succede nulla. Infatti è vero che lì per lì non succede nulla, solo che poi ti abitui a rimangiare male e torni nello stato precedente.
0: È proprio lì, e diventa, perché poi alla fine è come una porta che si apre a voragine o si restringe, no? Quindi più butti roba più si allarga, e questo è anche il Nam-myoho Renge Kyo, cioè nel senso, più lo fai, più è come un muscolo che si allena, e se smetti c'è l'atrofizzazione e dopo chiaramente fai fatica. La stessa cosa il cibo. Volevo chiederti se, visto che ormai abbiamo aperto, mi piace oggi ridare un po' di vita al nostro Nam-myoho Renge Kyo, che è risaputo che se l'era presa molto a male per i nuovi percorsi di Paolo, si è sentito molto trascurato in questi anni, e quindi volevo ridare un po' di vita a questo importante strumento. Può essere visto, Paolo, anche come appunto uno strumento di deprogrammazione, cioè attraverso anche la frequenza del suono, un richiamo, che ne so, a un'egregora collettiva positiva. Cioè, secondo te, in quale modo questa vibrazione sonora rompe queste catene invisibili che forse sono anche messe lì dalle strutture di potere?
1: Perché ti cambia la vibrazione, noi abbiamo determinate vibrazioni di base che dipendono dai nostri pensieri. I nostri pensieri da che dipendono? Da quello che ti ha detto la società, da tutto quello che ti hanno inserito, e poi anche da una serie di avvenimenti che noi prendiamo in un certo modo, su cui formuliamo una serie di pensieri, e ciò che pensiamo poi si traduce in realtà. Quando noi cambiamo le vibrazioni con una sorta di pillola magica come il Nammyo Renge Kyo, le cambiamo all'improvviso, cambiano tante cose, il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di pensare, la nostra energia, eccetera. E quindi è chiaro che ti aiuta nella sprogrammazione, per carità, non è che ti sprogrammi completamente, non è che ci illuminiamo dopo qualche giorno di Nammyo Renge Kyo. Tanto è vero che durante il periodo pandemico, cioè, la so che è da lì che mi riprometto adesso di togliermi, perché sono ancora affiliato, mi scordo sempre di mandare sta benetta raccomandata, e perché alla fine non è che poi chissà che, non è che mi cambia la vita, però come gesto formale lo voglio fare, perché è altro che sprogrammazione. Lì hanno dimostrato di essere programmati esattamente come la massa, e si sono lasciati un po' andare, diciamo, alle lusinghe del potere, ecco, mettiamola così. Quindi hanno, la Sokai ha donato non so quanti milioni di euro, non mi ricordo, per i vaccini alle popolazioni africane, cioè hanno provato addirittura a vaccinare la popolazione del Kiribati, che è nota per non avere influenze in tutta la loro storia. Cioè, questi sono famosi perché hanno una serie di caratteristiche, vabbè, perché si interessa di antropologia, ma una delle caratteristiche più note è quella che nessuno contrae mai l'influenza. Li volevano vaccinare. Ma per e poi ho letto un articolo sull'Internazionale, questa rivista veramente oscena, che perché erano popolazioni talmente primitive che si sono rifiutate di vaccinarsi. Cioè, ma tu pensa a che livello di idiozia può arrivare l'essere umano e il giornalista. E hanno vaccinato tipo il 5% di questi del Kiribati. E perché abbiamo detto questo? Ah sì, per dire che ti deprogrammi, sì, ma non è che basta un Nammyo Renge Kyo per deprogrammarsi, è un aiuto alla deprogrammazione. Poi però voglio precisare una cosa, Fabio, che tu mi dici che io ho abbandonato il Nammyo Renge Kyo. Io col mio percorso ho rafforzato in realtà certe cose. Il Nammyo Renge Kyo lo recito ancora, ad esempio, in momenti in cui ho necessità di un certo riequilibrio. Non è più una pratica quotidiana, mattina e sera, questo no. Però comunque lo recito ancora. Il Gonzon sta al centro della mia stanza, della stanza dove lavoro. E ora, per esempio, il Cerchio Firenze 77 spiega l'importanza dei mantra e la potenza del suono. Loro, c'è uno una delle guide del cerchio, che è fratello orientale, che apre sempre gli interventi che fa con Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum è un mantra della tradizione buddista tibetana, che è l'omologo, il corrispondente del Nammyo Renge Kyo, che è del buddismo giapponese. Sempre buddismo è, sempre mantra sono, e il significato anche è molto simile. Cioè, ci sono delle sfumature, delle varianti, ma di fatto più o meno la stessa cosa. E lui, maestro veneziano, spiega questo. Infatti volevo fare una puntata quest'anno anche sulla potenza del suono, sul suono, per le guide del Cerchio Firenze 77, proprio perché parlano appunto dell'importanza della musica, dell'importanza del suono, di come il suono cambia le vibrazioni, di come i mantra possono cambiare le vibrazioni.
0: E sai che ce l'abbiamo qui, infatti mi sembrava, vogliamo ascoltare un secondo, visto che l'hai nominato Paolo, non era previsto, ma mi ricordavo che avevamo delle versioni, ad esempio Tibetan Incantation, vediamo un po' com'era questa versione, Om Mani Padme Hum,
1: è un capolavoro, questo è un capolavoro musicale e

0: Ed è bellissimo perché scivola via un po' tutto, ascoltando questa musica, ripetendo Om Mani Padme Hum, che poi dice Paolo, dice Padme, dice così la pronuncia precisa, o ho capito male?
1: Padme. Sì.
0: Hum, poi dice invece Hum, dice Hum, mi pare anche nel finale.
1: Quindi, sì, anche... perché questi sono suoni orientali che noi quando traduciamo in modo un pochino, quindi, imperfetto, peggio di quando traduciamo, cioè quando parliamo in inglese, sì, che già lo storpiamo.
0: Sì.
1: Queste lingue qua ancora un po' di più, sì.
0: Quindi la pronuncia corretta sarebbe questa, perché comunque la frequenza è diversa di che Padme o Padme.
1: Cambia un po', sì.
0: Cambia, quindi bisognerebbe dirla, ascoltare come dicono. Beh, è stato bello, eh? Hai sentito una purificazione, Paolo? L'hai sentita? Io ho sentito.
1: Beh, con la musica sì, questa, sì. Questa è un capolavoro, infatti anni fa la mettevo qualche volta, no? Prima, sì, di iniziare i miei, sì, interventi. Tra l'altro mi hai fregato l'idea, perché, perché quando avrei fatto, perché penso che ce la faccio prima della fine dell'anno, a parlare del suono per il Cerchio Firenze 77, io lì volevo mettere proprio questo.
0: Vabbè, infatti, rimetteremo, che problema c'è?
1: Perché è proprio il mantra di Fratello Orientale, insomma. Ogni, sì, volta, e lui ha fatto tanti interventi nel corso dei 37 anni del cerchio, ogni volta apriva con Om Mani Padme Hum.
0: Pensa tu, vedi? Che intreccio che abbiamo vissuto in questo momento. Bello, bello. Si è percepito, spero che l'abbiate percepito anche voi, questo intervento liberatorio. Tra l'altro, Paolo, io ti avrò rubato l'argomento, tu mi hai rubato la domanda seguente, anche se possiamo comunque specificarla bene, perché ti avrei chiesto, visto che tanti ascoltatori negli anni, no, hanno lamentato il problema dell'organizzazione che poi storpia il messaggio, che poi diventano queste organizzazioni religiose, strutture di potere che mal si conciliano col messaggio originale, questo vale per la Chiesa, vale per il buddismo, vale un po' per tutte le religioni, e quindi ti volevo chiedere appunto come si conciliava il messaggio originale di Nichiren con poi la struttura di potere che è nata nel tempo.
1: Guarda, come tutte le strutture di potere, nel senso che le guide del Cerchio Firenze 77 sono state chiarissime e hanno detto: del cerchio non fate un'organizzazione, non devono esistere gerarchie, ruoli, eccetera, perché nel momento in cui si crea un'organizzazione si distrugge il messaggio originario del fondatore. E poi in questo caso non c'è un fondatore, il messaggio nel caso del cerchio delle guide, ma i vari maestri di tutte le religioni non volevano fondare una religione, semplicemente volevano introdurre un messaggio generalmente nell'ambito delle religioni già esistenti. Gesù, che era un rabbino ebreo, non è che arriva per creare la religione cristiana, per giunta poi una religione su se stesso sarebbe stata, assolutamente no. Lui dice: sono venuto per introdurre un comandamento nuovo, che è amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. È la Chiesa che è stata costruita come organizzazione sul messaggio di Cristo, che non era per una religione, che poi loro dicono: ah no, cioè nel Vangelo quando dice Pietro: io su di te fonderò la mia chiesa, ma che cazzo, ma da una frase del genere nasce sto impianto mastodontico della Chiesa Cattolica? Non era certo quello il messaggio, no? Buddha non voleva fondare una nuova religione. Buddha nasce nell'ambito dell'induismo, e tra le tante, perché l'induismo è una religione molto libera, non ha il concetto di eresia, di gruppi, cioè tu puoi fare un po' quello che ti pare, sostanzialmente ci sono dei testi sacri che sono i Veda, ma su quelli ci puoi costruire l'interpretazione che vuoi. Quindi l'idea di Buddha era quello di semplificare un messaggio spirituale per le masse, che fosse adatto a tutti, comprensibile a tutti, perché all'epoca, come oggi e come era all'epoca di Cristo, cioè c'erano alcuni che si ritenevano poi sacerdoti, e tu dovevi fare un percorso, dovevi fare tutta una serie di anni di iniziazione, di cose, serie di anni di iniziazione, di cose, cioè per essere ammesso, essere onorato di arrivare a un certo livello.

0: E infatti va a Damietta a parlare col sultano e parlano amabilmente per oltre un mese. E di che parlano? Parlano anche di teologia, eccetera. E non aveva bisogno, come raccontano le fonti, San Francesco, di convertire gli islamici al Vangelo. Quelli già lo conoscevano il Vangelo, sicuramente meglio dei cristiani, che tra l'altro, e non è che lo dico per provocazione, l'Islam conosceva il Vangelo già all'epoca meglio dei cristiani. Perché? Perché i cristiani all'epoca non potevano leggere il Vangelo direttamente, tu solo con l'intermediazione del prete potevi conoscere il Vangelo, ma tu, cioè il laico, non poteva prendere il Vangelo e leggerselo autonomamente, manco la Bibbia. Invece in Islam venivano istruiti a leggere il Corano fin da bambini e a leggere i testi sacri dell'Islam, che sono la Bibbia e il Vangelo. Quindi conoscevano il Vangelo sicuramente meglio di tutti i cristiani allora. Al-Malik al-Kamil, il sultano, conosce il Vangelo molto meglio di tanti altri, non meglio di San Francesco chiaramente, però meglio di altri sì. Quindi è un'assurdità quella che ci hanno detto, proprio una balla colossale, che mostra anche un'ignoranza crassa dell'Islam, ma proprio la volontà di affossare San Francesco. Quindi ecco, tornando invece alla tua domanda, è qualunque struttura si trasformi in un'organizzazione perde i valori del fondatore. Perché? Perché prevale l'esigenza di mantenere in vita l'organizzazione sul messaggio del fondatore. Quindi per fortuna, per esempio, alcune strutture buddiste, che si sono comunque alcune corrotte col potere, però il messaggio del Buddha è talmente semplice che alla fine è prova di idiota, è un po' difficile corromperlo. Quindi, mentre il messaggio di Cristo, che è stato molto celato, oscurato, travisato, e ci hanno fatto voli pindarici sopra, e lì è stato più facile chiaramente distruggerlo tramite un'organizzazione che è la Chiesa Cattolica. E poi quella protestante, sì. Non è che solo è colpa della Chiesa, poi è arrivata quella protestante, eccetera. E tra l'altro, scusate, qua bisogna fare un parallelo, se no sembra che ce l'ho con la Chiesa. Chi è che ha cercato di portare il vero cristianesimo in Occidente? Il cosiddetto cristianesimo esoterico, no? Quindi i Fedeli d'amore di Dante, la Compagnia di Shakespeare, Giordano Bruno, Gioacchino da Fiore, tutti questi personaggi qua, San Francesco. E quando poi hanno costruito sopra questi impianti un'organizzazione, hanno distrutto il messaggio. San Francesco hanno costruito l'organizzazione francescana, che è una di quelle più aperte comunque mentalmente, una di quelle un po' più aderenti al vero messaggio cristiano. Ma poi è nata la massoneria, che doveva portare la massoneria si definisce la Chiesa di Giovanni, doveva portare il messaggio del cristianesimo esoterico, e guarda che è diventato, cioè ha fatto peggio della Chiesa Cattolica che lei ha combattuto.
1: Allora voglio adesso aprire una piccola parentesi, Paolo, su un caso che di cui tu anni fa avevi parlato, ma diciamo in via incidentale, non era stato, ecco, un tuo approfondimento.
0: Allora scusa Fabio, ti interrompo subito, se mi vuoi chiedere qualcosa di Carlasco spengo.
1: No.
0: Meno male.
1: Ma non l'avrei introdotto così, non l'avrei introdotto così, perché vuol dire che dalla introduzione si capisce che è una domanda nuova, cioè di un altro caso che è ritornato in questi giorni, è tornato su, perché adesso sicuramente l'hai sentito anche te. No, su Carlasco, Paolo, non mi fa che essere volgare, posso? No, non dico niente. Andiamo avanti. Allora, no, il caso di cui ti voglio parlare, che dicevo, tu l'hai affrontato in maniera, se non ricordo male, incidentale, cioè c'era delle attinenze con alcuni personaggi, ma non è che l'avevi approfondito in quanto tale. Mi sto riferendo al caso della Uno Bianca, giusto Paolo? Non l'avevi approfondito?
0: Ah, sì.
1: Ecco, in modo, perché avrai sentito che adesso la compagna di Mentana fa pure Belve Crime, non bastava Belve Basa, adesso c'è pure Belve Crime, perché tira più un pelo.

0: di crime, Paolo. E cosa succede? Che gli hanno pure fatto i complimenti, perché ho visto in rete, perché ha fatto delle domande calzanti a uno dei savi, e che ha tirato in ballo, non ci crederai, Paolo, spero tu sia comodo seduto, perché ha fatto una rivelazione veramente sconcertante, cioè che questi della Luna Bianca, pensa Paolo, erano protetti dai servizi segreti.
1: Wow, ma è una cosa clamorosa, sconvolgente. Non l'aveva capito nessuno.
0: Qui guarda, riscrive tutta la storia, riscritta. Cosa è accaduto parallelamente, di fatto, cioè più o meno qualche giorno fa? Esce una notizia che si è venuta a sapere solo adesso, ma che in realtà questo episodio è avvenuto a gennaio, ma questa notizia si conosce dopo questa intervista a Savi, cioè che Pietro Gugliotta, ex agente di polizia coinvolto anche lui nelle vicende della Uno Bianca, si è tolto la vita a gennaio nella sua abitazione di Colle d'Arba in provincia di Pordenone. Leggiamo da Pordenone Today. Aveva 65 anni, negli ultimi anni si era rifatto una vita in Friuli, dove viveva con la seconda moglie dopo aver scontato la sua pena. La notizia, emersa solo in questi giorni, è stata riportata da alcuni quotidiani nazionali e arriva a pochi giorni dall'intervista televisiva a Roberto Savi, capo della banda che tra Emilia Romagna e Marche ha compiuto 103 azioni criminose, causando 24 morti e oltre 100 feriti. Gugliotta era stato arrestato nel novembre 1994, condannato a 20 anni per rapine nel Riminese per il supporto logistico ai fratelli Savi, ma non per gli omicidi. Dopo il carcere, Gugliotta aveva trascorso la propria vita lontano dai riflettori, lavorando fino alla pensione per una cooperativa friulana impegnata nel reinserimento degli ex detenuti. Secondo quanto riportato, non avrebbe lasciato alcun biglietto, non sarebbero emersi segnali che facessero presagire il gesto. Intervenuta la scientifica nella casa. Un altro elemento che rende la vicenda rilevante è il fatto che l'uomo si trovava in Friuli, in un piccolo centro della pedemontana pordenonese, dove aveva costruito una nuova quotidianità dopo il passato criminale. Gugliotta sapeva della nuova indagine aperta dalla Procura di Bologna sui delitti della Luna Bianca, ma non risultava né lui né il suo legale formalmente convocato. E adesso la Procura di Bologna è al lavoro sulla morte di Gugliotta. I magistrati bolognesi hanno deciso di avviare accertamenti specifici su questo decesso, definito un gregario della banda. La procura sarebbe stata informata del decesso con ritardo rispetto ai fatti, un cortocircuito che ha spinto i PM a richiedere l'acquisizione delle carte del suicidio, oltre alla possibile convocazione del medico legale e dei familiari di Gugliotta. Negli ultimi anni viveva in Friuli, appunto, con la seconda moglie. Secondo quanto riportato, e questo l'abbiamo detto, non aveva lasciato biglietti. Sebbene la pista principale rimanga quello di un gesto dettato da motivi personali familiari, l'attenzione resta alta, perché era nella lista delle persone che dovevano essere riascoltate nell'ambito dei due nuovi fascicoli aperti per concorso in omicidio. Certo, è curioso che questo episodio viene a gennaio, ma si viene a sapere subito dopo che Savi fa l'intervista a Belve e che la vicenda quindi ritorna mediaticamente in auge. Ti chiedo, Paolo, non ti posso chiaramente cosa ne pensi, che non possiamo sapere, pensare nulla di una cosa del genere, ma qual era secondo te la finalità? Ce ne sarà stata più di una, di questa scia di terrore che aveva creato con appartenenti alle forze dell'ordine, almeno diciamo tra esecutori, poi i mandanti per conto di chi agivano, eccetera, lo possiamo immaginare, ma qual era lo scopo secondo te in quella fase di creare questa scia di terrore? Come, cioè, anche questa era una modalità, abbiamo vissuto appunto, ci sono i delitti del mostro di Firenze che era una modalità particolare, questa era un'altra modalità di strategia della tensione probabilmente.
1: Sì, io ho provato un po' a studiarla, a studiare anche degli atti eccetera anni fa, devo dire che non ci avevo capito molto, quindi alla fine ho abbandonato, perché quello era un lavoro che all'epoca faceva più Solange, io mi occupavo più magari del lato esoterico, no? chiaramente c'erano motivi di destabilizzazione, anche perché bande simili, come la banda dei supermercati, mi pare la chiamassero in Belgio o in Lussemburgo, no, in Belgio, erano appunto presenti anche altrove con le stesse tecniche operative, con la stessa tipologia di vittime, eccetera. Perché? Perché queste sono operazioni dei servizi che hanno poi degli schemi che poi adottano in varie parti del mondo, perché dobbiamo pensare che quando un servizio segreto agisce non è che può inventare ogni volta una strategia ad hoc per quella determinata cosa, hanno dei moduli di comportamento e applicano questi schemi poi a seconda delle necessità. Ad esempio, se c'è un osservatore che conosce i servizi, dalle modalità operative di un fatto riesce a capire che gruppo è, chi li ha addestrati, di quale servizio segreto fanno parte, eccetera. Perché? Perché vengono addestrati alla guerra, diciamo, e loro agivano con tecniche da militari addestrati alla guerra, e quindi chi era un osservatore attento, quindi noi giornali o insomma le persone normali, già aveva individuato immediatamente delle tecniche di combattimento in mano a militari, quindi non potevano essere dei criminali che si erano improvvisati tali. Così come il sequestro Moro è avvenuto, l'omicidio della scorta, l'agguato di Via Fani, con modalità che erano militari. Non a caso quel giorno passava da lì per caso il colonnello, io non mi ricordo come si chiama, vorrei sbagliare, ma Guglielmi, no, forse no, vabbè, comunque c'era un colonnello dei servizi segreti che era l'addestratore di Gladio. Guarda caso, non era un militare qualsiasi che passava da lì per caso per farsi un cappuccino, no, era l'addestratore della Gladio militare, e le tecniche utilizzate dai brigatisti erano della Gladio, le tecniche utilizzate dalla banda della Uno Bianca erano tecniche militari. Quindi chiunque voleva, con un po' di buona volontà, avrebbe potuto capire chi erano, da dove venivano, eccetera. E ecco, quindi c'era sicuramente un motivo di destabilizzazione dello Stato, probabilmente c'erano altri motivi, ma non l'ho approfondita così tanto da poter dire esattamente qual era il fine specifico. Poi quando a un certo punto, per vari motivi, hanno deciso di smantellarla, hanno dato il via alle operazioni che poi hanno preso quelli che erano dei capri espiatori, non erano certi mandanti. Infatti i due poliziotti che hanno partecipato alla cattura della Uno Bianca, invece di dargli una medaglia, l'hanno mandato in punizione e l'hanno declassati, segno che insomma, c'erano delle forze molto diverse rispetto a quelle che ci hanno raccontato. Uno dei di quelli che parteciparono all'operazione Uno Bianca era il marito della Franzoni, Anna Maria Franzoni, del delitto di Cogne. Infatti l'avvocato dei fratelli Savi era Taormina, che guarda un po' compare pure a Cogne, cioè, non è che tutte queste cose non è che sono un caso, no? Anche perché, voglio dire, stai a Cogne, ti succede un evento perché hai bisogno dell'avvocato, ma perché devi andare a Piatta Ormina, che sta a Roma, te ne trovi uno in teoria, no? Vabbè, uno può dire vabbè, ma perché Taormina è famoso, no? Sì, ma guarda un po', però c'era sto collegamento.
0: Allora, sempre interessante quando riapri anche tu questi tuoi cassetti delle tue analisi passate, e a questo punto noi andiamo ad accogliere il primo ospite tra poco con noi, il biologo molecolare Leonardo Guerra, che con il quale andremo a parlare, come vi dicevo, di queste vaccinazioni agli animali in Veneto, ma col rischio che poi, a parte che questa carne venga chiaramente poi distribuita fuori dal Veneto, perché poi si parla di una grossa società in particolare. Leonardo Guerra, insieme ad altri attivisti, sta cercando anche di rallentare questo meccanismo e anche di ottenere delle misure di trasparenza, che in etichetta questa cosa sia chiara, almeno questo. Ne parleremo tra poco. Prima però c'è il brano scelto dall'ex DJ questa settimana, che è un brano di Niccolò Fabi che si chiama Facciamo Finta, e che l'ex vuole dedicare in particolare allo staff di BioBlu, insomma, dopo le note vicende con lo spegnimento del segnale televisivo, e lo staff, che la redazione, che ha fatto un comunicato dicendo di, tra l'altro, non aver condiviso la gestione dell'emittente, e dice: il nostro lavoro, finché potremo farlo, continuerà. Un abbraccio quindi e una dedica di Lex a BioBlu, e con Niccolò Fabi, Facciamo Finta.

0: Questa sera a Border Nights con noi il biologo molecolare Leonardo Guerra, che immagino molti di voi conoscano. Benvenuto Leonardo.
1: Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora Leonardo, in queste ore no, si parla di questo virus e anche se potrebbe essere effettivamente, non so se una classica prova oppure una classica finestra di Overton, perché subito l'OMS, che di solito si lancia in allarmi, ha subito detto no tranquilli che non è come il Covid, non è una pandemia, quindi in giro si rivede qualcuno che si è rimesso la mascherina, però insomma a parte questo non sembrerebbe essere questo, almeno niente di così epocale. Tu ti sei interessato molto negli ultimi tempi a quello che sta accadendo invece per quanto riguarda gli animali e di conseguenza anche come stanno cambiando anche il nostro cibo, perché poi l'agenda dietro tutto questo, quello che abbiamo già vissuto e quello che ai noi rischiamo di vivere, già che viviamo, è la stessa.
1: Il 5 febbraio l'assessore all'agricoltura del Veneto, in occasione della Fiera dell'Agricoltura, ha annunciato Urbi et Orbi che sarebbe partita dal 1° di aprile una vaccinazione sperimentale obbligatoria per tutti gli allevamenti del Veneto capofila, per poi estenderlo alle altre regioni, Lombardia, Emilia Romagna, eccetera, dove c'è il grosso dell'allevamento avicolo del nostro paese. Incuriosito da questa comunicazione così alta, così toni propagandistici quasi, sono andato a cercare di cosa in realtà si trattasse, guardando così, cercando di quale vaccino si stesse parlando. Ovviamente era un vaccino per l'aviaria, ma non ho mai trovato nelle giornate successive alcun riferimento alla tecnologia, al prodotto, eccetera. Allora, incuriosito, ho chiamato la struttura che fa da capofila tecnico, che è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Triveneto, che è di Padova. Ho chiamato, gli ho detto: sentite, sono un collega, volevo capire con quale tecnologia inizierete a vaccinare gli allevamenti avicoli, perché insomma così è uno scambio tecnico fra colleghi. E mi sono sentito dire: non possiamo parlare. Come non potete parlare? Dice: fino a quando non sarà pubblicato il dispositivo ministeriale noi non parliamo. Beh, gli ho detto: scusi, ma perché no? Neanche della tecnologia, cos'è, proteico, un virus attenuato vivo, piuttosto che no, non possiamo parlare. Allora lì, insomma, grazie alla tecnologia ho cominciato a scartabellare in giro per l'Europa e ho visto che la Francia aveva già iniziato a vaccinare a novembre del 2025 i suoi allevamenti di anatre con un vaccino denominato nucleotidico. Allora risalgo l'azienda, vado a vedere il nome del prodotto e vedo che è stato autorizzato in via sperimentale, quindi non ha completato né i dati di sicurezza né tanto i dati di efficacia, ma soprattutto è genico sperimentale, qualche ricordino ce l'abbiamo ancora. E a quel punto sono andato a parlare con gli agricoltori, gli allevatori della zona, diciamo: sentite signori, ma avete sentito qualcosa di queste cose, eccetera? Uno di questi che siede al tavolo nazionale mi ha detto: certo, eccolo qui il documento. Mi ha girato il documento, la prima versione del documento, dove si diceva appunto che si sarebbe partiti dal 1° di aprile coinvolgendo 200 allevamenti di tacchinelle e di galline ovaiole, sarebbe stata una vaccinazione obbligatoria per tutti quegli allevamenti che avevano più di 250 capi e bla bla bla e via dicendo. E fanno anche il nome e cognome dei prodotti, e uno di questi è quello francese di cui sopra. E viene confermato che sono genici, che inducono la produzione coatta all'interno della cellula dell'ospite, quindi del capo avicolo nella fattispecie, di questa emoglutinina, che è l'equivalente della spike nel vaccino umano. e il vaccino che propongono è esattamente analogo a quello di AstraZeneca. Vi ricordate, AstraZeneca utilizzava un vaccino come carrier per veicolare all'interno delle cellule dell'ospite il gene sintetico per la produzione della spike sintetica, e quindi abbiamo avuto la conferma che probabilmente si trattava quasi sicuramente di vaccini genici analoghi a quelli utilizzati nell'umano. Il vaccino AstraZeneca è stato l'unico finora ad essere ritirato in fretta e furia dal mercato per i gravi effetti collaterali che ha indotto nell'uomo, ed è stato ritirato il 7 maggio del 2024. Questa classe di prodotti ha un difetto comune, che è quello di indurre una serie di segnali di sicurezza molto gravi, che si estraggono dai dati del database americano, che è il VIRES del CDC, e sono segnali di sicurezza molto gravi che hanno una probabilità di realizzarsi superiore al 99%, perché superano la doppia deviazione standard, eccetera. E fra queste ci sono le encefalopatie, le encefaliti, ma ci sono anche le malattie prioniche. Vi ricordate la mucca pazza, no? I prioni hanno il difetto che, anche se li cuoci, perché tutti mi dicono ma basta cuocere la fettina, sì, ma con la mucca pazza abbiamo cotto la fettina, ma si sono infettati lo stesso, perché questi prioni resistono moltissimo al calore. Bisogna raggiungere delle temperature che non sono di tipo domestico per disattivarli, e quindi c'è un rischio biologico collegato a quanto si vede nell'uomo. Quindi stiamo parlando di vaccini genici sperimentali come nell'uomo, con i difetti genici sperimentali probabilmente che ci sono stati nell'uomo, che vengono veicolati attraverso il cibo. Ma l'esposizione della salute umana diventa molto, molto pericolosa, perché i più esposti, ovviamente, con le carni di tacchino, con le uova, che sono dappertutto, sono i nostri bambini. E i nostri bambini ne hanno già sufficienza con l'autismo, quando uno ogni 54 sviluppa l'autismo dopo la nascita, meglio. Ci manca solo di sovraccaricarli di altre problematiche, di malattie croniche. Cosa facciamo? Una popolazione che dovrebbe essere il nostro futuro, i giovani, con metà della popolazione che è disabile? Cioè, voglio dire, ma perché dobbiamo sperimentare quando ci sono già delle misure sanitarie collaudate e sicure? Perché l'aviaria è una malattia, un virus endemico nei volatili, cioè lo conosciamo da più di 100 anni, l'abbiamo sempre gestito con le metodologie classiche che non mettono a rischio tutto l'allevamento. Non ho capito perché si debba fare il gioco del tutto per tutto, insomma, cioè non c'è nessuna logica, non c'è nessuna emergenza, non c'è nessuna necessità.
0: Ecco, non è stato molto... Noi non siamo in Veneto, ovviamente non viviamo in Veneto, magari i veneti se ne erano in qualche modo accorto, ma da come ne parlavi prima, cioè questa cosa è stata introdotta in sordina, quindi come sempre manca la trasparenza, e credo che questa, visto che si parla tanto origine animale, da dove viene, dove è stato macellato, eccetera, ecco, un'informazione del genere, al di là che poi magari parliamo ovviamente dell'obbligo, se poi ci sono anche dei casi da altre regioni d'Italia, però questa informazione dovrebbe risultare comunque nell'etichetta, cioè uno dovrebbe sapere se compra la carne di un animale a cui è stata somministrata questa roba.
1: Sì, quindi di fronte a questo quadro ci siamo mossi spontaneamente fra noi cittadini e abbiamo cominciato a mandare delle diffide al Ministero della Salute, alla stessa Meloni, a tutti i consiglieri della Regione Veneto, ma anche a tutti i consiglieri delle altre regioni, per sensibilizzarli al fatto che noi non siamo disponibili ad accettare una sperimentazione quando non ha senso, e soprattutto con i prodotti sperimentali di cui non si può assolutamente dire che hanno un rapporto rischio-beneficio favorevole, perché non puoi calcolarlo, non hai dati, non hai studiato minimamente la sicurezza, anche se siamo nell'ambito dei vaccini, che è acqua fresca, ma ma non hai fatto neanche quello, come fai? Come fai? Quindi abbiamo mandato due diffide, io ho incontrato anche l'assessore all'agricoltura del Veneto, che è l'assessore Bond, persona gentilissima, squisita, che si è reso disponibile, e ovviamente lui mi ha detto: guarda, io non sono un tecnico, ma ti leggo quello che mi ha detto il tecnico, ma sapete che la politica funziona così, mandano avanti quelli che non possono essere direttamente coinvolti, e io gli ho ribadito: guardate che ci sono dati scientifici e ve li fornisco, perché li ho forniti già da prima, ma in quella sede ulteriormente, che dicono che c'è un rischio di prioni che è concreto. Come fate a fare una cosa del genere? Siete padri di famiglia anche voi, avete dei bambini, nipotini anche voi, come fate? E il risultato è che hanno modificato il dispositivo che avevamo ricevuto sotto banco, perché era tutto opaco, tutto opaco, non c'erano informazioni, eccetera, e lo hanno trasformato in via definitiva il 5 maggio, quindi invece di partire il 1 di aprile stanno partendo in questi giorni. Nel dispositivo si ridimensiona, grazie alla nostra azione diretta di cittadini attivi e consapevoli, si ridimensiona il numero di allevamenti coinvolti, da 200 previsti a gennaio, sono coinvolti in questo pilota solo 5 allevamenti, 3 sono a Verona e 2 sono in provincia di Mantova. Quindi abbiamo ottenuto questo primo risultato, e nel dispositivo si parla di tracciabilità delle vaccinazioni fino alla macellazione. Ma il problema è avere questa informazione disponibile sull'etichetta, in modo che il cittadino sappia scegliere, perché se uno vuol partecipare volontariamente a delle sperimentazioni, che non abbiamo già visto, come fa quello che vuole, per carità, ma devono garantire la possibilità a chi non vuole partecipare, non vuole essere parte di questa sperimentazione, di scegliere il cibo sano, che non ha questo rischio biologico. Ma lì non è prevista la tracciabilità e l'indicazione in etichetta che questo prodotto è stato vaccinato con vaccini igienici. E quindi siamo ancora, anche se hanno ridotto il numero di allevamenti, il profilo del rischio biologico non è mutato, non è cambiato per nulla. E peraltro, per attenuare i rischi per chi commercializza questi prodotti, si sono premuniti di scrivere: i prodotti saranno consumati esclusivamente all'interno del confine italiano. Grande gentilezza per gli italiani, ovviamente, ma come fai a garantire che non siano esportati quando non hai la tracciabilità del prodotto finito in etichetta? Cioè, signori, ma qui siamo di fronte veramente... È chiaro che il Ministero della Salute è in imbarazzo per qualche motivo, io credo di aver capito qual è il motivo, ma insomma devono garantire la tracciabilità e le informazioni sull'etichetta dei prodotti, altrimenti non va bene. Ma noi ribadiamo il concetto che deve essere fatta la moratoria, perché questa tecnologia nel cibo è bene che non ci sia, perché abbiamo visto che non sono vaccini normali, perché non sono mai stati vaccini. Si tratta di terapie geniche camuffate da vaccini per ovviare e scansare le prove di sicurezza delle terapie geniche, che hanno profili e standard di verifiche molto molto più severi del banale vaccino. E in questo modo noi non vogliamo che la salute umana sia esposta anche tramite il cibo a sostanze che possono trasformarne la salute in modo irreversibile, perché siamo di fronte ad una tecnologia che è un agente autonomo. I vaccini tradizionali rimangono negli spazi interstiziali, quindi fuori dalla cellula, nei fluidi fuori dalla cellula. I cosiddetti vaccini igienici, che sono terapie geniche, entrano nella cellula, entrano dentro e inducono una produzione coatta dell'antigene programmato. Quindi è un processo alieno sintetico forzato nella gran parte del metabolismo della cellula. E questo non può essere considerato una cosa normale quando vai a contatto non solo con il processo di sintesi proteica, ma addirittura con il nucleo e il patrimonio genetico della cellula stessa, quindi dell'animale o della persona. Non dimentichiamoci che nell'uomo hanno trovato l'antigene spike e il relativo mRNA, che è la cosiddetta distinta di base in questo processo genico, dopo 3 anni e mezzo dall'ultima iniezione, ma perché quello era il limite di indagine, 3 anni e mezzo. Quindi quando dicono che dopo 2 giorni, mezz'ora,

0: singolo cittadino, non c'è problema.
1: E questo insomma anche per dire che c'è la commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, come è stato anche per il piano pandemico, poi lì emergono delle contraddizioni, insomma emergono anche elementi molto gravi che poi non trovano sempre nei media gestiti da questo governo, sostanzialmente a cominciare dalla RAI, non trovano alcuna ribalta mediatica, cioè rimane confinato alla commissione o ai canali piccoli, insomma, che riprendono la verità, insomma, quello che è. E poi però quando si tratta di prendere delle decisioni concrete, o su segnalazione in questo caso di attivisti, anche di fronte a questo, insomma, non sembrano molto fermarsi. Avete notizie sia in altre regioni, perché questa tematica che è un po' rimbalzata anche negli ultimi due anni, se in altre regioni sono in corso appunto iniziative analoghe?
0: Al momento solo Veneto e Lombardia, e il programma del Ministero della Salute è di fare questo pilota e di estenderlo a tutte le regioni d'Italia, ed è per quello che noi invitiamo a continuare a mandare le diffide non solo al Ministero della Salute, alla Meloni, ai consiglieri del Veneto e della Lombardia, ma a tutte le regioni italiane, perché non si può, è un dovere civile, un imperativo morale categorico in questa occasione dire che noi non siamo d'accordo e non siamo disponibili a diventare cavie da esperimenti, anche se per via indiretta, perché è chiaro che sta prendendo piede l'accordo pandemico quando nel 2025 qualche senatore buontempone festeggiava solo perché avevano preparato una lettera che forse non è mai stata spedita, indirizzata a Tedros, in cui noi come paese rifiutavamo il regolamento sanitario internazionale, o meglio l'ultimo aggiornamento, ma non corrisponde alla verità dei fatti. I fatti sono che loro ci hanno portato dentro all'accordo pandemico, e questa, secondo me, perché è l'Europa che guida, non lo dicono, ma è evidente, e l'Europa è il braccio operativo per l'OMS nella nostra regione, è un'operazione dell'accordo pandemico, del piano pandemico generale dell'OMS, così come l'abbattimento dei bovini in Sardegna, che è iniziato a luglio l'anno scorso, io ero giù in Sardegna, che è un delirio, abbattono progressivamente con qualsiasi scusa, qualsiasi bovino, anche se sano, solo perché ormai c'è questa dermatite nodulare presunta infettiva e ogni scusa è buona. È evidente che anche il Mercosur fa parte di questo piano, stanno creando spazio per l'arrivo dei prodotti dal Sud America.
1: Perché poi si intreccia anche con questi accordi appunto che sono stati firmati. Quale potrebbe essere, se c'è un disegno ovviamente collegato sempre alle note agende, cioè anche questo tassello si inserisce appunto in un quadro più ampio che riguarda tanti campi che sembrano scollegati ma che poi trovano a un certo momento un punto d'unione?
0: Beh, non dimentichiamoci che l'H5N1 è stato che è il virus della viaria di cui si sta parlando, è stato finanziato con 9 milioni e mezzo di dollari da Bill Gates, che è dentro ai file di Epstein, punto primo. Punto secondo, ci sono 3 vaccini per la viaria umana già pronti in fase 3, quindi qualche settimana sono già disponibili, e questo non depone certo a favore della casualità. Punto terzo, i prodotti che troveranno spazio, perché se si crea scarsità vuol dire che il mercato si apre più rapidamente, arrivano dal Sud America dove non c'è nessun vincolo alle vaccinazioni di qualsiasi tipo, quindi noi saremo costretti a mangiare cibo di cui non sappiamo nulla, perché sappiamo che il Sud America è stato colonizzato dalle filiali delle corporation americane, arriveranno prodotti a bassissimo costo, carne, granaglie, tutto quello che volete. E il glifosato è una regola, sapete che il glifosato in agricoltura è cancerogeno, e le vaccinazioni di qualsiasi tipo, che in America sono già iniziate con i vaccini igienici, non è escluso che li facciano, ovviamente essendo corporation americane, anche nel Sud America, quindi ci vogliono far mangiare il cibo della qualità che hanno deciso loro.

0: della sintesi. E non dimentichiamoci che l'altro tassello è che Bill Gates finanzia lo sviluppo della carne sintetica, che per il momento l'Europa sembra aver rifiutato. Ma sapete che la carne sintetica è carne tumorale allevata. Ci vogliono far mangiare del cibo che non è più naturale. Questo è il punto di sintesi. Stanno trasformando non solo la natura in un unico brevetto in cui loro fanno tanti soldi, perché non essendo più un prodotto naturale lo possono coprire con un brevetto e sfruttarlo per i loro interessi, ma vogliono trasformare inevitabilmente, seppur indirettamente o anche direttamente, quella che è la specie umana.
1: Ecco, che poi arriviamo alla dicotomia tra mangiare gli insetti, mangiare la carne sintetica. Io dico, vabbè, accantoniamo quello, allora vediamo quest'altro che è peggio, mi sento appunto. Quindi sempre finte alternative per poi indirizzare dove credono loro.
0: Sì, loro hanno questa disponibilità di mezzi e di strumenti, non ultima l'intelligenza artificiale, che gli consente di fare aggiustamenti micrometrici, per cui in Francia chiamano i vaccini genici nucleotidici per ingannare l'opinione pubblica, in Italia li chiamano a vettore virale per ingannare, perché qui prevale, abbiamo assorbito principalmente il concetto di un vaccino mRNA, quindi per dire che non è mRNA ma è comunque un vaccino genico, usano l'altra terminologia. È chiaro che c'è un coordinamento fatto in questi termini molto sottili grazie a questa tecnologia potentissima che è stata utilizzata anche nell'operazione Covid, che ha consentito loro di poter realizzare l'operazione Covid, che è l'intelligenza artificiale, che è quella di Palantir.
1: Ecco, qui mi dà il gancio, perché so che dopo i tuoi libri, tra l'altro ricorderete Covid-19 Agenda 2030, Inganno criminale, e poi c'è di prossima uscita Palantir, le pietre veggenti di Trump, libri per il punto d'incontro, che salutiamo, che è una casa editrice coraggiosa che conosciamo da molti anni. Perché anche qui il tema è collegato, perché poi lo vediamo che anche i dati sanitari, intelligenza artificiale, arriveranno a stabilire, loro intendo, non noi, se siamo malati o non siamo malati, e se ci ribelliamo, immagino che poi scatteranno nel mondo di domani chissà quali misure.
0: Sì, guarda, quando è partito il treno del Covid, io seguo le pandemie dal 1980 per questioni professionali, di lavoro, insomma. A quel tempo ero ricercatore proprio nell'area degli antinfettivi, quindi virus, germi, rimedi vari, fra cui la vaccinazione, e ho seguito attentamente ogni fenomeno pandemico, dall'AIDS o dall'HIV in poi. E lo schema è sempre lo stesso. Ed è per quello, quando ho visto arrivare il Covid e ho visto la potenza che hanno messo in campo, mi è venuto un sospetto, me lo sono scritto subito: questa non è più un'operazione come le altre, perché è uno strumento in più. Cioè, per gestire un'operazione globale come quella portata avanti a livello Covid, serviva uno strumento che ti garantisca la capacità di gestire in modo coerente e la comunicazione e i mass media e le diverse fasi di innesco, fra cui voe uganeo piuttosto che coldogno eccetera, per graduare progressivamente il piano e soprattutto il principale effetto, che è stato cognitivo. E questo può farlo solo uno strumento molto evoluto, che è quello dell'intelligenza artificiale, che ha raggiunto ormai dei livelli molto sofisticati, di cui Palantir è la punta avanzata. Quando è stato eletto Trump, la prima cosa che ha fatto è di ufficializzare l'esistenza di questo Palantir, di questa intelligenza artificiale avanzatissima, a cui ha affidato la creazione di un database nazionale, ma che poi ha confessato che nel 2020 era parte dell'operazione War Speed, cioè la produzione accelerata di questi vaccini genici. In altre parole, Palantir è una pietra veggente, poi vi spiego perché, come il Signore degli Anelli, ha gestito tutte le fasi del Covid, dall'incubazione fino allo sviluppo completo della patologia presunta, diffusione del virus, eccetera, le comunicazioni ai diversi livelli nei diversi stati, gestendo le agende che forniva a ciascun governo, perché Draghi non ha mai deciso nulla, ha solo letto le veline che gli mandavano il giorno prima. E in questo modo loro hanno anche gestito, e questo è acclarato perché ci sono i documenti, come scrivo nel libro e come ho scritto nel precedente, hanno anche gestito tramite due programmi di Palantir, che si chiama Tiberius e Gotham, la profilazione del rischio nel paziente Covid all'ingresso dell'ospedale, e con Gotham gli interventi sanitari da fare, fra cui vaccinazione piuttosto che somministrazione di Remdesivir, che era inutile ma era nefrotossico, piuttosto che ricovero immediato in terapia intensiva con intubazione. Tutto organizzato tramite intelligenza artificiale. Il medico negli ospedali americani non ha deciso nulla, era il programma che decideva cosa fare di quel paziente lì. E il caos che è stato creato con la vigile attesa e tachipirina negli ospedali è servito a fare in modo che la gestione fosse completamente e passivamente del sistema di intelligenza artificiale. E molti di questi programmi erano già disponibili in molti paesi europei e in molti ospedali italiani. Bene, Trump ha sdoganato e ha svelato un programma che risale al 2002-2003 e ha ufficializzato che Palantir è un sistema di sorveglianza globale, tant'è che è stato adottato, ed è un sistema militare nella sua origine, nella sua concezione originale, nella sua progettazione originale, tant'è che è stato poi affidato subito dopo il Covid nella gestione della guerra in Ucraina e in Medio Oriente ad Israele. Quindi i due governi utilizzano questo Palantir, che consente loro, usando i programmi di cui sopra, di profilare chi sono le minacce per il loro sistema, tenendolo aggiornato continuamente, e quali tipi di interventi fino all'eliminazione fisica fare di questi soggetti, come abbiamo visto quando hanno colpito l'Ayatollah in Iran, demolendo un condominio. Quindi è un programma di intelligenza artificiale assolutamente autonomo, è un agente che è in grado di compiere una missione dall'inizio alla fine, compresa l'eliminazione fisica dell'obiettivo. Questo programma ha anche un risvolto sociale, perché sono duali questi sistemi, e molti stati europei stanno adottando Palantir per la gestione della loro società, e molti governi, compreso il nostro, sta cambiando le legislazioni per fare in modo di adattare la nostra legislazione ai programmi di Palantir. Faccio un esempio: il DDL antisemitismo è una di questi passaggi, perché da noi in Italia l'antisemitismo non esiste, ma sta diventando una priorità in tutti i paesi europei che hanno adottato Palantir, perché in questo modo, con questo sistema di sorveglianza che attinge a tutte le fonti di informazione, telefonino, messaggi attuali piuttosto che storici, ed è in grado di proiettare, continua a profilare il rischio dal punto di vista della popolazione civile, ed è in grado di progettare interventi correttivi o di contenimento o di addirittura di repressione. E quindi noi siamo in questa prospettiva qui. C'è una continuità straordinaria fra il programma di cambiamento dell'umanità iniziato con il Covid, con quello che stanno implementando con Palantir, che consente una sorveglianza costante della popolazione civile, introducendo i famosi crediti sociali, per cui se tu rappresenti una minaccia ti mandano un'allerta di comportarti bene, se tu non rispetti le regole possono anche introdurre misure di esclusione dalla società, dal lavoro, come succede in Cina, insomma niente di nuovo.
1: E anche qui immagino che lo chiameranno con un nome altisonante, virtuoso, che sembrerà invece una grande cosa. Tra l'altro, questo non è che ce ne fosse bisogno, ma insomma rende ancora più demenziale ovviamente tutta quella narrazione che ha fatto anche molta presa nell'ambito del cosiddetto dissenso, no? Di Trump, il salvatore, di Trump che arriva a liberarci, che lotta contro il deep state e il globalismo, e che anche questa secondo me chiaramente è figlia di determinate strategie che magari poi in Italia vengono anche ripetute a pappagallo, a volte in modo può anche essere inconsapevole da parte di qualcuno, qualche dubbio per altri, però insomma mi sembra anche questo un altro tassello che fa parte di questo processo cognitivo all'interno anche del mondo dissidente.
0: Beh certo, noi abbiamo nel mondo dei dissidenti c'è un grande problema, e sono distinguibili tre sindromi che brevemente, quella di Stoccolma nella parte di quelli che sono innamorati di questo sistema, che si sono innamorati del proprio carnefice, e riguarda il mondo di quelli che adorano essere sacrificati in nome di un qualche deo della scienza piuttosto che della tecnica o tecnologia. Ma nel mondo della resistenza c'è una doppia mentalità, che è il problema principale che noi abbiamo, cioè stiamo con un piede di qua, un piede di là, è un po' come Oddio Mammona, no? Sono ancora lì che non sanno cosa scegliere, per cui si fanno lusingare per essere coinvolti in qualche commissione ministeriale o governativa, e quindi forniscono tutto il supporto di cui hanno necessario per mantenere lo status quo. E l'altra grande sindrome è quella della gallina di Stalin, scusate se ve lo dico, ma è un po' così.
1: No, indubbiamente è così. Tra l'altro, tornando anche alla sanità, come dicevamo prima, ci sono anche diverse regioni, no, che hanno dei progetti molto avviati per quanto riguarda la gestione dei dati sanitari. Lo stesso ministro della salute parlava addirittura, no, di un utilizzo massivo dell'intelligenza artificiale in affiancamento del medico. Quindi stiamo andando proprio sempre di più in questo tipo di direzione. Ovviamente poi danno il trastullo, no, del fare la domanda a ChatGPT, che sembra una cosa divertente, e intanto però quello che ci fanno vedere è l'1% di quello che poi è in arrivo.
0: Nessuno nega che l'intelligenza artificiale in certi settori, tipo la radiologia, ha aumentato la qualità e la capacità e la velocità di diagnosi. Nessuno lo nega. Ma se tu da 20 anni mantieni gli organici degli ospedali sottostrutturati, dove la gente è stordita, per non dire in burnout, medici e personale sanitario, e tu introduci uno strumento in modo sistematico così potente, è chiaro che loro si appoggeranno, per ovvie ragioni, perché non ce la fanno fisicamente, a quello che dice lo strumento. È un modo molto sottile di imporre le cose, e loro funzionano così, cioè loro, perché io 20 anni fa, ed ero giovane, pieno di capelli, occupandomi di rapporti istituzionali, parlai con un direttore centrale della sanità di una nota regione e dissi: ma scusa Mimmo, ma è chiaro, lo vedo io che sono un profano, che fra 15 anni avrete il problema dei laureati in medicina e dei medici negli ospedali. E lui mi disse: sì, lo so Leo, perché non fate niente? Perché non si può. 15 anni fa avrebbero avuto modo di correggere tutte le distorsioni che loro stessi avevano introdotto per l'accesso alla facoltà di medicina, piuttosto che le retribuzioni, che sono fra le più basse d'Europa, quindi i pochi medici che ci sono in Italia scappano all'estero o scappano nel privato, perché le condizioni di lavoro e di retribuzione sono umane, e mentre quelli che sono costretti o vogliono rimanere per condizioni anche di vita propria nel sistema sanitario nazionale, nelle strutture del sistema sanitario nazionale, sono caricati di responsabilità, sottopagati e sotto organico. Cioè, quando tu crei la scarsità, è chiaro che hai un disegno sotto. E Elon Musk ci sta dicendo, lo dice apertamente: preparatevi al reddito universale, perché l'impatto dell'intelligenza artificiale introdotta come vogliono introdurla loro rende l'uomo e anche il medico potenzialmente superfluo.
1: Allora, quando uscirà questo tuo nuovo libro, magari ne parleremo più nel dettaglio. Io ricordo anche il tuo canale Telegram che trovate in descrizione, che si chiama Nova Civitas, che è ricco di spunti, di notizie. Grazie Leonardo e a presto.
0: Grazie mille, buongiorno a tutti, buona giornata.

0: Sapete che gli abbornati veramente ci stanno molto a cuore anche gli amici animali, e so di parlare ovviamente a nome di tanti nostri ascoltatori. E quest'oggi già abbiamo, ogni tanto ritorna la nostra rubrica La magia del gatto, e sul gatto magari torneremo, ma questa sera vogliamo occuparci dell'altro amico per antonomasia, il cane, di quanto amore incondizionato riesca ad offrirci. Ne parliamo insieme a Vincenzo De Padua, che è un istruttore cinofilo e che si occupa anche di comunicazione con il mondo animale. Benvenuto Vincenzo.
1: Ciao Fabio e ciao a tutti.
0: Allora, Vincenzo ha scritto un libro, i libri sono sempre l'occasione per fare le nostre chiacchierate, l'entità libro è sempre da salvaguardare. Titolo qui molto eloquente: sei felice e quanto costa ai nostri amici cani il nostro amore incondizionato? E questa è un'altra grande domanda, tra l'altro ce ne siamo occupati anche, ricordo ad esempio la puntata con Marco Massignan, di quanto costi agli animali stessi spesso anche intervenire, gli operatori anche spirituali parlano anche di interventi di pulizia energetica, ci hanno raccontato degli operatori di poi animali che si sono addirittura ammalati caricandosi insomma delle nostre energie, ma vedremo insomma se ne parleremo anche quest'oggi. Allora Vincenzo, chiaramente tu sei un istruttore cinofilo, quindi immagino questo tuo percorso con il libro e con le domande che ti poni cominci proprio con la tua attività.
1: Assolutamente sì, il libro è naturale conseguenza di questa vita, no? Di questa attività, e col passare del tempo, con le esperienze accumulate, mi sono sempre chiesto sempre di più se davvero abbiamo un'idea chiara del cane, e il libro è un indagare, no? Questa idea è una riflessione sul fatto se i cani possono essere davvero felici, e lo sono, del nostro costrutto, sia nel grande, quindi nella società, sia nel piccolo come famiglia. Cioè, abbiamo davvero capito chi è il cane e lo stiamo facendo davvero felice? E da qui poi inizia questo percorso del libro, che comincia ovviamente dall'inizio del nostro percorso insieme, dagli albori, fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: Ecco, infatti spesso c'è una prospettiva che è un po', se vogliamo, sballata, cioè anche chi ama molto gli animali, lo vediamo in generale, o spesso vanno a riempire, almeno questa è la mia sensazione ovviamente, vanno a riempire dei vuoti esistenziali, relazionali, spesso in alcuni casi sono persone che magari hanno dei problemi di relazione con gli esseri umani e concentrano tutta la loro capacità proprio di legame con il mondo animale, magari con il cane. Cioè il cane perde quella che è forse quella che dovrebbe essere la sua funzione, la sua identità. Quindi ci sono anche molti rapporti distorti, cioè che non fanno innanzitutto il bene né della persona né del cane.
1: E sei andato dritto al punto, al cuore della questione, usando forse un linguaggio un po' forte, diretto. Io mi pongo la domanda se i cani a questo punto siano una metrica della infelicità e dell'insoddisfazione delle persone, perché è una realtà molto diffusa. Il cane tende a essere il contenitore emotivo nostro, quindi di tutte le nostre insicurezze, angosce, le riversiamo tutte nel cane. Questo che cosa produce? Produce che non amiamo il cane in quanto tale, ma amiamo la nostra idea del cane, e quindi lo incastriamo in questi nostri desideri, in queste nostre insicurezze. Il cane è costretto ad appagarle sempre e comunque. Se non riesce a farci felici, contenti, è necessario fare delle correzioni, no? Quindi percorsi che possono sfociare anche nel coercitivo o quant'altro. Come dici tu, e cito anche diversi studi che per inciso sono studi non di cinofilia, e me l'aspettavo queste, perché la cinofilia a mio avviso sta diventando sempre di più un insieme di sette olistiche ipocrite e non dei centri dove si diffonde una certa cultura cinofila sana. Diversi studi che cosa dicono? Che le persone fragili da un punto di vista emotivo, che tendono a considerarsi genitori dei loro bimbi pelosi, sono le più inclini poi a mostrare depressione o atteggiamenti simili, quindi insicurezze, fragilità e quant'altro. Perché succede questo? Perché noi inconsciamente, perché l'abbiamo sempre fatto questo, chiediamo aiuto al cane e anche oggi lo facciamo, solo anziché far fare a lui, cerchiamo di tirarlo a fondo con noi, perché il cane deve aiutarci, ma secondo i nostri canoni, le nostre condizioni. E questo produce ovviamente infelicità nostra e infelicità nel cane, e quindi entrambi, noi e loro, andiamo a fondo. Probabilmente il cane ci rinfaccia inconsciamente il fatto che non abbia rinunciato alla sua animalità, alla sua dignità. Invece noi, soprattutto nelle società occidentali, sai, quelle sempre giuste, iper sviluppate, iper veloci, abbiamo rinunciato alla nostra animalità e siamo diventati semplicemente dei contribuenti, degli elettori, dei consumatori. E quindi tutto questo eradica le nostre radici dalla natura, dal nostro vero regno, e ci allontana anche dai nostri cani, no? Producendo appunto delle fragilità, delle insicurezze, ansie. Addirittura diamo i nomi alle ansie, no? Ecoansia, la FOMO, perché così sono più familiari e sono più forti. Quindi appunto sì, è proprio quello. Prendiamo il cane come contenitore emotivo, sperando che possa servirci per farci stare bene.
0: E infatti questo tuo lavoro cerca proprio un po' di rompere questo schema, cioè di ribaltare la prospettiva. Cioè ci si interroga sempre sull'impatto del cane sulla persona, tanto che ci sono tutti quei filoni anche sulla terapia attraverso gli animali, ci si interroga sempre appunto sull'effetto sull'uomo, ma appunto non si chiede mai al protagonista, al cane, se è felice. Mi viene in mente anche questo, cioè nel senso, e tu scuoti un po' con questo tuo lavoro le coscienze, proprio, no? Ribaltando completamente la questione.
1: Allora, nel mio piccolo è proprio questo lo scopo. Io lancio la domanda, lo spunto di riflessione: sono davvero felici? Dopodiché è il proprietario, in tutta coscienza, nel silenzio della sua relazione col cane, a dover porre questa domanda e ad ascoltare la risposta. Il libro non è un manuale, non è un giudizio su cosa fare, cosa non fare, e porre un dubbio, tutto lì, cercando un attimo di far emergere alla conoscenza di tutti il non detto della cinofilia, no? I cani eroi, tu citavi appunto i cani da pet therapy. Cosa c'è dietro questa formazione? E i cani sono felici di fare questo, li stiamo riconoscendo, perché noi ci accontentiamo di dare l'etichetta ipocrita cane eroe, no? Angeli a quattro zampe e quant'altro, per pulirci la coscienza, come se il cane nasca con l'intenzione, con l'idea di tirare una carrozzina, di fare da guida al non vedente e quant'altro. Invece non ci chiediamo come viene scelto, formato il cane, quali siano le conseguenze sul medio e lungo termine. Ad esempio, non esistono studi che indagano il benessere psicofisico dei cani d'assistenza. Non ci sono. Infatti cito uno studio australiano che si pone appunto questa domanda e invita ad accertare questo, perché nel fare il libro ho trovato tantissimi studi di quanto possano farci felici, dei benefici che riceviamo da loro, ma non ci sono studi inversi. Cioè, che cosa riceve il cane da noi? Non lo sappiamo. E nel libro un po' provocatoriamente dico che è normale che sia così, in quanto a noi non interessa sempre nei grandi numeri il cane in quanto tale, interessa il cane in quanto funzione, compito, lavoro, contenitore emotivo e quant'altro. Quindi non ci dobbiamo far distrarre dal benessere del cane, non è quello il punto. Il cane a noi serve, magari fa bene questo compito e tanto basta. Quindi sì, il libro vuole un po' scuotere le coscienze senza mai togliere alla persona che vive col cane la responsabilità di capire, perché non sono io che ti dico sbagli oppure fai questi passi per avere un cane felice. Quello lo devi capire tu, la felicità va costruita, invece noi spesso la ricerchiamo nel cane, sbagliando insomma.
0: Della tua esperienza appunto di istruttore, che spaccato emerge anche nell'osservazione di questi animali e che immagino poi ti abbiano poi ispirato appunto in questa tua ricostruzione? Che cosa vedi più spesso?
1: Allora, fermo restando che esistono tantissime realtà veramente soddisfacenti dove c'è questa reciprocità, questo riconoscimento, no? E quindi davvero si costruisce la felicità di tutti, ma poi quel salto evolutivo che secondo me il cane è l'unico che ci può far fare. Infatti la nostra storia insieme comincia proprio così, ci siamo scelti e ci stavamo migliorando a vicenda. E lo spaccato che emerge è della troppa facilità con cui si decide di avere un cane e la conseguente facilità con cui si decide di buttarlo via. I nuovi abbandoni sono le cessioni di proprietà, le rinunce di proprietà, e sono ancora in aumento le dinamiche per cui nel periodo festivo, natalizio, acquistiamo il cane per regalarlo ai nostri figli, e dal 7 gennaio i cani vengono ributtati in canile. Questo perché si attinge a canali per me, non voglio dire squallidi, intanto l'ho detto, tipo le tratte dei cani dal sud, le cosiddette staffette, eseguite da spostacani, sono volontari che prendono il cane dal sud e lo spediscono tipo pacco postale alle famiglie al nord, e questo avviene con troppa facilità, con assenza di competenza, di una valutazione davvero professionale, e questo molte volte comporta poi la cessione del cane, perché ci si accorge che il cane non è solo quella immagine, quella foto carina e coccolosa che ti fa emozionare, ma magari ha con sé un vissuto non semplice, non scontato, no? E quindi può mostrare dei comportamenti avversi, sgradevoli. E lavorarci, tra virgolette, cioè comprendere il perché di quei comportamenti e aiutare al cane a superarli, è un lavoro a volte anche gravoso, che non sempre si decide di sostenere. E con la stessa facilità con cui prendiamo un cane lo possiamo portare in canile con queste rinunce di proprietà. Questo è uno spaccato molto, molto diffuso. Un altro spaccato è la comodità, nel senso prendo il cane e lo incastro subito nelle mie abitudini. Poi ti accorgi che è necessario portarlo in passeggiata, non solo per i bisogni o non solo per un discorso di libertà, ma proprio di esplorazione, di appagamento delle motivazioni del cane, e ci si accorge di non avere tempo, e quindi il cane magari finisce relegato in casa oppure in giardino, oppure esce per un quarto d'ora. In tutto questo si pretende anche che non ci siano comportamenti sgraditi. Quindi manca un approfondimento, una presa di coscienza su chi sia il cane, e come scrivo nel libro, per me la motivazione di tutti i mali è il fatto che abbiamo trasformato il cane da animale a pet, che è una caricatura dell'animale. Facendo in questo modo, noi non siamo costretti a dover approfondire la natura del cane, di questo animale. Trasformandolo in pet, in bimbo peloso, l'abbiamo tipo purificato, l'abbiamo avvicinato, assimilato a noi, e quindi per noi è tutto semplice. A pari dei bambini o del padre o del fratello, il cane funziona secondo i canoni nostri, e questo molte volte può produrre delle incomprensioni che possono esitare anche in incidenti gravi. Tanto in tutto questo la persona ne esce più o meno sempre pulita, tra virgolette, a dover pagare tutto, e il cane che fa i dispetti, che è aggressivo, che non è grato di tutto quello che la persona può offrire, così si rovina decisamente la nostra vita e la loro, perché siamo intrecciati, siamo nati intrecciati col cane, lo siamo tuttora, inconsciamente lo sappiamo, solo che siamo stati trasformati, come dicevo prima, in contribuenti, consumatori o altro, abbiamo perso la nostra natura e quindi non riusciamo in qualche modo a dialogare col cane.
0: Il cane ci sceglie o noi scegliamo lui, o entrambe le cose, per questo intreccio anche di esistenze in qualche modo che adesso ci stavi dicendo?
1: Allora, bella domanda, che non è banale, e molte volte invece viviamo in un concetto di banalità. In qualche modo ci arriva il cane che, tra virgolette, ci serve. Il cane smuove tantissime dinamiche, mi verrebbe da dire quasi spirituali, energetiche, emotive. Ci rinfaccia con loro, con il suo linguaggio coscienziale, quindi un linguaggio diretto, delle nostre fragilità, delle nostre esigenze, e noi andiamo in conflitto con lui attribuendogli dei comportamenti sgradevoli che molte volte rispecchiano i nostri comportamenti, le nostre fragilità, le nostre necessità. Lì l'evoluzione in cosa consiste? Nel non rifiutare questi comportamenti sgradevoli o ostili del cane, ma cercarli di approfondirli, di interiorizzarli, perché se si riesce a fare questo passaggio e in un certo senso si interiorizza in se stessi questi comportamenti, è lì che avviene poi il salto evolutivo e cambia tantissimo il nostro rapporto col cane, ma riceviamo anche proprio un salto evolutivo nostro. Quindi noi spesso scegliamo il cane per motivi molto semplicistici e infantili, no? Ha dei begli occhi, che è carino, e si sceglie il cane. Dopodiché non gli si dà lo spazio per esprimersi, lo incastriamo in queste nostre abitudini, è lì che questa relazione può essere un po' alterata, perché il cane, se anche può avere il compito di farci notare delle cose, farci fare questo salto evolutivo, non riesce, non può, perché noi non creiamo le condizioni. Quindi il cane può sceglierci o noi scegliamo lui, ma è davvero necessario dargli lo spazio, tempo per esprimersi, manifestare tutto se stesso, perché da quel momento può partire un dialogo. Il dialogo parte sulle diversità, no? Sull'alterità. Se noi incastriamo il cane e non gli permettiamo di essere, quel dialogo non può partire. Quindi magari il cane ci sceglie perché ha uno scopo e noi compromettiamo questo. Quindi non c'è quel salto.
0: Come comunicano i cani, al di là di chi magari ha il dono di recepire, no, anche questa comunicazione, poi arriviamo anche a quello, ma più in generale come comunicano con noi e quanto recepiscono del nostro detto e non detto, e di quello che proviamo e quant'altro.
1: Allora, senza addentrarci in studi scientifici che hanno acclarato ormai da tempo la profondità del cane da un punto di vista intellettivo, cognitivo e quant'altro, il cane ci studia tantissimo, osserva, sente nel senso più profondo e ampio del termine. Quindi cerca di farsi un'idea su chi siamo, il perché ci comportiamo, ci muoviamo anche per caso in un certo modo, quali possono essere le nostre difficoltà. Come ti dicevo, se noi diamo spazio e tempo al cane per emergere, allora lì può nascere quel dialogo e il cane comunica nei suoi modi più suoi, nel senso a volte anche con uno sguardo di una certa intensità, anche nel decidere se è il caso in quel momento di avvicinarsi o darci un po' più di spazio, perché no, di provocarci, ci vede tristi e nervosi in casa e fa di tutto per uscire, ad esempio, no? Lì possono apparire come capricci, e invece il cane che ci sta proponendo di fare un qualcosa che in quel momento ci può essere utile, e quindi ha molta autonomia di comunicazione nei modi più profondi, non è semplicemente lo scodinzolio, la leccatina e quant'altro, è proprio scegliere anche il proporre un tipo di attività, di dinamica, di interazione, oppure di lasciarci il nostro spazio. Perché no? Noi gli chiediamo di uscire a giocare, il cane si allontana e rinuncia. Lì, anziché prenderla a male, chiediamoci perché. Perché magari il cane ha letto giusto quell'interazione, quel momento, e magari ci dice che non è il caso di fare quella cosa lì, piuttosto fare altro, anche in solitudine. Quindi la comunicazione del cane è veramente a tutto tondo, è molto profonda, e siamo noi che dobbiamo coglierla, e ci riusciamo perfettamente, perché siamo nati intrecciati, perché condividiamo gran parte del vocabolario comunicativo con i cani, e che il loro linguaggio è fatto molte volte di lentezza, silenzio, solennità, che se ci pensi non possono essere tollerate nelle nostre società, fondate sulla prestazione, la velocità, il non fermarsi mai, essere sempre in movimento, sempre in comunicazione, e invece il cane ha altri standard, ha altri canoni, e sia personalmente, avendo vissuto questo cambiamento grazie a loro, sia nel vederlo nelle altre famiglie, è proprio ci è utile e fondamentale ritornare a quei canoni di lentezza, di silenzio, di pensiero, no? E quindi la loro comunicazione è davvero molto più profonda di quello che possiamo pensare.
0: Mi è capitato di parlare con persone, ma il mio non vuole essere un giudizio, è solo una testimonianza, che è un po' la cosa che mi scrivevi anche tu nella mail, è un po' quello che si diceva prima, magari in modo più brutale, ma diciamo vogliamo ricondurlo a questo, cioè il considerare il cane, ma può valere per qualunque altro animale ovviamente, tipo un figlio, cioè anche a volte lo vediamo anche in giro, no? Cioè trattarlo come non è, cioè nel senso che non come cane, ma come fosse un bambino, un figlio, e quindi si creano questo tipo di rapporti, quello che dicevamo prima, un po' così, non so se definire disfunzionali. E quanto ti capita, ecco, di osservarle questo tipo di realtà? Che poi anche qui il marketing poi è andato ad accalappiare questa fascia di popolazione, perché chiaramente dietro tutto il mondo, pet, eccetera, si è creato poi un grande volume d'affari, anche oserei dire, insomma, eccessivo, perché poi vediamo dei prodotti, mi pare, no, anche un po' assurdi in certi casi, che vanno proprio a vezzeggiare chi ha questo tipo di rapporto con il proprio animale.
1: Allora, prima ti parlavo un po' della cinofilia in generale, perché per me ci si nasconde molto dietro il discorso, no, del giudizio. Allora, il libro nasce con una domanda e pone delle riflessioni suffragati da degli studi che, come ti dicevo, sono studi di più che altro sociologia, psicologia. E il considerare un cane bimbo è molto disfunzionale sia per i cani ma anche per le persone, perché non è la risposta che ci serve. Se le nostre società sono sempre più fragili emotivamente, la risposta dovrebbe essere nell'andare a indagare il perché, cioè che cosa non sta funzionando. Invece, come si risponde? Ci sono i cani, o gli animali ESA, o i cani che possono diventare i tuoi bambini, così ci laviamo le mani. Ma non è la risposta funzionale per le persone. Quindi attaccare, tra virgolette, questa dinamica va bene brutale, va bene troppo diretta, va bene gamba tesa, però chiediamoci se è la verità o meno. E nel libro riporto diverse esperienze, ma anche, ripeto, studi che dicono che il cane in questo modo non ci può essere utile. Io proprio su questo qualche settimana fa ho provato a fare un test. Ho chiesto all'intelligenza artificiale quali possono essere le conseguenze se non smentisco mai la favola di Babbo Natale al bambino. Quindi, se io non dico mai a mio figlio che Babbo Natale non esiste, quali possono essere le conseguenze nel breve e nel lungo termine? La risposta è stata molto articolata, scomodando anche diversi psicologi come Winnicott e quant'altro. Però i punti salienti sono: andiamo a creare un conflitto con la realtà. Cioè, nel lungo periodo è più difficile distinguere tra ciò che è plausibile e possibile e ciò che non lo è. Questo ci crea delle fragilità emotive che ci portano ad avere una fiducia acritica verso l'autorità, perché se lo dicono loro è sicuramente così. Ci impedisce di elaborare un pensiero, perché questo ci crea ansia, perché non distinguiamo più ciò che è reale da ciò che non lo è, quindi non c'è un pensiero critico. E secondo me questo processo viene fatto a noi persone quando ci si dice: il lockdown ti è utile, io lo faccio per te, devi anche essere grato. Se ti impongo delle cure farmacologiche, lo devi fare, perché se te lo dico io è per il tuo bene, tu non sei nessuno, non hai le competenze per pensare, quindi affidati a me. Questo è cosa comporta? Che noi andiamo anche a votare senza avere compreso fino in fondo chi e per cosa stiamo andando a votare, no? E quindi accettiamo una società di controllo. L'austerità è cattiva, ma è necessaria. Nei cani come si ripercuote questa cosa? Se io non smentisco mai che Babbo Natale non esiste, cioè che il cane non è tuo figlio, io non ti consento quel cambiamento, quel trauma necessario, perché il trauma è sempre necessario, perché è una spaccatura col passato e col presente che ci consente poi di cambiare il futuro, no? Quindi se io ti ingabbio in questa gabbia, e quindi il cane vero è tuo figlio, puoi amarlo incondizionatamente, che non si sa cosa significhi, io non permetto il tuo benessere, il benessere del cane. Sì, all'inizio è dura, è disdicevole sentirsi dire queste cose, sì, però il linguaggio naturale coscienziale è così, è diretto. Devi prenderne atto della situazione, che quello non è tuo figlio, quindi non risponde ai nostri canoni, quindi ha altre dinamiche, altri funzionamenti, tra virgolette, e sei tu che devi comprendere questo. Cioè, dobbiamo essere i responsabili dei cani, non il capobranco, i genitori, le mammine, i papà e quant'altro. Non lo siamo. E questo non lo siamo. Poi ce la possiamo cantare, ballare come vogliamo, ma non è così. E purtroppo chi prova a dirlo ecco, può essere tacciato di essere un po' troppo crudo. Se ci fai caso, il libro parte con un estratto della storia della favola di Andersen, Vestiti nuovi dell'imperatore, no? E non è un caso, è voluto, perché il re è nudo e noi non siamo i genitori dei cani, i cani non sono bimbi. Poi, ti può piacere o no, ma quella è la realtà.
0: Chi riesce appunto ad avere una comunicazione, come riesci tu, una comunicazione che va anche oltre, insomma, quello che magari ecco, le persone comuni, tra virgolette, magari non hanno scoperto questo dono, in che modo questo dono, in che modo si riesce a entrare in questo tipo di comunicazione e che cosa arriva?

0: pontici, allontanandoci da queste dinamiche, no? Le tacciamo subito, le etichettiamo come sciocchezze e quant'altro. E questo ovviamente ci impedisce poi di avere questo linguaggio, questa comunicazione, che è sempre conseguenza della rinuncia alla nostra animalità. Jung, ad esempio, parlava della simpatia di tutte le cose, cioè questo intreccio, questo collegamento con il tutto, tutto ciò che è coscienza è tutto collegato tra di noi. La fisica quantistica magari parla di entanglement quantistico. E da questa capacità in generale, da queste comunicazioni, deriva quello che ti dicevo prima, la solennità degli animali, la loro profondità, la loro capacità di accorgersi di dinamiche, di cose, di interazioni che magari non vivono direttamente, ma loro sanno, conoscono e te le dicono, no? E emerge la loro lettura emotiva delle persone, e ad esempio se manifestano una certa durezza perché sono fragili, perché sono insicure, se fanno le cose senza vivere il momento e magari hanno la testa fra le nuvole, loro sono in cerca di quel dialogo che a volte le persone smettono. Quindi ci sono stati dei casi in cui dei cani hanno detto: ha smesso di parlarmi, nel senso più profondo. E quindi da queste comunicazioni tu parli con quella parte più profonda, più autentica, più atavica dell'animale, e ti accorgi che leggono, sanno di aspetti della persona veramente profondi. Perciò ti dico, se li lasciamo fare, se iniziamo quel dialogo sull'alterità, sul fatto tu non sei mio figlio, non sei il mio sistema d'allarme, non sei il mio strumento per correre, vincere medaglie e quant'altro, lì si può parlare. E l'ho vissuto, ripeto, personalmente, ma anche vedendo quando si realizza nelle altre persone, e lì davvero si arriva a quella connessione profonda. Allora il cane ti influenza anche in tanto, cioè arrivi a stimarlo, il tuo cane, proprio per quello che è, per come si comporta, per i consigli che ti può dare in determinati contesti. Quindi sono comunicazioni profonde, dirette. Se l'animale deve far emergere un aspetto da correggere, mettiamola così, e dice, come giusto che sia, io ti faccio la domanda, tu devi essere libero di rispondermi, no? Di dire: ok, non uso questo termine, lo dico in questo modo, gli faccio la carezza mentre gli dico questa cosa qui. No, dobbiamo essere noi responsabili e maturi di ricevere la risposta che è giusto ricevere, insomma. Quindi sono comunicazioni veramente molto, molto forti, molto profonde.
1: C'è anche un tema sul quale abbiamo percepito divisione quando ne abbiamo parlato, divisione, vedute diverse sulla cosiddetta anima, cioè se gli animali hanno un'anima come ce l'abbiamo noi, o dovremmo averla noi, anche perché finché non abbiamo la controprova, diciamo che avremmo noi. E c'è chi invece sostiene, e sono altri stimatissimi, insomma, relatori, sempre in ambito spirituale, che quella degli animali sia una sorta di anima collettiva. E qui proprio sono visioni totalmente diverse che non riescono a conciliarsi, almeno per come le abbiamo noi percepite. Tu che punto di vista hai, se ce l'hai ovviamente, su questo?
0: È una domanda, diciamo, che magari ti tira in determinati contesti, perché, sai, a volte si parla di queste cose, non si sa con quali certezze, con quali esperienze, perché, come dici tu, poi ognuno con una certa sicurezza, autorevolezza, ti dice: è così, e punto, si parla di.

0: di se è superiore, se è inferiore, intermedio, non lo so. E, io la faccio molto più, più semplice. C'è una coscienza di ognuno che è quella. Cioè tutto ciò che è vivo ha una coscienza, ha da dire. I livelli superiori e inferiori dipendono dal punto di vista dove li si guarda, insomma, e a volte sono fallaci anche quello, quindi non mi attira neanche la questione di approfondire un io collettivo, individuale, inferiore, superiore. Sono questioni che si autoalimentano, non si sa neanche per quale scopo. I cani hanno un'individualità molto forte, autentica, a mio parere, rispetto a noi. Hanno ovviamente una coscienza, altrimenti non potremmo contattarli anche da morti. E a me basta sapere questo. Ora poi, se la vogliamo chiamare anima in un senso spirituale, religioso, in un senso alchemico, non lo so, sinceramente sono questioni che interessano poco. Loro sono, esistono e hanno un grandissimo potere. Poi, se questo potere è energia, è anima, è coscienza, ognuno poi ci mette l'etichetta che vuole.
1: Ti faccio un'ultima domanda. Se uno, partendo magari da una relazione che si accorge di avere un po' disfunzionale, la riequilibra, quindi diciamo segue anche quello che è un po' il tuo consiglio, dettato ovviamente da una profonda conoscenza del rapporto con il cane, come cambia questa relazione? Cioè, se da disfunzionale diventa virtuosa, ci accorgiamo di cambiamenti, magari anche in breve tempo?
0: C'è un salto quantico, tra virgolette, c'è un salto evolutivo tantissimo. Io un capitolo lo dedico proprio al tempo, al concetto di tempo, distinguendo il tempo di Kairos, quindi la qualità, dal tempo di Kronos, che è il concetto di quantità, e poi citando Aion, che è il tempo per sempre. È sempre importante cambiare, anche per breve tempo, tra virgolette, perché non è la durata, è la dignità, è il peso che diamo a quel tempo, è la qualità del tempo. Quindi è sempre giusto e necessario porsi delle domande. Ripeto, il libro non ti dice quello che devi fare, ci poniamo le domande. Se ci accorgiamo che alcune dinamiche sono da correggere, e magari ho fatto anche errori grandi, questi vengono puliti dal nostro cambio di relazione. Il cane se ne accorge, ed è quasi immediato, e da lì nasce una nuova relazione, perché sono nuovo io, il cane finalmente può dire la sua, può essere ascoltato e può attingere da me. E quindi c'è quel modellamento che io parlo attingendo dal mito di Pigo Maglione, è come se ci scolpissimo a vicenda e tirassimo fuori le parti migliori, ma nel senso di proprio di solennità, no? Non è un discorso estetico o altro. E, il cane può farlo e sa farlo, quindi è sempre necessario porsi delle domande anche dopo anni di errori, tra virgolette, chiamiamoli così. È sempre fondamentale, perché si può sempre rimediare e si può sempre trasformare quella relazione, magari superficiale, in una relazione molto più profonda che ci possa scolpire. Quindi il consiglio è sempre quello di avere dei dubbi, di porsi delle domande, ed è sempre utile cambiare, anche per poco tempo, tra virgolette.
1: Allora, io ricordo il libro, ve lo consigliamo davvero, soprattutto per chi desidera, insomma, fare un salto appunto quantico, come dice Vincenzo, con il proprio cane, Sei felice, il libro di Vincenzo De Padova, trovate il link anche in descrizione. Io Vincenzo ti ringrazio molto e a presto.
0: Ringrazio te, un saluto a tutti, ciao.

0: Audite poverelle, ancora Angelo Branduardi, ancora ritroviamo il carissimo Paolo Franceschetti. Di nuovo ciao Paolo.
1: Ciao Fabio, ciao a tutti.
0: Allora, stasera San Francesco in quale versione?
1: Nella versione del femminile, diciamo, perché parleremo di Santa Chiara.
0: E allora, andiamo.
1: Allora, dunque,
0: cosa stai mangiando? No, per sapere.
1: Una fragola.
0: Una fragola. Benissimo. Vai.
1: Allora, sì, parliamo di Santa Chiara, del rapporto non tanto tra Francesco e Santa Chiara, ma del rapporto che aveva col mondo di allora. Santa Chiara di che personaggio è? Che rapporto avevano le clarisse con il mondo? Perché? Perché ci hanno raccontato di Santa Chiara che sostanzialmente nella sua vita che ha fatto? Niente, stava in convento a pregare, non usciva mai. Queste infatti vengono presentate le clarisse come suore di clausura. Dal punto di vista della storia di San Francesco non ci viene detto nulla su Santa Chiara. Tommaso da Celano la nomina. Tommaso da Celano è il biografo ufficiale di San Francesco e nella vita prima, la cosiddetta vita prima, la cita però due volte. Nella vita seconda scompare, non viene più nominata neanche come nome. Perché? Perché doveva scomparire nella vita poi di Bonaventura da Bagnoregio, che ordinò la distruzione di tutte le vite precedenti. Santa Chiara viene presentata, ovviamente nominata solo due volte in due episodi e basta, eppure è una figura fondamentale. Quindi io sono andato alla ricerca di altre tracce di Chiara, perché mi sono detto, ma possibile che questa è stata solo il convento e che non ci sia nessuna traccia anche nelle fonti secondarie di che cosa veramente aveva fatto? Su Santa Chiara cosa sappiamo noi? Sappiamo la sua vita dalla cosiddetta leggenda di Santa Chiara, leggenda ufficiale che non si sa manco bene chi l'ha scritta, è attribuita a Tommaso da Celano ma non è sicuro, dove non viene narrato niente. Fa un sacco di miracoli, sì, ma tutti all'interno del convento, cioè col pane, con l'olio, guarisce, c'ha dei poteri taumaturgici, questo glielo, effettivamente glielo riconoscono, ma comunque viene fuori una vita in cui questa qui sta reclusa in convento a non far nulla, no? Tant'è vero che c'è Chiara Frugoni e Chiara Mercuri, che sono due delle più grandi studiose che hanno poi analizzato la figura di Santa Chiara, dicono, ma guardate che non deve essere proprio così, perché è impossibile che sia stata solo in un convento a pregare e basta, anche perché se uno va a San Damiano, al convento delle Damianite, che adesso non ci sono più, però ci sono state per secoli, è un convento che se mettevi insieme 40 o 50 suore, come dicono le fonti che erano, e dove si muovevano queste? Potevano dormire lì dentro, ma non c'era lo spazio neanche per vivere. E insomma, c'è ovviamente qualcosina, no? Ci hanno occultato. Infatti poi alla fine dell'Ottocento sono emersi dei ritrovamenti, per esempio sono emersi gli atti del processo a Santa Chiara, del processo di canonizzazione, e già lì infatti c'è qualcosa di diverso. Nelle testimonianze ci sono delle suore e anche dei frati che testimoniano delle cose che contraddicono quello che ci hanno detto di Chiara. Quindi innanzitutto risulta che c'era un rapporto continuo con il mondo maschile. Ovviamente la Chiesa non vedeva di buon occhio questo rapporto, quindi tentava di soffocarlo. A un certo punto, infatti, un papa mette la regola per cui i frati non possono andare a trovare le sorelle e dice che possono andare solo a portargli l'elemosina che hanno raccolto per loro, perché queste manco potevano andare in giro, secondo quello che dicono, che raccontano, a chiedere l'elemosina. E a quel punto però Chiara si arrabbia e dice, ok, se dovete venire solo per portarci il cibo, grazie, ci pensiamo noi, quindi voi non venite proprio più. A quel punto era un gesto un po' di sfida e il Papa revoca quest'ordine. Ma non è la prima volta che poi un Papa fa la volontà di Chiara. La regola che Santa Chiara dà alle sue monache è una regola che è stata scritta da Santa Chiara, che era una cosa eccezionale. Lei voleva scriverla lei, e in più chiede il cosiddetto privilegio della povertà. Cioè, all'epoca le donne, che erano considerate delle minorate mentali sostanzialmente, non potevano avere vivere del loro lavoro, eccetera. Quindi il Papa gli dice: accettate le nostre donazioni, i nostri beni, così state tranquille. Lei risponde: no, noi vogliamo essere povere, dobbiamo essere poveri, non accettiamo niente. Si impone così tanto che il Papa alla fine glielo concede, che adesso sembra un po' una cosa secondaria, sto privilegio della povertà, ma è straordinario come Chiara lo strappa al Papa. E poi, andando invece a leggere tra le righe, emerge tutta un'altra Chiara, lo sappiamo che sta Chiara doveva essere qualcosa di più, ma un altro rapporto. Arriva il Papa una volta a mangiare dalle Clarisse e il Papa chiede a Santa Chiara di benedire il pane, e lei gli dice: no, Santità, lo benedica lei, io non sono al suo livello, non sono degna di lei. E il Papa dice: sì, lo sei, quindi te lo ordino. Lei impone il pane, le mani sul pane, lo benedice, e il Papa porta questo pane con sé per usarlo non come reliquia, ma come strumento anche di guarigione. Viene dato poi questo pane a dei malati che guariscono, il che non è una cosa inventata. Si sa che il cibo che ha una certa energia ha potere di guarigione. Questo è, quindi alcuni dicono che questa sia un'invenzione per attribuire dei poteri miracolosi a Chiara. Non è affatto un'invenzione, perché è una cosa assolutamente normale. Figuriamoci quando c'è l'imposizione di un'energia del santo su un cibo, no? di una santa in questo caso. Ecco, e poi ci sono tantissimi altri episodi, e un documento molto importante che ho ritrovato negli archivi, l'ho ritrovato nelle fonti francescane, e c'è un Papa che addirittura si lamenta di queste sorelle che, falsamente attribuendosi di essere discepoli di Francesco, vanno in giro con la tona, con la corda, a predicare. Allora aspetta, no, queste non erano false discepoli di Francesco, queste erano donne che andavano in giro a predicare. In più, sempre da fonti indirette qua e là, da testimonianze non della leggenda di Santa Chiara, ma di altre testimonianze, noi leggiamo anche che i concittadini di Assisi portavano alle consorelle dei malati per farli curare. Allora qui uno dice: aspetta un attimo, e quindi avevano rapporti con i concittadini assisi, altro che. E poi c'è un episodio fondamentale, cioè un giorno ce ne sono due fondamentali per capire che il quadro è completamente diverso. Un giorno Santa Chiara chiede di vedere Francesco, anzi no, scusa, non chiede di vedere Francesco, chiede di andare alla Porziuncola. Loro stavano a San Damiano, la Porziuncola sta a qualche chilometro, e va alla Porziuncola a pranzare con San Francesco. Non solo con San Francesco, con tutti i frati. E certo, era una cosa un po' rara, diciamo, probabilmente non capitava spesso per una serie di motivi, anche perché comunque avevano altri impegni che frequentarsi tutto il giorno, insomma. Però si narra che gli abitanti di Assisi assistettero a questo pranzo, quindi c'erano pure gli abitanti, non era una cosa segreta che non si poteva fare. Non parlano dello scandalo che questi possono aver vissuto vedendo che i frati pranzavano con Chiara e con le altre. No, addirittura invece parlano di una grande luce che si era messa, diciamo, come una sorta di globo di luce che sembrava fuoco, ma poi si accorsero che non era fuoco, era una luce, un'energia praticamente che stava su questo pranzo. Certo, quando un santo e una santa si avvicinano, generano un'energia di quel tipo. E, ecco, quindi da tutti questi episodi noi capiamo una cosa chiarissima, che Chiara e le sorelle andavano in giro, predicavano, guarivano gli infermi, facevano tutte le cose che facevano anche gli uomini, certo con più difficoltà. E c'è una testimonianza, questa dagli atti del processo, che è fondamentale, perché a un certo punto una delle suore che testimonia dice: e Chiara voleva andare in Oriente. Ma allora, un attimo, dice, scusate, fermatevi un momento, come voleva andare in Oriente? Viveva in clausura, non poteva uscire, addirittura mo esprime la volontà di partire per l'Oriente, che è un viaggio di settimane all'epoca, con dei pericoli. Ma allora qua qualcosa non quadra, no? No, in realtà sono vari indizi che emergono da tutta una serie di testimonianze, per cui il rapporto era completamente diverso tra loro. Addirittura poi ci sono testimonianze, in particolare un francescano dell'epoca che era in Inghilterra, Tommaso da Eccleston, che racconta tranquillamente che le sorelle venivano visitate dai frati, e dice anche che lì c'era qualche decina, insomma non era proprio secondo il costume che la Chiesa avrebbe voluto, quindi lo dice espressamente. Ah, e poi stavo per dimenticare l'altro fatto eclatante: quando Bonaventura da Bagnoregio decide di distruggere tutte le biografie preesistenti di San Francesco, comprese quelle di Tommaso da Celano, Frate Leone, che era uno dei primissimi

0: E all'epoca le donne ricche e nobili, quando entravano in un convento, davano, si spogliavano dei beni, li regalavano al convento, all'istituzione, ma avevano in cambio poi dei posti di responsabilità. E Chiara fa una cosa che è eclatante per l'epoca. Si spoglia, sì, di tutti i beni, ma li regala ai poveri. E nel monastero delle Benedettine fa la serva. Perché giustamente era entrata senza dote, giustamente per l'epoca era entrata senza dote, quindi la mettono a fare lavori servili. Quindi, cioè, questa poteva benissimo, insomma, sì, sfuggire, come qualche storico dice, al destino della donna dell'epoca, e uno dei modi era rifugiarsi in convento, però poteva rifugiarci in modo molto più comodo. No, regala tutto ai poveri e si rifugia lì. E dopo che entra Chiara, questo molti storici non se lo ricordano, entra la sorella Agnese dopo, non mi ricordo se 6 o 12 giorni, poi entra la madre Ortolana e poi entrano altri parenti. Allora, la madre Ortolana non era una donnetta qualsiasi così dedita alle cose di casa. La madre Ortolana, raccontano le fonti, che era una che era andata da sola in Oriente e aveva viaggiato il mondo, quindi era una donna non comune per l'epoca. Eppure si lascia trascinare dalla forza di Chiara e segue Chiara. Ma allora la scelta di Chiara non è, come alcuni storici hanno un po' cercato di ricostruire, dettata dalla condizione della donna dell'epoca, anche perché se fosse dettata dalla condizione della donna dell'epoca non sarebbe entrato nell'ordine il cugino, che era uomo, Rufino si chiama, era uno dei primissimi compagni di Francesco, eppure lui viene affascinato da Francesco. Quindi era una donna che era stata catturata dalla, cioè Chiara, catturata dalla forza di Francesco, ma ha trascinato con sé quella che Chiara Mercuri definisce un'emorragia di donne nell'ambito del francescanesimo, donne e anche uomini. Quindi Chiara dimostra di essere una donna dalla tempra eccezionale, forte anche solo da quei pochi, diciamo, racconti che ci fanno. Se poi aggiungiamo appunto le fonti, le testimonianze indirette, noi proprio possiamo concludere che ci hanno nascosto tutto su Chiara, e anche sulle sorelle. C'era tutto un altro modo di vita inizialmente, che probabilmente era un modo paritario. Uomini e donne vivevano insieme. Ok. Allora, a questo punto, quanti minuti abbiamo fatto, Fabio? Perché se ho tempo ci inserisco
1: Sì, a
0: la carta
1: voglia
0: del fondello.
1: Paolo. Puoi andare liscio,
0: Ottimo.
1: tranquillo, fare anche una durata analoga a quella che hai fatto adesso. Tranquillo.
0: Perfetto. Va bene. No, mi fa ridere, adesso parlando, che per esempio, non mi ricordo quale studiosa, aspetta, tanto ce l'ho tra i miei appunti e ve lo prendo. Dice Dacia Maraini, che ha scritto Chiara d'Assisi, elogio della disobbedienza, no? Dice: sì, ha fatto tanti miracoli, però tutti piccoli a misura di convento. Effettivamente, effettivamente sì, però se noi andiamo a spulciare, ne ha fatto qualcuno di un pochino più eclatante. Allora, vabbè. Allora, qui innestiamo il rapporto tra Santa Chiara e San Francesco, perché alcuni hanno ipotizzato, Bragadin nel suo libro su San Francesco, si amavano, e tutta sta cosa New Age, che loro si amavano perché lei lo vedeva sto Francesco meraviglioso, bellissimo, e così. Tutte cose che possono essere vere, perché Santa Chiara comunque viveva ad Assisi, è certo che Francesco l'aveva conosciuto. C'erano 10 anni di differenza, eh? Quindi è un po' difficile magari ipotizzare che si fosse innamorata nel senso che intendiamo umanamente, però certamente magari sarà stata ammirata da questo personaggio. Comunque si erano incontrati, questo è sicuro, e conosciuti. Ma la domanda che molti si pongono è quindi quale fosse il vero rapporto di Chiara? E c'è uno studioso, Jacques Dallaroune, che ha evidenziato come San Francesco non nomina mai Chiara nei suoi scritti, mentre Chiara nomina Francesco 32 volte. E questo basta per dire che non esisteva un rapporto di coppia mistica o coppia sacra. Allora, qui bisogna, prima di parlare del rapporto tra Chiara e Francesco, dobbiamo capire che cosa significa coppia sacra, perché su questo c'è leggermente qualche deviazione. Allora, la coppia sacra non c'ha

0: niente di umano. La coppia sacra è un concetto che riguarda un'altra cosa, che adesso lo specifico, però prima ancora facciamo un passo avanti. Si parla del femminile sacro. Allora, perché si parla di femminile sacro e mai di maschile sacro? C'è una certa corrente New Age che ha prevalso in questi ultimi decenni che parla della donna come dea. E allora, io mi ricordo una volta stavamo a convegno con Carpe Oro e una domanda: senta, ma per lei la donna è una dea? Io non mi ricordo come gli ha risposto Carpe Oro, ma mi pare che ci mancava poco che la insultava. Ma pure io, infatti, gli ho risposto: guarda, la donna non è una dea, non più di quanto lo sia un uomo. La donna è la donna, punto. L'uomo anche è sacro, sono le due polarità, maschile e femminile, per poi trascendere il duale, ma non è che la donna è più sacra dell'uomo o l'uomo più sacro della donna. Ecco qual è il punto, che si parla molto però di femminile sacro perché, la donna è stata mortificata, abbassata, reietta. Nei secoli si è dato per scontato che solo il maschile fosse sacro. Solo i papi potevano, cioè i papi potevano essere solo uomini, i preti potevano essere solo uomini e loro possono dare l'Eucarestia, non la donna, perché la donna è impura, come dice Umberto Eco, lo fa mettere in bocca a un monaco, la donna è vascello del demonio. Infatti Bonaventura da Bagnoregio cerca di dire questo, cioè cerca di dire che addirittura descrive Francesco come uno misogino che non guardava neanche negli occhi le donne per pudore, ma vai a... Vabbè, scusa, stavo per. Siamo qua parlando dell'amore, Francesco, Chiara. Allora, mi veniva proprio, veramente viene da bestemmiare quando uno legge queste cose. Il concetto di femminile sacro, ad esempio, in Oriente non esiste. Perché? Perché lì non c'è dubbio che sono sacri sia l'uomo che la donna. Quindi, il problema è che per scardinare questa immagine dell'uomo come portatore del Cristo, l'uomo come sacro, i santi veri, questa è l'immagine che ci ha trasmesso la Chiesa, sono uomini. Le donne, sì, vabbè, sì, sono un po' santarelline, ma basta che stanno chiuse in convento, insomma, la loro santità che in cosa consiste? Nel non trombare la verginità e la purezza, quando vergine e purezza sono due termini che in realtà significavano altro anticamente. Allora, che cosa, diciamo, non si poteva dire esplicitamente? L'entità del Cristo entra, abbiamo detto, in San Francesco, ma anche in Gesù, ma anche in altri personaggi come Krishna e Buddha. Ma l'entità del Cristo è neutra, non è maschio o femmina, è un'entità. Infatti si dice che gli angeli non hanno sesso, quando si usa l'espressione discutere del sesso degli angeli, si dice una discussione inutile, e gli angeli non hanno sesso. Chi ha sesso? I demoni. I demoni ci vengono presentati come maschili, alcuni femminili. Quello sì, perché il demonio è demonio viene da è la parola diavolo, viene da diaballo, separazione, è ciò che separa. Distinguere un maschile sacro, un femminile sacro, è demoniaco nel senso che è separativo. L'entità del Cristo è un'entità neutra che entra sia negli uomini che nelle donne. Le sante, come Hildegarda, come Caterina, o sante anche più moderne, come Madre Mera, come Mer di Aurobindo, eccetera, hanno l'entità del Cristo esattamente come gli uomini, solo che questo non l'hanno mai voluto ammettere esplicitamente perché capirà, ribalta tutta una storia che hanno costruito in questi secoli. Quando Albino Luciani disse: ma Dio non è solo padre, è madre, ha un putiferio negli ambienti ecclesiastici e teologici, anche spirituali, come se avesse detto sta gran novità. Perché ecco, è questo anche il punto. Dio è sempre padre. Quando viene raffigurato un uomo con la barba. E qui aggiungo una nota. Non a caso l'Islam, che è molto superiore a noi, a noi occidentali della Chiesa Cattolica, per teologia vieta di dipingere Dio, perché Dio non può essere raffigurato in termini umani, perché è al di sopra dell'uomo e della donna. Bene, qual è il punto allora? Che la coppia sacra, come ho detto già quando abbiamo parlato degli insegnamenti di Francesco, non è la coppia che si unisce fisicamente, si può unire o no fisicamente, ma è la coppia che si è unita col Cristo. Poi si può anche unire fisicamente, si possono vedere o no, ma non cambia niente, perché quello che conta è la creazione che la coppia sacra fa. Tra l'altro, anche questo l'avevo già detto, ma ribadiamolo, San Francesco aveva tali poteri di comunicazione a distanza, li chiameremmo così, appariva spesso ai frati a dargli istruzioni, diremmo oggi in termini moderni, in astrale. Era in altri luoghi, eppure appariva. Una volta è apparso al concilio di Arles, al capitolo di Arles, stavano facendo una riunione i francescani ad Arles, e appare e dà delle istruzioni, ma più volte è apparso. E anche Chiara, però Chiara aveva dei poteri forti di canalizzazione, eccetera, tant'è vero, questo episodio non l'ho raccontato ma lo diciamo adesso, addirittura una volta in piena crisi San Francesco ha una crisi mistica, potremmo dire, chiede consiglio a Chiara e dice: dimmi cosa ti dice il divino. E la crisi riguardava se poteva continuare a predicare o no. Lui era indeciso se predicare oppure dedicarsi alla meditazione, come poi è di molti mistici, no? Perché da una parte gli pareva di tradire la sua missione non andando a predicare, però gli pareva di essere anche poco in contatto col divino se stava sempre in mezzo alla gente. Insomma, chiede a Chiara, Chiara gli dice: vai a predicare, questa è la tua missione, e segue il consiglio di Chiara. Avevano quindi un rapporto che andava al di là del fisico. E chiunque parli, quindi si ponga anche solo la domanda se questi si erano toccati fisicamente, vuol dire che non ha capito niente della coppia sacra, perché la coppia sacra non ha bisogno di toccarsi fisicamente. Se si tocca si genera un'energia pazzesca, se c'è il sesso nella coppia sacra l'energia è enorme. Quando pranzano insieme, infatti, gli abitanti di Assisi si vedono un'energia enorme e se ne accorgono tutti dell'energia che sprigionano insieme. Ma domandarsi quante volte si vedevano, cosa facevano, cosa si dicevano, se stavano insieme o no, se erano fidanzati, ma fa ridere. Giustamente poi alcuni francescani, alcuni teologi eccetera, ridicolizzano ste tesi, perché obiettivamente ridicolizzano proprio tutto il tema della coppia sacra. Quindi torniamo a noi, l'entità del Cristo non è né maschile né femminile, era in Chiara come era in Francesco. E qui, mo vado a concludere, non solo ci sono un sacco di indizi di questo, anche Tommaso da Celano scrive chiaramente, sia pure in modo un po' allusivo, a questo rapporto tra Chiara e Francesco. Ma qui, quando uscirà poi il mio libro, invito a leggere il mio libro, perché lì ci saranno dei particolari in più. Ma qui ce n'è uno che non mi risulta che sia mai stato analizzato a dovere, a meno che non mi imbatta adesso in qualche autore e lo trovi, ma insomma, che è fondamentale. Perché? Perché è il demonio stesso che parla e dice, di Chiara e Francesco come coppia sacra, e ce lo dice anche in modo molto chiaro. Dunque, l'episodio non è molto conosciuto perché non è tratto né dalla vita di Tommaso né dalla vita, tantomeno dalla vita di Bonaventura, ci mancherebbe, e manco dalla leggenda dei tre compagni o dalle altre fonti che vengono considerate un po' ufficiali. È una fonte ufficiale perché è delle fonti francescane, però viene da un trattato che si intitola Considerazioni sulle stimmate, parla delle stimmate di San Francesco. Quindi la maggior parte degli studiosi ha trascurato questo episodio. Allora, l'episodio è questo: erano i primi di ottobre del 1226, cioè i giorni della morte di Francesco, e c'era un cavaliere chiamato Landolfo che non sapeva che San Francesco stava morendo. Lui era uno entrato nel terzo ordine francescano, un terziario, e aveva nel suo castello una donna che era tormentata dal demonio. Sto demonio era potentissimo, talmente potente che esercisti e cioè nessuno riusciva a farci nulla. Addirittura, siccome sto demonio parlava per bocca di questa donna, si racconta che i teologi arrivavano al cospetto di questa donna e sto demonio era talmente preparato teologicamente che questi dovevano cedere, perché non riuscivano ad argomentare neanche contro di lei. A un certo punto che succede? Per qualche giorno la donna è libera dal demonio, è tranquilla, è normale, torna a se stessa. Poi a un certo punto, dopo il 4 ottobre, qualche giorno dopo, ritorna sto demonio. Landolfo non sapeva che era morto Francesco e quindi chiede il motivo, affronta questo demonio, gli dice: senti, tu mi devi dire perché te ne sei andato qualche giorno e sei tornato. E il demonio parla e dice: guarda, era morto San Francesco e quindi sono dovuto andare insieme ad altri demoni per lottare con gli angeli per prendermi l'anima del santo, ma questi angeli erano talmente potenti che non siamo riusciti a far nulla e ce ne siamo dovuti andare, quindi sono dovuto tornare nel corpo di questa donna. Attenzione, qui è in linea con quello che abbiamo detto su San Francesco e l'entità del Cristo, quello che dice il Cerchio Firenze 77. L'entità del Cristo è l'entità più potente di tutti e domina qualsiasi angelo e qualsiasi demone. No. Landolfo a quel punto non sapeva che Francesco era morto, no? E siccome sa che Santa Chiara però è ancora viva, chiede una prova, non al demonio, manda alcuni dei suoi a vedere se San Francesco era davvero morto. Questi tornano e dicono: sì, effettivamente è morto il giorno che ha detto il diavolo, quindi il diavolo aveva detto la verità, e aveva detto la verità però anche su altre cose. Perché? Perché il demonio, mentre parlava a Landolfo, gli aveva anche spiegato il rapporto tra Francesco e Chiara. Gli ha detto: Dio a un certo punto era profondamente adirato contro l'umanità e voleva sterminarla perché non si seguivano più i suoi precetti, quelli che lui aveva dettato tramite Cristo. Ricordiamoci che infatti San Francesco nasce nel periodo in cui nasce l'Inquisizione, cioè lì la Chiesa aveva dato il peggio di se stessa e il messaggio di Cristo era stato piegato ad un messaggio anticristico, e lì c'era la massima degenerazione di questo messaggio, perché Innocenzo III, che è il Papa che concede la bolla, la regola orale a San Francesco, era quello che ha sterminato i catari. Bene, quindi dice il demonio: è arrivato Cristo che ha interceduto per i peccatori, ha detto: mandami giù, fammi tornare, se torno provo a ribaltare la situazione. E a quel punto anche Maria, madre di Cristo, dice il testo, non di Gesù, anche Maria dice: torno anch'io. Sono entrambi, Cristo è figlio di Dio, sono entrambi espressioni di Dio. Maria poi viene presentata come madre del Cristo, quindi qualcuno intende la Madonna, è qualcosa di più della sola Madonna, vabbè, poi lo spiego meglio. E quindi Dio dice: va bene, tornate sulla terra, e quindi si incarna Maria in Chiara e Cristo in San Francesco. Allora, facciamo una parentesi teologica. Cristo e Maria, entrambi figli di Dio, sono il maschile e il femminile che discendono però da Dio, ma ovviamente Dio trascende il maschile e il femminile, ecco perché Albino Luciani diceva: Dio è anche madre, anche se noi lo chiamiamo padre. E quindi tornano, e siccome il brano si intitola Considerazioni sulle stimmate, poi spiega che le stimmate sono il riflesso visibile, il sigillo visibile di questa conformità di Francesco a Cristo. Ecco, quindi il testo è chiarissimo, parlando di madre di Cristo, non di madre di Gesù, e dicendo che entrambi sono figli dello stesso padre, cioè della stessa fonte in realtà, non è diverso da quello che dice Dante Alighieri quando Dante scrive Vergine madre figlia del tuo figlio. Che cosa sta dicendo? Vergine, donna pronta a fiorire, non significa non deflorata. Vergine madre, figlia del tuo figlio, figlia di Cristo. Perché? Perché per incarnare il Cristo, questo l'abbiamo detto tante volte, ci vuole un'energia particolare. Non qualunque donna può partorire un essere umano che incarna il Cristo, solo una donna che ha un'energia particolare, cioè un'energia cristica. Ecco che significa figlia del tuo figlio. Come figlio hai avuto Gesù, ma entrambi sono figli dell'entità del Cristo. Ecco, tutto sto casino che poteva essere detto in modo molto semplice, dicendo nei secoli, per oscurare, per distruggere la figura femminile, per attribuire potere all'uomo, che ha un motivo spirituale, non è ovviamente semplicemente un tentativo di sopraffazione dell'uomo sulla donna per il gusto di sopraffare. C'è di più, c'è tutto un discorso spirituale, vabbè. C'è il discorso del demonio come separazione, è il demonio che separa l'uomo dalla donna, mettendoli l'uno contro l'altro. Cristo non può far altro che riconciliarli, un San Francesco non può far altro che riconciliare questi due opposti, prima di tutto dentro se stesso, e anche Chiara dentro se stessa, e poi dopo anche nell'umano, insomma. Ripeto, 2000 anni di casini che ci sarebbero stati risparmiati con questo semplice concetto. Dio non è né padre né madre, è un'entità. Cioè, o meglio, quando arrivano le entità cristiche, che sono figlie della stessa fonte, figlie di Dio, sono entità neutre. Le guide del cerchio, che sono entità cristiche, non erano maschi o femmine. Sì, c'era Teresa, c'era Claudio, c'era François, quindi maschi e femmine, ma Dali, che era l'entità guida, ma non era né maschio né femmina, era Dali, punto. Kempis già aveva una voce un pochino più maschile, un'energia maschile, ma nessuno potrebbe dire che era maschio, cioè entità incorporale, non c'ha gli attributi maschili o femminili. Quindi gli angeli non c'hanno sesso, non ce l'ha manco l'entità del Cristo. Vabbè, sarebbe stato semplice, avremmo risparmiato 2000 anni di rotture di coglioni e di studi approfonditi per capire questi concetti che io stesso ci ho messo anni, perché non ci si capiva niente col maschile, col femminile sacro, con tutta sta roba qua. Però insomma, alla fine adesso mi è un po' più chiaro, e soprattutto la cosa straordinaria è che è chiarissimo anche, secondo me, ai commentatori, agli agiografi, primi diciamo che scrivono la biografia di Francesco, erano consapevoli, però hanno dovuto nascondere queste cose. Però qua e là troviamo delle tracce molto evidenti, come questa storia del demonio che spiega Francesco e Chiara, che è straordinaria.
1: Allora, volevo chiederti questo.
0: Lo so, comunque, Fabio, diciamo la verità, non te ne frega un cazzo, a te basta che trombi.
1: No. Ma che c'è? quello sei tu. Tu scegli gli argomenti, lo sappiamo, Paolo, fin dall'inizio. Tu scegli gli argomenti con cui puoi intortorare meglio le signore, diciamo la verità. Specie se giovani, e quindi abbiamo questa cosa in comune. Però come tirava la cosa rossa, Paolo, lo puoi dire. La cosa rossa è irraggiungibile.
0: Tira più un pelo di rosa rossa, lo so.
1: Sì. Con la cosa rossa facevi dei tour, Paolo. Allora, vediamo un attimo. C'era una domanda che però dopo hai aperto delle parentesi, vediamo se la recupero con la memoria, perché adesso mi è tornata in mente. Mi è tornata in mente perché quando hai detto prima sul demonio e dell'entità cristica, volevo chiederti, perché mi ha colpito, a parte il nome simpatico Landolfo che ci fa un po' ridere, ma secondo te Landolfo l'ha capito che l'entità cristica i demoni non li combatte, ma semplicemente li annulla, un po' quello che era il messaggio del Cerchio Firenze, cioè il con il Cristo o l'entità cristica che domina angeli e demoni, come hai ricordato prima. Landolfo, secondo te, l'ha capito in questo racconto, che poi credo si chiamasse precisamente. Dunque, aspetta che l'avevo trovato. Considerazioni sulle sacre stimmate, era? No. Sì. Considerazioni sulle sacre stimmate. Ecco, l'ha capito che effettivamente questa entità cristica semplicemente riesce ad annullare con la sua presenza i demoni, e questa può essere considerata la dote vera di un cavaliere?
0: Assolutamente sì, perché infatti questo demone che terrorizzava tutti, che scoraggiava i teologi, non spaventa Landolfo, che va e gli fa una domanda, gli dice anche testualmente: in nome di Cristo mi devi rispondere, cioè come dire, a fronte dell'entità del Cristo tu soccombi, mi devi dire la verità, a parte che i demoni dicono la verità, cioè, ci sono due tipi di demoni, quelli che mentono sempre e quelli che dicono sempre la verità, ma vabbè, mo adesso non scendiamo in questioni teologiche. Comunque mostra di non temerlo, e San Francesco più volte aveva detto questo, cioè San Francesco sostanzialmente dice: se voi siete puri non dovete temere il demonio, perché non ha modo per attaccare, ma lo dice più volte in varie forme. Quindi Landolfo penso proprio che l'avesse capito. Se non l'ha capito Landolfo, che potrebbe essere un personaggio di fantasia, non credo che lo sia, ma comunque chi ha scritto queste considerazioni sulle stimmate, che non so adesso chi sia in realtà, poi non so se ci sia o no, qui è la mia ignoranza sulle fonti francescane magari, però chi l'ha scritto sicuramente lo sapeva, perché è proprio chiarissimo il messaggio: a fronte di te che domandi in nome di Cristo una cosa, quello ti deve rispondere, punto. E peraltro non gli risponde cose, non è che gli fa paura, lo minaccia, gli risponde e dà una lezione di teologia. Beh, devo dire che io delle volte mi sono incontrato con entità non proprio angeliche o cristiche, ma le risposte che danno queste entità, anche negative, sono corrette dal punto di vista teologico, insomma. Più volte mi è capitato, insomma.
1: Oh, poi l'altra cosa, non so se c'era un'altra cosa che ti volevo chiedere. Sì, che sai che a me piace, però poi al di là di questi episodi come vengono raccontati, mi ispirano dei significati simbolici, o magari uno li vuole vedere così. La morte di Francesco può essere vista anche alla luce, insomma, di come ce l'hai spiegato, di come ce l'hai raccontato, quindi non in realtà come l'effettiva fine, ma come ti posso dire, come proprio l'espansione totalizzante di questo divino?
0: Non so se ho capito la tua domanda. Diciamo che certo, quando l'entità del Cristo si manifesta in un corpo umano, ha i limiti del corpo umano, ovviamente meno limitato di una persona normale, perché un'entità che incarna Cristo, un santo, uno Yogananda, pensiamo a questi santi qui, avevano fatti potere di levitazione, potere di della bitrilocazione, Padre Pio, che aveva il potere di essere presente in più posti contemporaneamente, però hanno sempre un limite che è fisico. Dopo è come se avesse una forza espansiva forse ancora superiore, anche perché in vita poi ricevono tutta una serie di attacchi, di cose, li ricevono anche dopo la morte chiaramente, però a quel punto il messaggio va da sé. Infatti, nonostante la distruzione delle biografie di Francesco, del tentativo di affossarlo, cioè Francesco viene amato e venerato in tutto il mondo. Non, ovviamente la forza attrattiva di Francesco non è la sua teologia, tutti questi particolari che ho detto sul femminile sacro, non, la maggior parte della gente non è in grado di comprenderli, però comprende che c'è qualcosa che trascende quello che ci hanno raccontato. Quindi, nonostante te lo presentino come sposato a Madonna povertà, ah ecco, questa è una cosa che mi sono dimenticato di dire, no? Dicono è il poverello sposato a Madonna povertà. No, la sua sposa era Cristo. Solo che se l'avessero affermato in modo esplicito, uno si sarebbe domandato come la sposa è Cristo, ma quindi Cristo è donna, è femmina, ci sarebbero partite a ruota una serie di considerazioni. No, la sposa dichiara può essere Cristo, perché questo contribuisce all'immagine della pura, che quindi si sposa un'entità immateriale e fisicamente sulla terra non c'ha nessun contatto. L'uomo no, come se dice la mia sposa, dice chi è sta sposa? Dobbiamo cercare di dargli una colorazione che non sia pericolosa. Ma la sposa è Madonna povertà, una sciocchezza clamorosa, proprio un'assurdità logica. Eppure oggi San Francesco continua a non ricordarlo come il poverello di Assisi. Ecco, ma nonostante questo continua ad avere un'attrattiva da parte di milioni di persone, e devo dire che continua a fare un gran lavoro San Francesco, a parte che quindi converte persone che continuano a ricevere miracoli anche dopo la morte, tutt'oggi, eccetera. A me personalmente, solo a me, mi sono molto più chiarito questo concetto del femminile sacro, che ce l'ho sempre avuto, ma non avevo mai riflettuto su alcuni particolari che invece sono fondamentali, come questa della neutralità del sesso del Cristo e del motivo per cui Chiara, ma molte sante sono sposate a Cristo e invece i santi no. Giusto San Francesco, alla fine era talmente evidente che insomma l'hanno dovuto assimilare a Cristo, ma per altri l'assimilazione è molto forzata. Invece no, anche altri santi hanno avuto ispirazione dall'entità del Cristo, probabilmente anche San Domenico, che è contemporaneo di Francesco, che si sono conosciuti, frequentati, hanno parlato, discusso e dialogato. Infatti Domenico dice: ma perché non facciamo un solo ordine? Dice una volta a San Francesco, Francesco gli risponde: no, era più vicino all'entità cristica Francesco di San Domenico, non per fare una gara, però era probabilmente più in contatto col divino, perché è San Francesco che gli risponde: no, Dio mi ha detto che dobbiamo fare due strade, e ciascuno per la sua strada, perché ciascuno ha un compito. I domenicani infatti erano colti, dotti, studiosi, i francescani puntavano più sulla povertà e sulla vicinanza al Vangelo reale rispetto agli studi. Poi sono fioriti ovviamente un sacco di francescani colti, dotti ed eruditi, insomma, vabbè. Bonaventura Bagnoregio faceva parte del collegio di Parigi, dove i francescani erano tutti dotti, e infatti giustamente Bonaventura distrugge tutto quello che aveva fatto San Francesco, insomma.
1: Ne torniamo a parlare, che è d'azione @borderlines.it, e tra poco andiamo avanti con la nostra notte, e questa sera aggiungiamo un ospite ancora, perché tra poco Samantha Liati ospiterà Renza Giannini, che era già stata nostra ospite tempo fa, e parleremo del metodo di Renza Giannini, la scuola di massaggio Mondo Nuovo, massaggio del piede, del corpo, e che cosa si può ottenere con queste tecniche. Quindi torniamo a parlare anche del nostro benessere, e accogliamo tutto questo riascoltando questo brano dei Freemasons che si chiama Tears.

0: Buonasera amici di Border Night, ben ritrovati. Buonasera a Fabio. Questa sera sono felicissima di riportarvi una cara amica e una riflessologa d'eccezione. Buonasera a Renza, ben ritrovata Renza.
1: Buonasera a tutti, saluto Fabio, saluto Sami e ben trovati a tutti.
0: Ok, noi siamo già stati qui a Border Night un po' di tempo fa insieme. Ed è giusto riportare le tue conoscenze. Renza è la nostra riflessologa, nostra nel senso che sapete che io collaboro col professor Giovanni Vota e facciamo parte di un gruppo di ricerca dove ognuno porta la propria ricerca, la propria conoscenza. Attraverso Gianni ho potuto conoscere Renza e la sua meravigliosa conoscenza in ambito della riflessologia. Questa sera parleremo di una parte del nostro corpo importantissima, dove l'antica medicina cinese la considerava la mappa centrale proprio di questo corpo, nel senso, parleremo del piede. Nel piede ci sono tutti gli organi e attraverso il piede possiamo fare proprio una diagnosi del nostro stato di salute ed eventualmente andare ad intervenire con quella che è la riflessologia, quindi la pressione o dei movimenti particolari laddove ce n'è bisogno per star meglio. Giusto Renza? Cosa ci dice?
1: Giusto. Giusto, giusto, non solo la medicina cinese ci ricorda questo, la riflessologia plantare, il massaggio sui piedi era conosciuto dall'antico mondo degli Egizi, dagli Esseni, di conseguenza è un'antica medicina, io la voglio chiamare così, alchemica, che veniva usata dai popoli antichi, molto efficace perché i nostri piedi sono strettamente collegati col nostro cervello. Se si parla di Egizio, Emete ci diceva che tutto quello che è in alto si riflette in basso e così è anche per i nostri piedi, loro sono strettamente collegati al nostro cervello. Quando si fa riflessologia, io amo dire che noi ci siamo alzati in piedi, boh, chissà quando, però così è una storia biologica dell'essere umano. L'alzata in piedi dell'essere umano praticamente ha creato nel nostro cervello destro una piccola zona, lo amo ripetere sempre, perché la riflessologia è scienza. Perché è strettamente collegata con la scienza antica e nel nostro cervello destro nasce una piccola zona che abbiamo solo noi esseri umani su questo pianeta, che è la zona del pensiero creativo. Non solo del pensiero creativo, lì in quella zona lì c'è il libero arbitrio e anche la coscienza. È quella parte che rende l'essere umano divino, a immagine e somiglianza di Dio, perché se Dio crea l'essenza, lo voglio chiamare Dio, ognuno lo chiama poi come vuole, la grande energia universale, quella che può tutto, e lui crea la vita, noi creiamo la materia, la bellezza della materia, attraverso le nostre mani che sono strettamente collegate con quella parte del cervello lì. Infatti, come lì in quel cervello lì c'è l'unicità del pensiero, sulle nostre mani noi abbiamo l'impronta digitale che rende le mie mani uniche e ripetibili. Quella parte del cervello lì, per prendere partecipi tutti un po' della grande riflessologia, l'importanza, quella zona lì a un riflessologo si collega all'asse bocca-ano, a un nervo crurale che è all'inguine e porta quel nervo lì tutti i messaggi sotto la pianta del piede. I piedi sotto diventano come cruscotto della macchina che nel momento che manca la benzina si accende una luce. Anche per noi riflessologi, nel momento che un organo inizia a soffrire, si accende una luce. Io la chiamo chiave di lettura, che mi permette a me di vedere dove un organo comincia a perdere la sua energia. E col mio lavoro, giusto, di andare a lavorare su un punto riflesso, vado a riequilibrare quell'energia lì. La riflessologia plantare in antichità, come il massaggio riflesso, il corpo era una macchina in antichità che parlava di noi e un medico conosceva la perfezione, come un riflessologo deve conoscere alla perfezione la funzione del corpo umano, perché noi andiamo a aggiustare la macchina. E di conseguenza, no, poi noi abbiamo il cervello sinistro. Il cervello sinistro, questo cervello, fra l'altro, quello destro, gestisce tutta la muscolatura striata, i nostri organi. Invece si collega al vasoconcezione, che poi mi porta attraverso quella benedetta parete anale. Il messaggio al nervo crurale mi porta tutti i messaggi sotto la pianta del piede. È bellissimo. È bellissimo vedere, noi potremmo far prevenzione, perché se io lavoro una lampadina accesa, devo fare in modo che si spenga, e se la lampadina accesa non è bruciata, di conseguenza, magari noi si potrebbe intervenire con la riflessologia per andare a aiutare un organo a non farlo ammalare. La riflessologia serve per prevenire. Quando siamo malati, bisogna usare anche il medico, anche la riflessologia, ma anche il medico. Poi noi abbiamo la parte sinistra del cervello, dove lì c'è tutta la muscolatura liscia. E striata, scusa, Samantha, il movimento, e lì c'è un codice che la grande energia universale, l'ingegnere, io lo chiamo, lì dentro ci ha messo un codice che si chiama DNA. Cos'è il DNA? È il nostro vestito. È il nostro vestito. La grande energia, il miracolo della vita. A ognuno di noi ha dato un vestito unico, originale, uguale a quello di nessuno, che è il nostro corpo, la nostra immagine. E quel pensa, io tante volte ci ho pensato, ci ho ragionato, che quel vestito lì che io ho oggi non ce l'ha mai avuto nessuno in passato. Questo è il miracolo della vita, eh? E non ce l'avrà nessuno in futuro. Io sono qui e ora unica. È ripetibile. Quella parte del cervello lì mi si collega all'asse cranio sacrale, al nervo sciatico e mi porta sopra la pianta dei piedi tutti i messaggi dei miei organi mentali, dell'energia, dell'energia. Infatti oggi con te voglio parlare di una mia ultima scoperta. Ci sto lavorando da 3 o 4 anni, perché io prima di parlare devo aver capito bene e avere avuto dei risultati. Poi improvvisamente io stavo lavorando su questa cosa e fum! Si è aperto un cappello e tutti i medici ne hanno cominciato a parlare. Ho detto no, allora ero sulla strada giusta. I famosi mitocondri, riflessologia piede, ne parlano tutti oggi, perché hanno scoperto che i mitocondri sono le centrali nucleari delle nostre cellule. Lavorano, loro sono polmoni delle cellule, loro producono un'energia sublimentare che mantiene il nostro corpo. Se loro sono in energia, mantengono il nostro corpo giovane, non solo il corpo, anche tutti i nostri organi e anche il cervello. E hanno scoperto che quando un mitocondrio non funziona bene, così si parla di riflessologia, quando un mitocondrio non lavora bene, si formano i famosi radicali liberi. Se ne parla nell'estetica, radicale libero, è quello. Io ho sempre detto radicale libero. E che ammazza le nostre cellule di collagene e di elastina e ci fa invecchiare, no? Tutte le creme sono contro i radicali liberi. Bene, perché avvengono, ci sono radicali liberi? Perché i nostri mitocondri, le nostre polmoni delle cellule non respirano più bene. Prima tu, Samantha, mi hai detto, ho scoperto che massaggiando i piedi il respiro funziona meglio. Certo, e più oggi voglio dare una chicca a chi ci ascolta di lavorarci tutti qua sopra, sopra il dorso del piede, sentirete delle corde, delle tensioni, perché facendo questo si va a aiutare i nostri mitocondri. Mitocondri, così si conosce, tanto ne parlano tutti ormai, se uno entra dentro tutto il mondo ne sta parlando, perché addirittura collegano il macrobiota, il microbiota, i mitocondri, dell'intestino, se non lavorano bene ci viene l'aterosclerosi, la demenza senile. Parlano tutti delle centrali nucleari che quando il mitocondrio scoppia, muore, si ossida, le nostre cellule cambiano fino a darci una malattia che non voglio neanche nominare, ma è una brutta malattia. Parlano tutti che i mitocondri, se lavorano bene, sono quelli che mantengono giovane il nostro corpo. E praticamente, ormai se ne parla da tutte le parti, i mitocondri sono strettamente collegati alla ghiandola pineale, alla luce e alla respirazione. La prima importanza dei mitocondri, quelli più importanti, sono nei nostri occhi. La retina è collegata alla ghiandola pineale, alla luce. Di conseguenza, c'è una scoperta bellissima qua sopra, dove arriva il cervello sinistro, dove c'è tutto il funzionamento. Noi abbiamo degli organi anche mentali, oltre che fisici, le aree cerebrali, importantissime, perché lì le aree cerebrali, se uno le va a guardare, Ammer ce ne ha parlato bene, delle aree cerebrali, che ha detto che la malattia prima la troviamo qui e poi dopo scende sul corpo. Ammer ha fatto una ricerca grossa su questo discorso. E noi abbiamo questa possibilità di lavorare le nostre aree cerebrali in riflessologia e andare a aiutare la respirazione dei mitocondri proprio sul dorso del piede, dove c'è un tessuto che si chiama tessuto splacnico. Uno è medicina. Studio, tessuto splacnico è quello che è strettamente collegato con i dendriti nel nostro cervello. I dendriti sono quelli che captano l'emozione e la trasformano in azione. Ecco che, se vogliamo parlare liberamente, noi respiriamo bene e i mitocondri stanno bene quando noi siamo noi stessi. Quando noi pensiamo e diciamo quello che pensiamo.
0: Aspetta Renza, facciamo una piccola parentesi perché
1: Sì?
0: è incredibile quanto io e te siamo connesse. Dunque, prima di far partire questa diretta, io e te in privato stavamo parlando del respiro. Io sto facendo uno studio su Paracelso e Paracelso c'è una quantità sterminata delle opere di Paracelso, dei libri meravigliosi sulla salute, su come funzioniamo, la natura, eccetera, eccetera. Ma c'è un focus importantissimo che questo medico fece, che è fondamentale, che è quello di aver attenzionato il respiro, cioè Paracelso è stato per 3 volte a rischio di morte per 3 gravi problemi. Una volta prese la peste, parliamo di un medico del 1500. La seconda volta cadde, fu ustionato dall'eruzione di un vulcano e cadde in un crepaccio. E la terza volta gli venne questa malattia molto importante ai polmoni, che probabilmente noi oggi chiamiamo polmonite. In tutti e 3 casi lui è riuscito a salvarsi, e lo scrive lui stesso, attraverso questa tecnica del respiro. Cioè, lui aveva capito che il respiro era la base di tutte le nostre i nostri problemi e le nostre guarigioni, cioè lui insegnava a respirare divinamente. Cosa significa? Significa che prima dobbiamo ritornare ad avere un respiro lungo, non tanto polmonare, ma del diaframma. E in questo dovreste osservare come respirano i neonati. I neonati respirano con la pancia. Respirano qua, provate a guardare, quindi hanno un respiro connesso. E poi lui dava questa sequenza che io sto provando, sto testando su di me, che è 4, 16, 8, cioè ispirava contando 4, tratteneva per 16 tempi il respiro. Chi ce la fa, non fate nessun atto eroico, non forzate mai chi ce la fa. E poi l'espirazione era in 8 tempi. Questo processo, ripetuto in maniera attiva, l'ha portato ad avere delle guarigioni, e lui stesso lo scrive, incredibili. Cioè, si era curato attraverso questo tipo di respiro. Io sto riportando fedelmente l'esperienza di Paracelso. Perché ti ho detto respiro i piedi? Perché grazie a te, che tu mi hai insegnato come guardare i nostri piedi, adesso ci arriviamo, e come anche osservare come nei nostri piedi ci sono tutti gli organi, questo lavoro deve essere gestito però con una respirazione diaframmatica più che polmonare, perché va a portare ossigeno alle nostre cellule. Le nostre cellule stanno bene, le nostre cellule possono ritornare a essere in salute. Le cellule in salute sono anche cellule che possono ringiovanire. La domanda di Paracelso era questa: se il nostro corpo si rinnova costantemente con cicli di 7 giorni, 7 mesi, 7 anni, il nostro scheletro si rinnova ogni 7 anni, ad esempio, se noi ripetiamo questo ciclo di tempo con la respirazione e guardando i nostri piedi, dove ci sono tutti i nostri organi, vedremo che le nostre cellule che vanno a rinnovarsi non tengono più le memorie delle cellule stressate prima, e quindi noi dovremmo ringiovanirci invece che rinvecchiare, no? Quando c'è il rinnovamento cellulare. In realtà la cellula nuova si riporta alla memoria della cellula precedente. Questo è bellissimo, ma si riporta anche lo stress. Ecco perché si tende a invecchiare. Quindi questa fase di respirazione ci porta a una pace interiore, a una pulizia, che dovrebbe riportarci un benessere e un ringiovanimento. Io uso il condizionale perché ho letto Paracelso, lo sto testando su di me. Non siamo maghi. Viva la medicina
1: No.
0: normale, viva i medici approvati dal nostro regime, chiamiamolo così. Andiamo in sinergia. Allora, Renza, visto che c'è
1: Bene.
0: questo respiro col nostro piede, andiamo a vedere il nostro piede.
1: Sì,
0: Quali organi ci sono?
1: volevo finire di dirti una cosa su
0: Sì.
1: questo, visto che hai parlato di Paracelso, giusto? Paracelso ci ha insegnato che il cavolo fondamentalmente è uguale ai nostri polmoni, no? Lui ha fatto tutto un excursus sulla natura, che dentro noi abbiamo tutto quello che l'essenza ha creato su. E proprio perché hai detto il diaframma, il tessuto sprachico è sul diaframma, proprio per portare a termine quella cosa che ti hai detto, che è importantissima, perché il respiro di pancia è quello che va a smuovere la respirazione proprio.